0: Esatto, ci sentiamo una canzoncina che si chiama Un caso lì. Yeah.
1: Vi ricordiamo che lo 06 49 17 50, potete fare i trillini, portarci le birre a Via dei Volsci e poi che altro? Le patatine anche sostenere la radio. Se venite potete allungarci i soldi per sostenere Radio Onda Rossa, cosa molto molto importante.
0: E neanche ce li teniamo noi.
1: No, quasi per niente, cioè qualche spicetto, ma un po' così.

0: siamo rientrati in voce per parlare di un argomento, diciamo, di attualità.
1: Sì, di attualità,
2: su tutte le prime pagine dei giornali.
0: Sì, ho letto tutti i giornali, hanno parlato di questo tour di Ed Sheeran, che insomma un grande artista.
1: Sì.
0: Vabbè, diciamo.
1: Opinabile.
2: Sicuramente molto famoso, vende.
1: Molto famoso.
0: Sì, molto famoso in questo tour che ha iniziato, insomma, ha partecipato anche questo rapper già noto per aver fatto un pezzo sulla Palestina, anzi su una bimba uccisa dagli assassini israeliani in Palestina, che insomma ha urlato.

0: già stanno calando. Però appunto c'è una spinta di un soggetto ben preciso dietro questa roba qua, ossia sì è proprio uno dei
1: proprietario di uno stadio,
0: uno dei proprietari degli stadi in Inghilterra forse, se non mi sbaglio, e, appunto, che ha fatto una grande pressione su questa roba per far annullare non solo il concerto nel suo stadio, ma ha contattato, insomma, giravoce che abbia contattato anche altri proprietari di altri stadi per proprio mettere come clausola che
2: non gli è piaciuto doveva. Per niente, insomma.
0: E penosa, insomma, secondo me la reazione soprattutto di Ashiran, che continua a fare il concerto come se nulla fosse, addirittura suonando da solo con i loop, portandola a casa, sicuramente, insomma, come diceva il presidente, un artista molto seguito che ci tiene a dire che nei suoi concerti tutti quanti devono sentirsi al sicuro e che la pace è la prima cosa, però
2: per i palestinesi la pace no.
0: La pace non se la sono meritata.
2: C'è anche da dire che Ed Sheeran ha donato, secondo i giornali, $1 milione a un'organizzazione palestinese per l'aiuto alle persone.
0: Sì, non Ed Sheeran, ma Macklemore.
2: Ah, Macklemore, sì, scusate, Ed Sheeran.
0: Sì, appunto, che poi anche.
2: Ai soldi ci tiene di più, sicuramente.
0: Sì, c'è da dire, appunto, che poi c'è questa roba qui che adesso se la stanno rimpallando, che questo proprietario di stadio, anche Ed Sheeran, va a mettere. Hanno ancora più soldi, il doppio, perché poi appunto riescono a ridurre proprio tutto quanto a questo, a chi c'ha più soldi da mettere dove, e insomma poi immaginiamo dove.
2: Pecunia non olet.
0: Va bene, forse vi ricorderete che un annetto e mezzo fa era successa una cosa molto simile ad un artista, Bob Villain, questo duo al quale era stato revocato il visto per gli Stati Uniti.
2: No, intanto Bob Villain è lui. Poi ha un DJ che lo segue, per cui insomma quello sono in due, ma Bob Villain è una persona sola.
0: Allora, sei meglio te però allora.
2: Sì, sei io meglio. Lo passo anche spesso.
1: È preparato.
0: Va bene, ho studiato. A questi entrambi gli artisti, l'altro anno, gli hanno negato l'accesso e comunque c'è da dire che oggi sono andato a vedere che fine hanno fatto appunto Bob Dylan e il DJ, visto che so da nominare in maniera separata, ancora va andata grandissima, quindi
2: certo, insomma.
0: Vogliamo sentire il pezzo, vogliamo andare avanti?
2: Io ce l'ho pronto qua un pezzo, una bella cover.
0: Ma è Bob Dylan? No?
2: No,
0: niente Bob Dylan.
2: Oh, aspetta che qua è successo un guaio. Ok.
0: Una cover.

0: E insomma, sto prete ci ha preso gusto con queste campane.
1: Eh sì, proprio.
0: Si vede che si diverte e così.
1: Va bene, comunque 18:16:45 dice il mio orologio. Torniamo in voce.
2: Ho fatto tornare indietro all'anni 80.
0: Esatto, quando eri un bambino praticamente.
2: Ballavo anche questo.
0: E allora parliamo adesso di Albano.
1: Parliamo di Albano,
0: certo, insomma, il famoso appunto, socio di Romino. Di Macklemore, Albano pochi giorni fa è andato a fare un concerto in una prestigiosissima sala da concerti, forse diciamo la più importante di Tel Aviv, per il compleanno, per festeggiare il compleanno di Israele.
2: Ah.
0: E insomma ha fatto questo bel concerto, gli hanno detto ma forse non era il caso, lui ha detto no lui è super partes.
1: Ma oltre a Toto Cutugno pure Albano andava forte in Russia.
0: Albano in Russia, e vabbè, insomma, ha suonato anche in Russia poco tempo fa, anche lì sono state polemiche, ma insomma.
1: Allora, nota a margine, anche Kanye West ha annunciato due date in Russia e
0: vabbè, magari speriamo che sbaglia strada, finisce in Siberia e rimane lì.
1: Andiamo. E no, poi invece qui avevo letto da qualche parte che appunto Israele diciamo sta subendo appunto il boicottaggio della musica live, insomma c'è questo articolo che tra le varie cose molti artisti sono impegnati in prima linea nel boicottaggio dopo gli attacchi a Gaza che si è visto un po' a tutti quanti i livelli e diciamo insomma che anche l'industria musicale ne ha risentito quando leggiamo che appunto l'indotto gira intorno a questa roba qua.
0: E beh, di fronte ai crimini commessi dall'esercito israeliano, dal suo governo e da tutti quanti, insomma, questi bravi coloni, insomma, non si può restare indifferenti, tranne appunto questi, diciamo, come Albano, che praticamente non gli interessa proprio.
1: Sì, poi c'è da dire anche appunto che il mondo della musica, come abbiamo visto, annulla i concerti per annulla i festival perché sono problemi con le compagnie aeree e quindi anche c'è da dire che per questi magnati che rubano i nostri soldi sulla musica non è facile organizzare concerti lì, no? Perché comunque appunto gli aerei costano tanto, c'è un livello di sicurezza da mantenere abbastanza alto sia per gli artisti ma sia all'interno del festival.
0: Infatti probabilmente non vanno lì per sostegno alla causa palestinese, ma perché magari gli costa troppo, si sa che insomma queste persone pensano sempre alle loro saccocce.
1: Esattamente, perché molto probabilmente tanti ci andrebbero pure a fare propaganda. E detto questo,
0: allora
1: detto
0: ce l'hai una canzoncina oppure?
1: Allora sì, c'è una canzone per spezzare. Questo qua ci ha contattato per mail, si chiama Maledetto con la A grande, la canzone si chiama Il peggio di me, ci ha scritto un pippone lunghissimo che adesso non andremo a leggere, però
0: però ci sentiamo la canzone, ci sentiamo magari, che magari è meglio.
1: Purtroppo ce la sentiamo.

0: esatto.
1: E mi sembra che tu hai azzeccato la definizione.
0: La risposta non c'è. E sì, questo qua, diciamo, lui uguale a ultimo lui.
1: Beh, diciamo si ispira.
0: Si
1: dai,
0: ispira all'ultimo. Ma si ispira, fa ridere questa cosa, perché poi ci hanno contattato quest'estate diversi artisti che appunto che sembrano qualcuno. Ma ve ne faccio sentire un altro.
1: Ah, che bello.
0: Sì, aspetta, lo devo un attimo trovare.
1: Non vedo l'ora.
0: Dove stanno? No.
1: Eh beh, sei poco preparato, però so. Bisogna dire.
0: Lascialo, lascia sotto ultimo, scusa. Esatto, sai che già è tutta un'altra vita.
1: Meglio. Senti che bella canzoncina, questa è proprio.

0: io qua, no? Ah, però mannaggia, questi ci hanno mandato sta cagata solamente su Spotify, ce l'hanno mandata, pensa che non me la posso far sentire.
1: Mannaggia, guarda, sono dispiaciuto molto.
0: Allora, perché questi
2: veramente preparato.
0: Questo è un collettivo di non so dove, di Marsiglia, che ci teneva proprio a farci sentire sta roba. E quindi li sono andati,
1: ci
0: hanno scritto diverse volte. Tant'è che io sono andato proprio a cercarli anche altrove, fuori da Spotify, per cercare di sentirli. Vediamo se riusciamo a sentirli, no, non ce la facciamo. Niente, li volete sentire veramente? No, vi faccio sentire una roba che secondo me invece è valida. Tutto,
2: metti una cosa che hai trovato e quindi cerchiamo, no?
0: Sì, però devi stare calmo, cioè nel senso non è che mi puoi trattare così come ti pare.
2: Vedi che c'hai.
1: Ma tu sei lo scopino,
0: vai,
1: ti
0: allora,
1: dobbiamo
0: trattare. Sono pronto con una cosa che secondo me vi piacerà.
1: Vabbè, allora insomma.
0: Pronti? Via.
1: Sì, però devi fermare l'altro pezzo.
0: No, però c'è non è che mi impara a far mestiere mio, sono buono, no?
1: Ah, vabbè, allora tutto a posto.
3: Nessun broda sa questo.

0: e fermali.
1: E allora, beh, rientriamo, insomma, dignitoso mi sembra questo pezzo, già meglio di quello di prima.
2: Sì, ringraziamo Milo che ci ha scritto, abbiamo anche proposto un'intervista, però lui non se l'aspettava, quindi...
1: Vabbè, insomma, per il futuro lo
2: per il futuro,
1: presente.
2: Se vuoi, noi ci siamo.
1: Quindi le faremo sapere.
2: Le faremo sapere, no, le abbiamo fatto sapere. E quindi, di che cosa vogliamo parlare? Di altre... facciamo la carrellata estiva.
1: E facciamo questa
2: continuiamo
1: carrellata.
2: La carrellata con Boy George che... a inizio, a fine luglio anzi, ha fatto la canzone a sostegno di Israele, We Will Dance Again, e è partita sta mega polemica. E vabbè, che lui fosse insomma un poco di buono per me, insomma, già era.
3: Ma no, invece a me è sempre stato simpatico.
1: Sì, insomma, bene o male, ha fatto pure delle musichette carine, molto pop, insomma.
2: Certo. Vabbè, ognuno c'ha le sue.
1: Però chiaramente.
2: Praticamente è uscita sta canzone partita una grande, fatta interamente praticamente con l'intelligenza artificiale, e tant'è appunto
1: che bello,
2: sì, che SoundCloud gliel'ha bloccata e quindi a un certo punto non si poteva più trovare sta canzone, e ci sono state appunto anche lì le chiacchiere, chi deve parlare, chi non deve parlare, l'artista è meglio che sta zitto, quelli che hanno preso posizione a favore di questa canzone, chi contro. E anche qua in Italia insomma se ne è parlato abbastanza. Voi non avete sentito niente?
1: No. Mi dispiace, devo dire, insomma, avrei ascoltato molto volentieri questa canzone.
2: Sì, peccato.
1: Più che altro per arrivare alla fine della canzone, così quando è finita dice
2: peccato,
1: basta,
2: che
1: è finita.
2: È andata male, purtroppo non ce l'abbiamo fatta.
1: Vabbè, insomma, che ne so, passiamo questo bello pezzo, tanto per appunto abbiamo sentito un po' di rap, sentiamoci ancora un bel pezzo rap.
2: E dai, sentiamoci un pezzo rap.
1: E vabbè, se il presidente mi alza il volume, io...
2: Ah, io intanto allora posso cercare i Matskin spagnoli.
3: Bravo.
1: Ok.
2: Da da da da da da.

0: ti come si chiama, se uno vuole cercare?
1: No, se uno vuole cercare scrive a noi, ci contatta e noi a pagamento gli diciamo chi è.
2: Sì, ogni canzone che volete sapere che cos'è dovete allungarci mezza piotta per la radio.
1: Esatto, come minimo mezza piotta.
2: Minimo mezza piotta. Andiamo avanti. Notiziole. Soundriff ha chiuso un accordo con Claudio Baglioni. Praticamente Claudio Baglioni ha spostato tutta quanta la sua discografia sotto Soundriff. E ringrazia.
0: Scusa, cos'è Soundriff?
2: Soundriff è l'equivalente della SIAE. Solo che diciamo è una roba digitale.
1: Ma quello di Fedez, no?
2: Sì, pure Fedez ha fatto roba. Vabbè, tanti artisti, insomma, hanno anche le royalties pagate da Soundriff. E questa roba qua, però, appunto, fa sorridere. Baglioni ringrazia la SIAI per il buon cammino condiviso in tanti anni, ma oggi prosegue la sua strada appunto con Soundriff. Chissà perché, forse ci sarà più soldi, avranno chiuso un accordino.
0: Sarà sicuramente una mossa pubblicitaria, no?
2: Claudio, per favore, chiamaci allo 06 49 17 50 e sveraci, lo sappiamo che tu ci ascolti. Quindi chiamaci. Allora, io non ce l'ho i Maneskin, cioè non riesco più a ritrovarli. Anche perché, in effetti, se ci volete scrivere per proporci la vostra musica, non ci mandate mettete Spotify. Perché Spotify adesso andiamo a dire. Allora, Spotify, qua che è successo? Ad agosto, che cosa è successo? Mannaggia, ad agosto è successo che Spotify ha nuovamente venduto una serie di azioni per un valore, stavolta non mi ricordo quante, però insomma una roba veramente spropositata. E, però insomma la cosa interessante è che per la prima volta dalla sua nascita, nel trimestre 2025-2026, nell'annualità 2025-2026, per la prima volta Spotify è inattivo. Continua a vendere azioni per appunto farsi mandare soldi da investitori, anche se sta in remissione appunto da ormai chissà quanto, però finalmente appunto sta cominciando a ricavare utile, come e naturalmente offrendo servizi sempre più a pagamento. Ha raggiunto quota tipo 300 milioni di iscritti a pagamento, una roba del genere, e quindi
1: vabbè, però non possiamo dire che noi non siamo iscritti a Spotify.
2: Non siamo iscritti a Spotify.
1: E non abbiamo nessuna intenzione di farlo.
2: Sì, ma peccato che me.
0: No, ma mi suona strano, cioè solo quest'anno è diventato inattivo Spotify.
2: Sì, ne abbiamo già parlato. È stata una svolta storica, finalmente uscita dalla fase di perdita, finalmente appunto passa nella fase di forte redditività, registrando gli utili netti record come 545 milioni di euro solo nel secondo trimestre del 2026. Sì, ne abbiamo già parlato. Per quale motivo funziona in remissione? È una logica molto, molto semplice, che in gergo si chiama grow over profit, crescita prima dei profitti. È una roba proprio che in finanza viene.
1: Vabbè, insomma, tanto per fare così un piccolo paragone.
0: Non capisco queste cose.
2: Chiedi i soldi agli investitori, fai una roba che non ti potevi permettere, che sai che andrà in remissione per i primi 20 anni, e se va bene, poi dopo rientri quei soldi appunto sulle spalle di chi? Sulle spalle degli artisti, appunto. Però non so, quelli che generano.
1: Però gli artisti, insomma, in generale, appunto, parliamo appunto dei nostri cari Maneskin. E nel 2003 la società che gestisce le attività del gruppo, la Maneskin Empire SRL, ha fatturato 18,66 milioni di euro.
2: Spicci, 18 milioni.
1: Però poi appunto nel 2025 c'è stato una caduta. Il picco negativo di 244.153 euro nel 2025. Ma insomma, questi poveretti come faranno, insomma, così?
2: Va bene, comunque non ci sono solamente cattive notizie. Tant'è infatti che su SoundCloud arrivano i download a pagamento.
1: Che bello.
2: Sì, che sembra una roba così, che al primo acchito dici cazzo è una merda, invece no, potrebbe essere una svolta, perché il 100% del compenso andrà direttamente all'artista.
1: Vabbè, già questo insomma è un miglioramento, perché
2: non è

0: per niente male, e potrebbe non essere niente male, insomma, potrebbe scardinare una serie di robe. Seguiamo con molto
1: interesse,
0: con molto interesse. Sì, la roba, questa roba qua è già, diciamo, in fase di test per 200 artisti in America, e vediamo come va. Bene, volete sentire un'altra musica dal repertorio della radio? Cioè dal repertorio del richieste,
2: se no qua sono tanto sempre pronto.
0: Dai, che ne si parte?
3: Beh, vediamo questa cosa che Spotify stava in in remissione, mi ha scioccato.
0: Ma guarda,
2: infatti volevo pure io lanciare una piattaforma tipo Spotify, ma questa notizia, diciamo, mi ha frenato molto.
0: Come lo possiamo chiamare? Come la chiameresti?
2: Meglio che non lo dico.
0: Meglio che non lo dici. Vai, metti tu una canzone allora, che ce l'hai pronta.
2: Ce l'ho pronta? Ce l'hai pronta? Allora, questa piacerà al presidente.
0: Speriamo, perché sennò sì, questo sì, sì. Fa una lagna.

0: come una cosa così
1: autarchica,
2: e invece no, è semplicemente perché ben metà della classifica
1: è americana, inglese è americana,
2: bravissimo, è americana, e quindi niente, nasce la classifica sovranista inglese, compa, fuori dalla Brexit e anche fuori da come che si chiama, l'Euro Song Contest.
1: E invece vogliamo vedere la classifica nostra?
2: Beh, con calma,
3: almeno
2: con
3: c'è
2: calma.
3: Il pensierino,
1: c'è il pensierino
3: ancora,
1: prima?
2: Sì, c'è quello che volete.
1: Cazzato,
3: no, io sono molto
1: l'ordine dei fattori, gli addetti.
2: Cambiando
3: l'ordine dei fattori.
2: Dai,
1: cambia il prodotto.
2: Metto una canzone di quelle che ci hanno scritto per vedere se ci piacciono. Vogliamo intervistarli? Allora, se vi piacciono e volete che li intervistiamo, strillate o trillate, insomma, fate voi. Ci andiamo a sentire questa allora.
3: Ah.
2: La numero
3: e poi passiamo al pensiero.
2: Numero 5, vai. Ah no, non mi interessa registrarmi, sa.
4: Kinder Surprise Egg. A quite astonishing commodity. The surprise of the Kinder Surprise Egg is that this excessive object, the cause of your desire, is here materialized in the guise of an object, a plastic toy, which fills in the inner void of the

0: sappiamo se vi sono piaciuti.
1: A me sì.
0: Ti sono piaciuti?
1: A me sì.
0: Va bene. Se sono piaciuti al presidente, allora spuntina rossa.
2: Beh, e se il presidente dice sì.
0: Se il presidente ha detto sì, li chiamiamo.
2: Nulla, altrimenti.
0: Ce l'abbiamo già altri di tre, quindi per settembre, metà ottobre siamo già carichi, ve lo dico.
2: Benissimo.
0: Comunque continuate a scriverci ondarossa@ondarossa.info con le proposte musicali. Questa le faremo sapere, la vostra trasmissione preferita curata dalla redazione musicale di Onda Rossa. Fido il fiato. Va bene. E dai, che ci abbiamo? Andiamo avanti.
2: Allora, prima di passare al pensierino, volevo leggere questa cosa appunto su questo meraviglioso giornale che seguo sempre con grande passione.
1: Il Messaggero.
2: Esatto. Roma, una città per cantare.
0: Ma
2: dice
0: quindi siamo arrivati al pensierino?
2: Sì.
0: Pensierino.
2: Ma prima del pensierino voglio ricordare che appunto è stato il record del 2026. 1 milione di biglietti venduti e 360 milioni di indotto. E il prossimo anno annunciano grandi eventi in arrivo.
1: Ma dove? Dove?
2: A Roma.
0: Ah,
2: 1 milione di spettatori.
1: Tutta la città, insomma.
2: Sì,
1: fra...
2: sì, sì. Anche se appunto 1 milione di spettatori devi considerare 250.000 di ultimo, per cui insomma.
0: Sì, abbiamo visto. E come dicevamo appunto, forse l'avevamo detto durante l'arco della stagione scorsa, il concerto di ultimo avrebbe aperto le porte a una serie di concerti che
1: mega
0: appunto
1: concerti.
0: Da mega concerti, tant'è appunto che la settimana scorsa gli Oasis hanno annunciato che torneranno a Roma e,
2: eh sì, li aspettavamo con ansia.
0: Sì, vanno a bucare del furgone. E, va bene, quindi grazie ad ultimo e anche a Gualtieri un pochino, lo possiamo dire.
2: Certo, insomma, ha partecipato anche lui ai
0: anche
2: concerti. Gualtieri.
0: Anche di Jovanotti.
2: È stato,
0: no?
2: Sul palco di Jovanotti, insomma, vabbè.
0: Che te possino, mannaggia.
1: Grande Walterucci.
0: Ma che te possino, Rubè? Mannaggia, che ti è successo? Comunque, dai, andiamo con
2: andiamo
0: il momento
2: con il
0: più atteso.
2: Il pensierino, riprendiamo l'argomento di cui abbiamo già parlato.
0: Sì.
2: E fanno questa domanda a Malika Ayane.
0: Malika Ayane, mi sembra di averla sentita.
2: Eh sì, è una cantante italiana, nonostante il nome. Che gli chiedono che idea si è fatta della vicenda di Ed Sheeran, che ha escluso Macklemore dal suo tour per le dichiarazioni pro Palestina. La risposta, insomma, va ascoltata con attenzione. Risponde Malika: penso che ognuno abbia il diritto di fare quello che ritiene giusto per sé, che sia sbagliato obbligare le persone a non parlare, ma anche obbligarle a farlo. Giusto che ci sia un dibattito sempre acceso sui temi importanti. Praticamente, che cosa ha detto? Niente.
0: La sagra del qualunquismo.
2: Il nulla assoluto.
0: Va bene.
1: Ma è una scuola apposta, per
2: sì,
1: dire
2: certo,
1: cose,
2: insomma, gli insegnano tutto quanto.
0: Senti, ma ce l'abbiamo una canzone per il pensierino di Malika?
2: Certo.
0: Dai, mettimi subito una canzone, perché
2: subito.
0: Altrimenti mi viene la Iane in bocca.

0: Niente, al presidente sta roba non gli piace, lo vedo contrariato.
1: No, no, non molto.
0: Non molto. Comunque sarete liete e lieti di sapere che l'accordo strategico siglato il 12 agosto tra BMG, che appunto è la quarta più grande realtà discografica editoriale globale, e Suno, che invece è una piattaforma
1: di intelligenza artificiale,
0: sì, però specializzata nella musica, si è finalmente appunto siglato questo accordo strategico. Perché? Perché erano in causa? Perché Suno ha usato migliaia di brani, centinaia di migliaia di brani protetti da copyright BMG per addestrare l'intelligenza artificiale, e quindi di conseguenza per generare musica sia 100% IA, ma anche no, ne abbiamo parlato nel corso sempre della stagione scorsa. Come si è risolta questa roba qua?
1: Si è risolta,
0: sì, perché appunto hanno siglato questo accordo, e sentite che robetta. E allora, l'accordo risolve ed estingue retroattivamente le controversie sull'utilizzo non autorizzato del catalogo, quindi tutto quello che è stato, scordiamocelo passato, Simba Paesà, e quindi sono accettato di pagare un indennizzo, così, quindi pagheranno una roba così fittizia per tutte quante le opere che sono state violate.
1: Di quanto non lo dice?
0: Non lo dice, cioè, nel senso, sì, se vuole, si può cercare, ma a differenza di altre, sempre l'accordo fa parte di questa roba qua, perché qua inizia la cosa interessante. L'accordo prevede che non tutti quanti gli artisti automaticamente andranno a finire nel catalogo in cui su uno potrà prendere spunto, diciamo, ma saranno proprio gli artisti a doverlo dire alla BMG e scegliere esplicitamente che dovranno addestrare questa roba qua. E questo che
1: ma tanto l'hanno già fatto.
0: Sì, in passato effettivamente l'hanno già fatto sulle nuove produzioni, questa roba sicuramente è invece è diversa. E poi vabbè, gli artisti sceglieranno di partecipare, riceveranno compensi diretti e bla bla bla. Naturalmente questa roba qua sarà legata all'inserimento di questi brani all'interno delle playlist generate o meno da intelligenza artificiale, e quindi diciamo che non si capisce bene dove vogliono andare a parare, però come al solito appunto quelli che stanno sulla presenza a Coccia sono gli artisti. Questo qui è quello che è successo durante la nostra assenza in questi mesi.
2: Mamma mia, sì, c'è da dire.
0: Carina. E le sono successe anche altre, ma non staremo qui a tediarvi, perché insomma già l'abbiamo detto abbastanza. Arriviamo al secondo momento più atteso della settimana.
2: Ci arriviamo?
0: Sì.
2: Vabbè. E ci siamo allora. E allora anche questa settimana passiamo ai più venduti.
0: Oh, la classifica dei più venduti, onore.
2: La classifica della Federazione Industria Musicale Italiana.
0: Onore,
2: cioè la classifica
0: a voi
2: ufficiale. Lo rivediamo sempre, insomma, per evitare equivoci.
0: Allora, sono curioso, quindi
2: sì, delle grandissime novità, insomma, come dicevi tu prima, appunto, visto che in Inghilterra suonano solamente artisti americani, qua invece in Italia solo artisti italiani,
0: esatto,
2: tranne uno.
0: Esatto.
2: Che indovina qual è? Vabbè, lo scopriremo molto presto.
0: È sempre lui.
2: Allora, al primo posto, tutto è possibile, Geolier.
0: Geolier, tutto è possibile tranne avere una
2: classifica umana.
0: Esatto, una classifica.
2: Al secondo posto abbiamo Shiva con Vangelo. Pensa un po'.
0: Shiva con Vangelo, aprite gelo.
2: Al terzo posto il tuo preferito, Bresh con Mediterraneo.
0: Bresh, incredibilmente terzo posto, l'incredibile smacchiatore.
2: Infatti io sono molto dispiaciuto perché ha levato il posto che solo qualche giorno fa era il suo, dal terzo è sceso al quarto posto. 99 settimane, Olli, tutta vita, sempre.
0: Su una rota, sulla tangenziale.
2: Sì, insomma, una gioia ogni
0: Tanta
2: volta per me.
0: Non c'è nessuno, che ci frega, sì.
2: E vabbè, insomma, quarto posto Olli, insomma,
0: quarto
2: sempre
0: posto,
2: una
0: Dio.
2: Buona. Al quinto posto Santeria, Marrakesh e
0: Guercio. Marrakesh mi ricorda una città.
2: Sì.
0: Mi ricorda qualcosa questo nome.
2: Passiamo al sesto posto, Kid Yugi, anche gli eroi muoiono.
0: Anche loro, per fortuna, alla fine muoiono.
2: Al settimo posto, ancora Geolier, Dio lo sa, atto secondo.
0: O Fratemen, giustamente incarcerato.
2: All'ottavo posto l'unico artista non italiano, Bad Bunny, devi tirare Bugs Bunny. Fotos.
0: Bugs Bunny che comunque è anche
2: 89 settimane che sì, sta qua. Sì.
0: Ma lui è quello più presente in tutte quante le classifiche proprio
2: mondiali. È così.
0: Secondo me ce lo mettono apposta.
2: Allora passiamo rapidamente al nono posto con La Bella Vita di Arti 5.
0: Arti 5, La Bella Vita.
2: E al decimo posto una grandissima novità, una nuova entrata in queste posizioni alte. Anna Million Dollar Baby.
0: Million Dollar Baby,
2: mamma mia che tristezza.
0: Sì, l'antimusica proprio, effettivamente.
2: Non proseguiamo con i successivi che sono tutti quanti italiani, dobbiamo arrivare fino al 17° posto per trovare gli Oasis.
0: Gli Oasis perché stanno tornando appunto a suonare.
2: Certo.
0: Non comprate i biglietti, mi raccomando, non comprate i biglietti. No, ma non dovete neanche andare a vedere. Tu diretto, presidente, volevo dire scusa che...
1: Io pensavo di farli suonare alla festa della radio.
2: Mi sa di no, insomma, poi appunto...
0: Tu maschi, meglio di no.
2: Litigiosi, poco simpatici.
1: Oh. Dai, metti una cosa...
0: Che devo mettere?
2: Metto una cosa
1: carina.
2: Una cosa carina,
0: metti
2: dai.
0: Metti una cosetta.
2: Partita.
0: Senti. Finalmente un po' di musica a elevare, porco Giuda.

0: Oh, e allora
1: chi ci manca da fare?
0: 56. Vabbè, insomma, abbiamo forse il tempo per l'ultima canzone, che appunto per i nostri fan giapponesi non possiamo lasciarli così, insomma.
1: Ci sono, ce ne sono tante, effettivamente.
0: Sì, insomma, poi noi siamo molto ascoltati in Giappone.
2: Sì, e in generale comunque noi devo dire che ultimamente anche
0: c'è il gruppo d'ascolto, le faremo sapere, Osaka.
2: Sì, e anche uno a Kiev.
0: Ah,
2: sì. Ci dicono che andiamo fortissimi a Kiev.
0: Vabbè, allora facciamo sentire subito quest'ultima canzoncina e poi passiamo ai saluti rapidamente. Che dice, Presidente?
2: Sì, anche a Pordenone.
0: Ah, bene. Sì. E allora vai con il Giappone.
2: Andiamo col Giappone?
0: Sì.
2: Andiamo col Giappone.

0: nostri fan dal Giappone.
1: Sì, consigliamo ai nostri fan dal Giappone di andare questa sera a Itap, a Snia.
2: Sì.
1: Quattro giorni di cibo popolare dal mondo e musica. Nel menù anche birre artigianali, mercatino di editoria e dell'artigianato.
2: Stasera.
1: Cominciato ieri, stasera anche. Sì, continua. Stasera sono i Papagalli, che ricorderete sono quelli che tipo gli hanno rosicato, mi sa, al festival del primo maggio, perché hanno fatto la canzone pro-Palestina con l'inizio, con qualcosa che richiamava il classico motivetto invece ebreo, e quindi c'è stato questo polverone tipo, mi sa che l'hanno tagliati addirittura, non mi ricordo, e se poi lo cerchiamo, no, non ci interessa,
2: vabbè, comunque mi ricordavo una polemica ma non mi ricordavo
1: sicuramente come. Stasera qualcuna snia ve la racconta meglio di me sta storia, quindi andate
2: comunque. Patagarri, Don Pasta, Alex,
1: sì,
2: DJ set di Pince Perro
1: del Carcassa, e invece domani c'è Acico, che il direttore artistico, la ricorda Acico?
0: No.
1: Come sa, ricordi?
0: No.
1: Va bene. E Go to Gong, battimenti, e poi c'è Silvia Drix col DJ set, questo domani sera. Invece domenica c'è Bebba, che questa la ricordi, che non abbiamo parlato nemmeno, e Ateneo, Kiki, DJ set, Maldonado. Va bene, questo è
0: quindi tre belle serate a Snia.
1: Abbiamo parlato. Va bene. Okay. Quindi questo è quello che succede questo fine settimana. Ricordiamo la manifestazione di domani. Ricordiamo anche quella della prossima settimana. No, tanto parliamo di quella di domani.
0: Anche oggi è stata una manifestazione a Porta Pia per contro il governo Erdogan e la assurda repressione violentissima contro le persone LGBTQ+, insomma, e va bene.
1: E va bene,
0: anzi non va bene affatto,
1: non va bene per niente. Domani invece corteo per Spin Time, parte da Repubblica se non mi ricordo male,
0: se sì, da Repubblica
1: alle 4 lì. Vabbè, il genere
2: alle 15 c'è scritto qua.
0: Ah, vabbè, 15. Insomma,
2: stava a Roma, lo sapete,
0: gli orari sono sempre un po' laschi.
1: E niente, noi ci sentiamo venerdì prossimo, ci abbiamo già l'ospite,
0: forse perché
1: voi.
0: Appunto
1: forse
0: c'è una defezione la settimana prossima,
2: io non ci sto,
1: manco stava a venire oggi, manco stava a venire,
0: no vabbè, ci trascorre, ormai
2: io
0: insomma,
2: già ragionavo a ottobre.
0: Lo so, purtroppo chiaramente il potere dà questi siete anche logora. Effetti collaterali.
1: Sì, logora e
0: sì, lo vediamo molto il logorato presidente.
1: Ti fa pure perdere la memoria.
2: Non ho apprezzato più quei tre mesi di estate, di vacanza. Che...
1: Scusa, infatti, quando è che abbiamo...
2: Io in qualità di presidente ho tre mesi di vacanza.
0: Ma... mi sembra anche giusto, insomma.
1: Ma...
0: Infatti lo vediamo abbronzatissimo, visto che è stato alle Maldive, a Bahamas, in giro per isole esatto. Tropicali varie.
1: Senti, ma ce l'hai aperto un conto fasullo?
2: Non lo possiamo dire per l'altro.
0: Non si può dire mica queste cose, insomma.
1: No, c'hai ragione, scusami. Dai, allora facciamo che ci sentiamo settimana prossima.
0: Eh sì, facciamo.
1: Dopo di
0: purtroppo
1: noi,
0: dopo di noi il silenzio.
1: Nulla. Chissà se ci stanno, mi sa che non ci stanno.
2: Secondo me è fondamentale invece fra un'oretta e qua.
0: Sì, sì, fondamentale sicuramente. Ecco, vedi, già squillano i telefoni.
1: Qualcuno ci sta a chiamare per dice qualcosa, sicuramente.
0: Esatto, ma sentiamo chi è che ci dice qualcosa. Che cosa vorranno al telefono di Radio Onda Rossa allo 064917?
1: Ci stanno a provare a venire qualcosa a noi.
0: Sì, sì.
1: Lascia perdere. C'è un problema tecnico.
0: C'è un problema tecnico, mi sembra. Che
2: no, no, non era una telefonata come pensavate voi che ci dicesse che.
1: Che fine, sono le sette. Ci siamo
0: forse insulti.
2: Mandiamo la. Non sono insulti, però mandiamo la sigla che risponde al telefono.
0: Ok, allora sigla.
1: Oh, ricordatevi che questa è la sigla più bella del mondo.
0: Questa volta in versione remix Lucid Sleep.
1: Lucid Sleep. Staccavi come?
0: Che abbiamo trovato.
2: E quindi a, a venerdì prossimo voi ci siete?
1: Sì, però non
0: ci siamo qua.
1: Basta trillare, sono finiti i telefoni, non possiamo rispondere. Dobbiamo andare. Sentiamo la settimana prossima.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: セラミックホーム沖縄。
1: Ma che è sta baraonda?
2: Saranno i soliti Notav.
3: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
4: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
5: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
6: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Bubble man.
1: No agli inceneritori di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No agli inceneritori di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore del nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

you know me?

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: l'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Non ti sentivo. Sì. Bene, grazie per la tua disponibilità. Come dicevamo poco fa, perché stavo in ascolto di questa radio, oggi una giornata diciamo speciale dedicata al Libano, il Libano di oggi ma anche il Libano di ieri, perché insomma oggi purtroppo ricorre il 44esimo anno dal massacro, dalla strage nei campi profughi di Sabra e Shatila. Lo ricordiamo, strage che non ha mai avuto un colpevole, ma con te volevamo parlare di questa strage continua, che di questi bombardamenti, di quello che sta avvenendo anche in queste ultime ore in Libano, e quindi come dire di uno scenario che fa ben poco sperare rispetto all'attuale, tra virgolette, anche se sono sospesi, se non erro, accordi annunciati a giugno.
1: Sì, purtroppo anche oggi la cronaca ci racconta di almeno due morti nella zona di Nabatie, di case fatte saltare per aria a Mansouri e a Tiro, di rapimenti, di bombardamenti israeliani nella valle della Bekaa. Quindi cioè è una guerra che non si è mai fermata di fatto dall'8 ottobre del 2024. Di fatto non Israele non ha mai arrestato le sue azioni militari contro il Libano, e continuano senza tregua. Gli accordi a cui facevi riferimento, di fatto, al di là che non sono mai stati ratificati, ma non sono proprio mai entrati in vigore, e sono di fatto impraticabili per molti motivi. In alcuni passaggi, secondo molti politici e giuristi libanesi, sfiorerebbero anche l'incostituzionalità per il Libano. E poi sono accordi in cui praticamente il Libano del Sud viene consegnato a tempo indeterminato a uno stato occupante, e infatti è questa la cosa che bisogna ricordare, cioè come quasi sempre i libanesi con cui si parla quando si parla della guerra eccetera dice no, non è una guerra, è un'occupazione, perché Israele di fatto sta occupando e tentando di occupare una parte del Libano con tutti i mezzi a sua disposizione, e questa è la realtà sul campo. Oggi c'è stata una riunione parlamentare, ieri una riunione del Consiglio dei Ministri libanesi abbastanza tesi, perché sul tavolo c'erano proprio questi temi. Il Presidente si sta spendendo per cercare di arrivare ad un accordo, ma probabilmente con Israele, ma probabilmente non ci riuscirà, perché appunto se le basi dell'accordo sono quelle di mantenere l'occupazione, questo lo rende impossibile. Ma nel frattempo in Libano ci sono molte altre questioni politiche ed economiche interne che pesano sul paese, il prezzo del gas e della benzina che è salito alle stelle, quindi come è facile immaginare il prezzo di qualunque cosa in un paese in cui il trasporto è tutto su gomma, l'energia elettrica è prodotta solo con gasolio e in gran parte è prodotta con generatori privati a gasolio, il salire dei combustibili pesa enormemente sulla popolazione, a questo si aggiunge il numero degli sfollati interni e si aggiunge un paese che si prepara all'apertura questi giorni proprio del nuovo anno scolastico, con molte scuole inagibili o non usabili perché in zone poco tranquille, quelle vicine.
0: Infatti è notizia anche di questi giorni, no, della distruzione di una scuola pubblica, mi pare, a Kaf Temnit.
1: Sì, ma non è una novità, cioè scuole ed ospedali sono perennemente nel mirino di Israele. Questo l'abbiamo imparato, ma l'abbiamo imparato da molti anni fa, cioè anche nelle guerre precedenti, nel 96 mi sembra, nel 2006 Israele non ha esitato a bombardare scuole o ospedali in Libano, ma come fa poi nelle altre paesi limitrofi che bombarda. Quindi questo rappresenta una serie di problemi che aumentano la tensione in un paese che è sicuramente provato, non si deve nasconderselo, perché è un paese piccolo, è un paese povero che arriva da una crisi economica che è iniziata ormai nel lontano 2019, che ha subito il Covid, che ha subito l'esplosione al porto, che sta subendo questa pesante occupazione e bombardamenti. Quindi è una fase di attesa in Libano, anche perché comunque c'è la coscienza diffusa che le sorti del Libano purtroppo non si decidono a Beirut, verranno decise da qualche altra parte, e questa decisione peserà sul futuro del paese, perché lì è inutile sperare o sognare, e a parte il fatto che possa essere più o meno condivisibile il disarmo di Hezbollah, di sicuro non è dietro l'angolo. Cioè, se la corona del lago a cui deve passare la pace è il disarmo di Hezbollah, la pace non passa certo da lì, insomma, non passa certo la pace, anche perché Hezbollah è di fatto l'unica forma di resistenza all'occupazione israeliana.
0: Certo, è anche un partito che sta all'interno dell'attuale governo libanese.
1: Certo, Hezbollah non è un gruppo terroristico. Io vorrei che gli ascoltatori togliessero questa idea, a parte che Hezbollah nasce nel 1982 nel pieno della guerra civile libanese per una serie di motivi che sarebbe forse adesso troppo complessi spiegare, però è dal 1982 che tutta la comunità internazionale cerca di provare che Hezbollah abbia commesso atti terroristici, come vengono intesi, cioè attacchi contro i civili indiscriminati, e non c'è mai riuscita. Hezbollah sempre, fino dall'82 ad oggi, ha sempre cercato, ha attaccato militari, anche militari americani, il famoso attentato dell'83 a Beirut in cui morirono quasi 300 marines e 200 militari francesi, erano di Hezbollah, ma erano militari ritenuti forse di occupazione, a torto o a ragione. E quindi, e dall'altro lato, Hezbollah è un partito politico rappresentato che ha anche dei ministri, e è di fatto una milizia armata che si è armata perché dal 1982 si oppone all'occupazione di Israele, che non scordiamoci, Israele invade, una delle tante volte che invade il Libano è proprio nell'82.
0: Sì.
1: E poi si ritira, ma non del tutto, e in realtà si ritira dal Libano solo nel 2000, dopo 18 anni di guerra con Hezbollah. Poi adesso ha tentato di nuovo un'invasione nel 2006 fallimentare, e adesso lo sta di nuovo compiendo, facendo magari un prezzo altissimo ai libanesi. In tutto questo si potrebbe dire perché l'esercito libanese non combatte lui invece di lasciare una milizia di un partito, ma il motivo è molto semplice: l'esercito libanese, dopo la fine dei 15 anni di guerra civile nel 1990-91, è un esercito che, per accordo di quel famoso armistizio voluto da Arabia Saudita, Siria, Israele, eccetera, è un esercito fortemente depotenziato, non ha nessuna difesa antiaerea, non ha armi aeree, non ha aerei, non ha nulla, non potrebbe in alcun modo militarmente opporsi ad Israele. Infatti, quello che molti libanesi dicono: armiateci per bene il nostro esercito, poi pensiamo al disarmo di Hezbollah.
0: Sì, no, infatti praticamente sta nelle mani, non è nelle mani la possibilità di difesa, diciamo, non è sicuramente nelle mani.
1: Scusa, non ti ho sentito.
0: Dicevo, sicuramente la possibilità di difesa non è nelle mani dell'esercito libanese.
1: Sì, ma non per volontà politica o per volontà dell'esercito, per una volontà obiettiva, cioè vedere i mezzi militari a disposizione dell'esercito libanese fa sorridere. Sinceramente, no, anche blindati o cose varie sono cose che risalgono agli anni 90, e quindi in una guerra come quelle di oggi.
0: Certo, sono ormai, diciamo, non tengono più il passo con le nuove tecnologie. Ma invece tu facevi riferimento proprio alla nascita di Hezbollah al 1982, e oggi appunto 1982, strage di Sabra e Shatila. Anche su questo volevo chiederti, no? Quanto è ancora viva la memoria, soprattutto, diciamo, dentro i campi palestinesi, ma anche dentro la popolazione libanese, questo massacro?
1: Dunque, nei campi palestinesi lo è ancora molto, anche perché fu una cosa orribile. Io non dimenticherò mai un giornalista italiano bravissimo che si chiamava Igor Mann, che lo definì in pochissime parole un insulto alla vita, perché a Sabra e Sciatina si sono stati commessi dai falangisti cristiani cose che è difficile anche immaginare, quei 3 giorni e 2 notti, con l'appoggio di Israele che aveva sigillato i campi e li illuminava a giorno anche di notte. E ricordiamoci che il massacro avviene dopo che i combattenti palestinesi avevano lasciato i campi in base all'accordo dell'82, eccetera. Quindi per i palestinesi il ricordo è molto vivo, e anche se purtroppo oggi vediamo forse degli orrori anche maggiori, cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché per chi conosce la storia di Sabra e Sciatila, per chi è andato semplicemente a vedere quelle 3 stanze che dentro Sciatila sono il museo del massacro, che un palestinese ha testardamente messo in piedi raccogliendo oggetti e testimonianze, e tutti quanti speravamo che orrori del genere non si sarebbero più visti, purtroppo ne stiamo vedendo di peggiori, come se al peggio non ci fosse mai fine, a Gaza, in Cisgiordania, in Libano stesso. Nel resto della popolazione libanese il ricordo è meno vivo, ma non perché non ci sia interesse, perché c'è un Sabra e Sciatila viene nel cuore dei 15 anni della guerra civile libanese, e i libanesi hanno passato gli ultimi 30 anni nel tentativo di rimuovere il ricordo di quegli orrori. Sabra e Sciatila è uno dei tanti orrori che si sono commessi durante la guerra civile, il maggiore probabilmente, ma non sono mancate altre stragi fatte sempre da cristiani, ma anche da palestinesi, da drusi. E quindi dal 91 in poi, probabilmente sbagliando, perché cercare di perdere la memoria non aiuta a chiudere i conti col passato, la maggior parte del popolo palestinese, del libanese, ha tentato sempre questa operazione di rimozione di quello che sono stati quei 15 anni orribili. Basti pensare che su una popolazione di poco più di 3 milioni di morti ci furono circa 200.000 morti, se non di più, e fu veramente una guerra fratricida combattuta in tutto il paese. E quindi questa rimozione porta con sé anche Sabra e Sciatila. Di solito non ci sono grandi celebrazioni al di fuori dei campi, ovviamente, ma non per una negazione, a parte la componente falangista che ovviamente cerca di minimizzare quanto era avvenuto.
0: Certo, purtroppo insomma invece è uno solo dei tanti massacri cui ci ha abituato insomma le politiche dell'esercito israeliano negli ultimi anni, ma diciamo non solo, perché
1: no, scusa se ti correggo, non negli ultimi anni, a cui ci ha abituato.

0: palestinesi, non solo appunto quelle libanesi, proprio poi proprio in questi ultimi due giorni Israele ha cominciato ad attaccare anche aree druse, aree del cosiddetto PSP, del Partito Socialista Progressista, che sarebbe il partito dei drusi, questo è il Libano. Ma questo perché Israele è dal 48 che vuole un pezzo del Libano e non lo vuole per motivi. Sì, la grande Israele è una bella maschera, e in realtà quello che interessa loro è da un lato quel famoso fiume di Tani di cui tanto si parla, sì, ma di cui in pochi si dice che è una fonte d'acqua fondamentale, una fonte d'acqua che si stima possa dare acqua a 700.000 a 1 milione di persone. Calcolate che Israele non sono più di 6 milioni di abitanti, gli ebrei israeliani. E dall'altro lato negli ultimi anni si è aggiunto che di fronte al Libano e Israele c'è un enorme giacimento di idrocarburi, sia gas sia petrolio, che si chiama Leviathan, e che i diritti di sfruttamento di questo giacimento enorme funzionano in base della demarcazione dei confini marittimi, ma i confini marittimi sono diretta espressione dei confini terrestri. Quindi più Israele riesce a spostare il suo confine terrestre a nord, prendendosi pezzi del sud del Libano, più riesce a rubare gas e petrolio ai libanesi. Come d'altronde a Gaza, tra i mille interessi, c'è l'enorme giacimento di petrolio che c'è nel mare di fronte a Gaza. Cioè, ci sono sempre calcoli molto precisi dietro questo. Purtroppo noi europei facciamo finta di niente, accettiamo senza pace che si stabilisca un accordo tra la Grecia e Israele per il passaggio dello giotto e lo sfruttamento di questi idrocarburi. La nostra Eni è coinvolta, che poi sia petrolio un gas veramente sporco di sangue, ma è sporco di sangue dei palestinesi, che a quanto sembra interessano poco ai potenti e ai politici.
1: E infatti questa diciamo responsabilità ce la porteremo per lungo tempo, no?
0: Se... Ah beh, se il mondo vivrà un po' a lungo, la storia dovrà raccontare parecchio di tutto ciò. Nel senso che noi ci ricordiamo la storia, perché il problema poi, questo è un discorso più ampio che non c'è certo niente, è che noi ci dimentichiamo spesso che i popoli hanno delle storie e che quelle storie contano, no? E adesso sono tutti stupiti da aiuti che all'improvviso conquistano la porta delle lacrime, perché la traduzione di Baba e Bandem è la porta delle lacrime, e forse non è un caso che già in antico si chiamava così, no? E questi straccioni con le ciabatte di gomma, come fanno? Gli Houthi saranno mille anni che lottano per la loro libertà, nel nostro silenzio, nel nostro disinteresse, come i curdi, no? E hanno imparato. E la mia visione è che quando poi un popolo ha un'idea, ma non c'è missile che tenga, e alla fine perdi contro un'idea. E lo stesso discorso vale con l'Iran, che è un popolo che ha una storia millenaria di impero, che crede nell'essere iraniano. Non ti bastano i missili per sconfiggerlo, e noi non impariamo, ma come fu per il Vietnam 50 anni fa. Chi avrebbe mai scommesso che i vietnamiti avrebbero sconfitto il più potente esercito del mondo?
1: Beh, qui ci si ripresenta, uno pensava di averlo ormai superato, no? Noi no, però magari no. Tanti, il tema della colonizzazione, del colonialismo, e in realtà ci si presenta, si parla di decolonizzare, si parla, ma di fatto ce l'abbiamo davanti in tutte le realtà del mondo, in tutti i paesi che in qualche modo si stanno, i popoli, le popolazioni che in qualche modo si stanno ribellando, no? Per non parlare di quello che avviene, insomma, in qualsiasi...
0: poi le idee di questi popoli possono anche non piacermi, non è che, ma devo prendere atto che ci sono, cioè hanno la forza delle idee, no? Di un'idea, di una fede in molti casi,
1: sì, oserei dire anche la forza della disperazione, di poter vivere e sopravvivere, perché insomma si fa sempre più difficile, no? In virtù dei cambiamenti
0: Inviterei chiunque a fare un giro a Sabra e Shatila,
1: sì,
0: che resta, ma in un qualsiasi campo palestinese del Libano o dell'area, e a chiedere, dopo che hai fatto crescere i tuoi figli e i tuoi nipoti lì dentro, puoi stupirti se hai una reazione rabbiosa?
1: No. Immaginiamo che cosa significa crescere anche sotto le macerie. Proprio oggi ci arrivava la notizia di un altro palazzo giù a Gaza crollato, un palazzo di 6 piani, no? Con soprattutto all'interno anche donne e bambini intrappolati, morti, più di 60
0: famiglie, quindi non si fa con precisione.
1: Sì, infatti i numeri, è anche difficile dare dei numeri, no? E ci sono anche
0: no, è difficile, doloroso, e per fortuna anche lì poi ci sono rare eccezioni di voci che squarciano il silenzio.
1: Certo.
0: La polemica sul film Nazza,
1: certo,
0: anche su quell'altro film israeliano che è sì, o Palestina
1: 36.
0: Io spero che piano piano l'opinione pubblica prenda realmente coscienza degli orrori che stiamo permettendo.
1: Sì, sicuramente anche guarda, io penso pure che un po' l'opinione pubblica questa percezione ce l'ha, il problema è come farlo, come dire, come imporre questa visione diversa a chi c'è attualmente ci governa, non so attualmente a chi ci governa, a chi ha le responsabilità e il potere di poter applicare, poi mica dico tanto, quelle leggi internazionali che ci siamo dati.
0: Quello sono un vecchio, però ho vissuto quegli anni meravigliosi in cui si provava a cambiare le cose semplicemente scendendo in piazza, poi ci siamo... Vabbè. È cambiato il mondo, questo è vero, però sentire che oggi gli americani stanno mandando 3 miliardi di bombe, di dollari in bombe ad Israele, mi preoccupa, insomma.
1: Certo.
0: E che noi siamo silenti, che il mio governo è silente, il governo europeo nel suo complesso, però diciamo che mi piacerebbe dare, a questo punto mi piacerebbe vedere una posizione dura per la pace, ma davvero, anche perché se veramente si chiude anche Bab el Mandeb, si chiude Hormuz, e non so noi quanto potremmo continuare a godere della nostra, del nostro benessere, sinceramente.
1: Certo, dei nostri privilegi anche. E quindi
0: calcolando anche che l'Algeria si sta avvicinando moltissimo al blocco cino-indiano-iraniano, che la Libia pure, che lì a due passi c'è l'ultimo collo di bottiglia che ci rimane disponibile, che è lo stretto di Gibilterra. Insomma, la geografia non gioca a nostro favore.
1: Indubbiamente. E insomma, siamo partiti dal Libano, da un Libano ancora sotto attacco, sotto occupazione.
0: Ma questa è la cosa meravigliosa del Libano. E che te lo fa amare quando ci vai, perché è veramente uno degli ombelichi del mondo, in cui nel bene o nel male ci passa il mondo in un modo o nell'altro. In questo momento molto nel male, purtroppo. Nel corso della sua storia ci è passato anche per il bene, per fortuna.
1: Sì, infatti guarda, questa cosa mi viene in mente perché...
0: Scusa, non posso sentire.
1: No, dico sì, indubbiamente, no? Insomma, mi fa riflettere per il Libano come ombelico del mondo, Palestina come laboratorio o anche lì ombelico del mondo, perché in qualche modo ci fa capire che cosa, quali sono gli interessi, come si... E si esplicitano, no? In alcune terre contro alcune popolazioni, tra virgolette, di cui prima potevamo dire di non sapere nel corso degli anni e della storia, ma che ormai sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi non a maggior ragione dovremmo, come dire, come dicevi anche te, scendere in piazza, no? Riaffermare con chiarezza, no? Da che parte stare.
0: Intanto sono contento che esistano strumenti di comunicazione come il vostro, che oggi ricordano Sabra e Shatila, che parlano del Libano, sono importanti.
1: Bene, io
0: sono forse l'unico modo in cui piano piano le cose possono cambiare.
1: Bene, io ti ringrazio, insomma, di quest'ultima considerazione, considerando che ci avviciniamo ai nostri 50 anni, e penso che tante sono ancora le battaglie aperte, che alcune le stesse di 50 anni.

0: Maliane e poi ad est a piedi, in motocicletta, come spesso fanno, a bordo di veicoli però pesantemente armati di pick up, hanno preso il controllo del campo nella città appunto di Djoura. Diciamo che l'esercito maliano ha annunciato operazioni aeree e terrestri contro gli aggressori e chiaramente vantava la neutralizzazione di diversi elementi terroristici che in motocicletta appunto cercava di nascondersi. Comunque c'è un video, spesso i jihadisti fanno dei video quando fanno questi attacchi in cui si vedono appunto i jihadisti che si muovono liberamente all'interno del campo, i corpi dei soldati che giacciono a terra, diverse motociclette che sono state bruciate. E già nel maggio del 2025, proprio a Djoura, il GNIM uccise circa 40 persone. L'esercito comunque ha dichiarato appunto di aver fatto degli attacchi. Poi c'è stata anche una ulteriore rivendicazione da parte del GNIM rispetto a un'imboscata contro un convoglio dell'esercito maliano e sempre dell'Africa Corp, però vicino a Sikasso, che è una zona un po' distante da quella di Djoura di cui stavo parlando, in cui c'è stato appunto almeno 11 morti. E diciamo che dal 2012 che il Mali affronta questa crisi di sicurezza, definiamola così, cioè questa insubordinazione, questa ribellione da parte dei gruppi jihadisti e dei loro alleati separatisti Tuareg, che del fronte di liberazione dell'Azawad, quando il Mali, dopo il colpo di Stato che ha destituito Keita, ha stretto dei legami più forti con la Russia e l'Africa Corp appunto assiste l'esercito del Mali scarsamente equipaggiato in questa lotta contro i jihadisti, poi la situazione è precipitata, come abbiamo già raccontato, alla fine ad aprile 2026, quando hanno lanciato un attacco sia i jihadisti che l'esercito di liberazione dell'Azawad, una serie di attacchi coordinati che hanno portato poi anche a scontri alla periferia di Bamako e alla morte del ministro della difesa. Diciamo che le testimonianze degli abitanti di Djoura comunque parlano ancora di una situazione confusa, di combattimenti, colpi che si sentono. Bisogna dire che prima dell'imboscata un drone dell'esercito maliano aveva ucciso una donna e un suo bambino e ferito diversi altri civili. E qui introduciamo un aspetto di questa guerra, che era quella dei droni, di cui abbiamo avuto anche modo di parlare. Però adesso c'è stata una interessante inchiesta che è stata portata avanti da Jeune Afrique e Bellingcat e anche da una ONG che sostanzialmente ha studiato un po' quali sono gli obiettivi delle forze armate maliane rispetto a questa guerra, obiettivi che molto spesso sono obiettivi civili. Diciamo che i droni sono diventati uno strumento privilegiato delle forze armate in questa guerra contro i jihadisti, anche perché poi il Mali è un territorio molto vasto. E quindi questa campagna
1: lo ricordiamo giusto perché lo stavi anche sottolineando prima, droni comunque turchi e sotto anche una regia militare, come dicevi te, russa.
0: Sì, i droni infatti sono turchi, il mitico Baykarat, il TB2 e l'Akin Si, che è ormai e poi i droni kamikaze russi usano anche quelli, il Jeran 2. E questa diciamo che questi attacchi, questa condotta delle operazioni e la scelta degli obiettivi soprattutto sollevano non pochi interrogativi, perché si è constatato un crescente numero di vittime civili, cioè le autorità maliane non commentano mai ufficialmente questi attacchi che vengono liquidati anche qui col termine odiosissimo di danni collaterali, però i civili sono stati ripetutamente presi di mira in operazioni che sono state presentate dalle autorità maliane come dirette contro i gruppi terroristici. Quindi che hanno fatto? Jeune Afrique, Bellingcat e l'ONG Decentri hanno preso una serie di attacchi, 12 attacchi, li hanno analizzato e hanno praticamente estrapolato dei dati per cui di fatto da questi attacchi che vanno nel più di 3 anni, che vanno dal settembre 2023 all'agosto 2026, ci sono stati 731 vittime civili.

0: Quindi questi attacchi, diciamo, sostanzialmente sono stati soprattutto, hanno colpito soprattutto i civili. E questa indagine solleva degli interrogativi sui metodi con cui vengono identificati questi obiettivi utilizzati dall'esercito maliano, in particolare un processo che si chiama di identificazione positiva, cioè progettato per verificare che un obiettivo sia effettivamente un obiettivo militare legittimo. Però di fatto evidentemente questa valutazione non viene fatta, soprattutto questo viene dimostrato appunto dalla ricostruzione che fanno questa inchiesta. Pastori, minatori d'oro, altri cittadini impegnati nelle loro attività quotidiane vengono regolarmente uccisi da attacchi il cui scopo, il cui intento è difficile da determinare, e quindi è arrivato anche a definire il caso di una colpa della posizione, cioè un concetto che è stato sviluppato da alcuni studiosi che si occupano di risoluzione dei conflitti e relazioni internazionali presso l'Istituto per la Sicurezza degli Affari Globali, secondo cui la posizione o l'attività di una persona è diventata una prova del suo collegamento con un gruppo armato, cioè le forze armate del mare, i suoi alleati considerano i civili che vivono in zone sotto l'influenza di militanti o ribelli jihadisti come complici, e applicano così una specie di punizione collettiva in cui la presenza di civili o la loro presunta associazione con gruppi armati serve a giustificare gli attacchi. E questo spiega la quantità di morti civili. Poi, mentre l'esercito maliano controlla i cieli, chiaramente dall'altra parte gli avversari si sono adattati. Ci sono innanzitutto gli istruttori ucraini che in pratica aiutano i separatisti del fronte di liberazione della Zawad, che hanno cominciato a modificare dei piccoli droni commerciali e li hanno equipaggiati con cariche esplosive sganciabili o li pilotano in versione kamikaze, e li hanno usati per la prima volta contro le forze russe durante la battaglia di Tinsawaten nel luglio 2024, dove appunto hanno ottenuto anche una vittoria decisiva con tanti morti dell'epoca Wagner. E quindi c'è una evoluzione, purtroppo in maniera molto negativa, evoluzione negativa che c'è anche, come dire, nella vita politica maliana, perché si stanno restringendo sempre di più gli spazi di libertà. Solo qualche giorno fa un giornalista che si chiama Abdarrahman Keita è stato condannato a 2 anni di carcere perché ha detto in un programma televisivo che sostanzialmente il Jenim di Ijad Agghali, che è il capo del Jenim, sta di fatto governando Kidal, che è caduta nelle mani dei gruppi armati, e questa è una città del nord molto importante. E l'accusa ha sostenuto che il giornalista aveva assunto una posizione di parte e danneggiato la credibilità dello Stato, e questo è stato condannato a 2 anni di prigione. Ecco, un po' questa è l'atmosfera che si sta vivendo in questo momento in Mali.
1: E invece, prima di passare a parlare, insomma, di un altro paese, la Nigeria voleva, insomma, come dire, alleggerire un po' il clima parlando invece di questo pronunciamento, oppure pronunciamento, decisione di cambio della cartografia, no? Da parte delle organizzazioni delle Nazioni Unite.
0: Sì, perché sembra una cosa banale, ma non è per niente. Cioè, il 4 settembre scorso le Nazioni Unite hanno adottato questa risoluzione, che è una risoluzione storica, e corregge quella che di fatto da 500 anni era una distorsione cartografica che ha ridotto praticamente al minimo l'Africa per 5 secoli. Praticamente per 500 anni si è basato l'estensione delle mappe, la pubblicazione delle mappe, sulla proiezione di Mercatore, che è Gerardus Mercator, che è un cartografo che è nato nei Paesi Bassi nel 1512, ha creato questa mappa inizialmente destinata ai marinai. Ma questa mappa che fa? Schiaccia sostanzialmente le terre che stanno nei pressi dell'equatore. E quindi la rappresentazione del continente africano era enormemente sottodimensionata rispetto alle sue dimensioni reali, e si è basata per centinaia di anni su una visione occidentale, coloniale, insomma. Adesso questa risoluzione, che non è vincolante, contro cui hanno votato gli Stati Uniti, praticamente invita a utilizzare la proiezione della mappa Equal Earth, che è una proiezione di mappe globali inventata da Bojan Savic, Bernard Jenny, Tom Patterson nel 2018, che contribuisce a dare una dimensione, diciamo così, più realistica alle mappe, dove l'Africa non è più più piccola della Groenlandia, per esempio, ma ha le sue dimensioni reali, perché sembra banale, ma in realtà le mappe plasmano anche la nostra comprensione del mondo. Questo l'ha detto anche il ministro degli esteri togolese Robert Dussey, che ha proposto questa risoluzione, che poi è stata adottata, perché le mappe guidano l'educazione, alimentano l'immaginario, influenzano, insomma, la percezione collettiva, cioè non sono mai neutrali. Quando presentano un'immagine distorta, rischiano di perpetuare rappresentazioni sbagliate che vengono tramandate di generazione in generazione. La rappresentante degli Stati Uniti, non a caso, che si chiamava Ferencevic, si è scagliata contro questa risoluzione votando contro, dicendo che è una presunta agenda ideologica. Chiaramente questo dibattito va oltre gli ambienti specialistici, no, della geografia, perché ci sono delle associazioni come Speak Up Africa, African Filter, che da tempo propongono di questa rappresentazione più accurata dell'Africa sulle mappe mondiali, e c'è una campagna che si chiama Correggi la Mappa, che appunto già da tempo esortava ad adottare questa proiezione Equal Earth, cerca di riflettere le reali dimensioni dei paesi. E quindi è un messaggio che peraltro si riscontra, cioè va anche in sintonia con più un generale dibattito su, per esempio, i possibili risarcimenti per la schiavitù, e qui c'era stata anche qui una risoluzione molto importante delle Nazioni Unite, che ha parlato della schiavitù come appunto di una offesa per l'umanità, e c'è anche questa campagna per la restituzione al continente degli oggetti religiosi e culturali saccheggiati durante il colonialismo. Quindi, insomma, c'è un movimento di opinione globale che in qualche modo cerca di rimettere le cose al loro posto, più o meno.
1: Giustamente hai detto più o meno,
0: certo.
1: Perché poi se parliamo invece avvicinandoci, non parlando della Nigeria, no? Questo per far capire quanto peso ha anche a livello, insomma, poi territoriale dei singoli paesi, perché insomma parlare della cartografia già più volte, no? In altri contesti non vorrei tanto allargarmi, però abbiamo più volte denunciato come le linee, la definizione dei singoli stati veniva tracciato un po' con il righello,
0: secondo la conferenza di Berlino, certo, sì.
1: Così, non so, in

0: Mokoko, no? Vicino Lagos.
1: Sì,
0: Mokoko,
1: sì.
0: Mokoko con l'accento?
1: Mokoko, sì, adesso non so se è con l'accento finale alla francese, Mokoko, però probabilmente siccome quello è un paese anglofono sarà in maniera diversa.
0: E, insomma, come anche qui, insomma, se parliamo di questo sgombero che non è il primo che c'è, però insomma, di quest'area, un villaggio sull'acqua di pescatori, anzi conosciuta anche un po' come la Venezia nigeriana, anche luogo turistico, che però sta portando a un grosso sfollamento, no? In virtù di che cosa? Anche qui di quello che viene definito.
1: È una notizia che ha una serie di addentellati che ci riporta innanzitutto a una contraddizione essenziale dell'Africa e della Nigeria in particolare, paese ricco di risorse, dove accanto a questa alla pulizia etnica di fatto dei poveri, come è successo per Mokoko, come sta accadendo per Mokoko, c'è poi una gentrificazione di una città come Lagos, dove il 70% degli abitanti vive in condizioni abitative miseria, dove però i pochi ricchi stanno trasformando questa città, trasformandola in un luogo di grattacieli e di abitazioni costosissime, e al contempo c'è uno degli uomini più ricchi dell'Africa, Aliko Dangote, che ha una miniera, che ha un impianto petrolifero che produce 700.000 barili al giorno, che sta facendo un IPO, cioè sta entrando in borsa cercando di raccogliere 1.6 miliardi di dollari. E noi, questo ci rimanda anche alla nostra visione di un'Africa che noi a volte pensiamo all'interno dei nostri stereotipi sempre povera o in crisi, quando invece ci sono queste contraddizioni enormi, questa ricchezza che viene esposta, anche se poi non viene distribuita. E Mokoko è praticamente la più grande baraccopoli galleggiante dell'Africa, che si trova proprio nel cuore della laguna di Lagos, perché Lagos si trova su una laguna. È da dicembre che le autorità di Lagos hanno avviato questa operazione di demolizione, e praticamente ha colpito decine di migliaia di persone. Cioè, secondo alcune organizzazioni sono sul territorio, come la Corporate Accountability and Public Participation Africa e Justice Empowerment Initiative, sono 300.000 i residenti che sono stati sfollati. E questa era una comunità di pescatori che era cresciuta sulle palafitte ai margini, diciamo così, del centro coloniale, poi è stata inglobata dall'espansione della metropoli e per generazioni hanno vissuto lì pescando.
0: Sì, perché da più di 100 anni che c'è.
1: Sì, commerciando, insomma, era un quartiere chiaramente insalubre, poverissimo, però era integrato con l'economia informale della città, perché Lagos vive di economia informale. E poi il governo dello Stato di Lagos giustifica questi abbattimenti invocando ragioni di sicurezza, perché insomma c'era le linee elettriche di alta tensione, rischi ambientali, però la fascia di demolizioni si è allargata sempre di più, e le demolizioni che hanno portato anche al fatto che le scuole che stavano in questo slum hanno chiuso, quindi i bambini non riescono più a raggiungerle. Le famiglie chiaramente hanno perso casa, lavoro, mezzi di sussistenza, e poi c'è la situazione sanitaria. E Lagos ha 22 milioni di abitanti e soffre di un deficit di circa, si dice, 3 milioni, ma probabilmente sono molto di più, unità abitative. Ultimamente, negli ultimi anni, soprattutto la zona lagunare è stata riservata a progetti immobiliari di lusso. La cosiddetta Eco Lagos, che Femi Kuti, il figlio di Fela, racconta in un suo brano che si chiama proprio Eco Lagos, sono sfratti forzati che servono a mascherare una riqualificazione urbana che invece aumentano il divario per ricchi e poveri. Quindi centinaia di baracche di legno sono state rase al suolo, ultimamente la polizia è anche intervenuta con morte per persone. E quindi insomma, poi oltretutto non c'è possibilità di ricollocamento. Poi Là vicino c'è stata la costruzione di un altro immobile di lusso, di 50, no, immobile, cioè una struttura immobiliare di 54 ettari, si chiama FBT Coral Estate, dove prima c'erano i pescatori e gun, e adesso ci sono, si saranno i grattacieli. E questo è avvenuto in tanti posti di Lagos, perché poi il governo parla di abusivi, di degrado ambientale, di rischio per la sicurezza, però qua il rischio è che Lagos nel 2100 diventerà la città più popolosa del mondo e il 70% della popolazione urbana vive in insediamenti informali dove non c'è acqua corrente, servizi igienici, elettricità. E poi questa è stata la peggiore ondata di sgomberi forzati dall'era militare, quindi neanche i militari facevano questa roba. Chiaramente c'è un obiettivo, che è quello di trasformare Lagos in una mega città del XXI secolo, però è una visione che appunto ha come implicazione una vera e propria pulizia etnica dei poveri, che sono trattati come rifiuti da smaltire. Quindi Lagos sta diventando questo centro di speculazione immobiliare, ma anche di corruzione, di complicità fra potere pubblico e privato, disprezzo totale per i diritti umani. Cioè, poi anche queste cose oltretutto vengono anche rappresentate per esempio nelle serie televisive nigeriane, che raccontano proprio il degrado di questa città e soprattutto questa complicità fra il potere pubblico e privato e la criminalità. E in tutto questo contesto della Nigeria, l'uomo più ricco dell'Africa, che appunto Aliko Dangote, con la sua mega raffineria di petrolio, che produce 700.000 barili al giorno, ha lanciato il 14 settembre scorso un'offerta pubblica iniziale per raccogliere 1,6 miliardi di dollari, ed è la più importante operazione di questo tipo mai realizzata in Africa. Lui dice che suo obiettivo è coinvolgere ogni africano, cioè secondo lui ogni africano, ogni nigeriano potrebbe comprare pacchetti di azioni per un valore minimo di $4.
0: Sì,
1: vabbè, questa è praticamente la fantasia del capitalismo per tutti, insomma, che anche da quelle parti c'è. E questo personaggio mira ad accogliere tutti questi soldi. Bisogna dire che il mercato è piuttosto scettico a proposito di questo, anche se ha avuto l'autorizzazione da parte della SEC, della Security Exchange Commission, che è l'autorità di regolamentazione del mercato dei capitali americani, per la sottoscrizione di questa IPO, però pare che il prezzo sia un po' esagerato, e quindi questa adesso bisogna vedere se va a buon fine. Tutto è iniziato appunto da poco, il 14 di settembre. E poi ci sono state anche numerose segnalazioni di irregolarità, perché molti investitori retail, cioè singoli, con scarsa o nulla conoscenza del funzionamento degli investimenti azionari, avevano già aperto conti di trading in vista dell'IPO, insomma, già avevano cominciato un po' a crederci a questa chimera. Certo, poi c'è anche uno scontro fra milionari, fra miliardari.
0: Certo. Facciamo un passettino indietro, sì, anche per far capire, insomma, perché si parla di questo, no? Perché poi è vero che la Dangote Petroleum forse ha fatto la più grande offerta, ma è anche la più grande compagnia africana, forse non solo nigeriana, no? Quindi non solo in merito all'offerta, che estrae greggio, perché la Nigeria ha tante risorse, però poi deve comprare diciamo la benzina, il greggio lavorato dall'esterno. Certo. E quindi l'idea era quella invece di aprire delle raffinerie all'interno, no? Quasi questo è l'idea un po', diciamo, di sviluppo. Poi sviluppo per chi, ce lo chiederemo dopo, oppure già ce lo stai dicendo, però di raffinare all'interno i propri prodotti proprio per evitare di comprarlo dall'esterno, e già questo sta avvenendo in qualche modo, no?
1: Sì, infatti il prezzo che alcuni analisti hanno considerato eccessivo, e invece viene giustificato con il fatto che questa raffineria si trova proprio in una zona strategica, perché è proprio lì che il petrolio viene dovrebbe essere raffinato, e quindi alla fine il processo di produzione costerebbe di meno rispetto, per esempio, agli impianti un po' obsoleti e costosi che hanno gli europei o invece americani. E quindi in qualche modo si porrebbe anche questa raffineria in concorrenza con gli altri protagonisti del mercato petrolifero. E poi c'è anche una concorrenza con un altro personaggio che si chiama Samad Rabiu, che è un altro degli uomini più ricchi della Nigeria, che investono in tante attività, non solamente in petrolio, perché Dangote investe in cemento, in zucchero, in fertilizzanti. La loro idea è quella che questa posizione, diciamo così, favorevole, e soprattutto la possibilità di sfruttare questi 700.000 barili al giorno e di raffinarli direttamente sul posto, possa in qualche maniera indurre a una convenienza all'acquisto di questo petrolio. Questo fa parte, diciamo così, del processo dell'entrata dell'Africa nel capitale globale, cosa che sta in qualche maniera avvenendo, ma che poi è dimostrato anche dall'esito della riunione dei BRICS, quella che si è svolta al 18° vertice a Nuova Delhi, dove si è affrontato esplicitamente anche il fatto di favorire la crescita economica dell'Africa, raccogliendo esperienze di sviluppo e progetti, e con una nuova banca che è la New Development Bank, che è la banca del BRICS, che dovrebbe finanziare progetti per 42 miliardi di dollari americani, ben 139 progetti. Quindi qui si parla di investimenti in energia pulita, infrastrutture, servizi idrici, igienico sanitari, infrastrutture digitali, e quindi tutti questi progetti aggiungeranno, secondo le stime, 2.400 megawatt di capacità di generazione di energia rinnovabile pulita. Quindi per l'Africa questo è un aspetto importante,
0: che però insomma non risponde alla domanda, ripropone la domanda iniziale, appunto: sviluppo perché, che ci guadagna? Perché certo. Poi insomma, se l'altro aspetto della medaglia è lo sgombero di Makoko, cioè quindi delle realtà, anche sì, sicuramente baraccopoli informali, ma senza nessun sviluppo, di come dire, non un passaggio da casa a casa, da un ambiente insalubre a un ambiente salubre, ma semplicemente dal buttare la gente per strada per far spazio a investimenti o come per i nuovi ricchi, o come in questo caso sì, sicuramente creare delle raffinerie all'interno, però non perché alcuni proventi, alcune come dire differenza, no, di costi siano poi ridistribuito in mano dello Stato, ma costituendo un monopolio nei confronti della Dangote Petroleum in questo caso, no, quindi di un privato, ben ci fa capire che in realtà, da un punto di vista poi del migliorare le condizioni di vita di chi in Nigeria sta sotto la soglia di povertà, e sono tantissime, c'è ben poca speranza.
1: Perché poi i costi di questo sviluppo, perché poi comunque si tratta effettivamente del fatto che l'Africa è un continente che si sta sviluppando e che sta crescendo economicamente, però ci sono dei costi che riguardano la marginalizzazione di enormi settori della popolazione, la crescita magari di una borghesia che può acquistare, che può consumare, quindi può costituire un mercato, diciamo così, dei prodotti cinesi o europei o americani, ma al contempo gran parte della popolazione invece, soprattutto quella rurale, ma non solo, anche all'interno delle città, viene tenuta fuori e vive di economia

0: ma che di fatto poi non ha né la struttura né le forze produttive necessarie per cambiare effettivamente questi equilibri.
1: Quindi per concludere anche insomma questa riflessione, correggimi se sbaglio, forse potremmo dire che sì, forse il petrolio smetterà pure di lasciare almeno parte del petrolio, il greggio, l'Africa prima di diventare benzina, ma in realtà questa ricchezza che si produce si sa benissimo in mano a chissà chi la controlla, no?
0: Assolutamente. Mantenendo così i rapporti tra le classi sociali, sicuramente continuerà questa disuguaglianza. Poi c'è anche la possibilità, e questo sta avvenendo, che tutta una nuova generazione che anche attraverso questa espansione economica in qualche maniera acquista sicurezza, acquista possibilità di informazione, magari studia, che piano piano prende consapevolezza, e noi ne abbiamo anche parlato di come è successo in Kenya, è successo in Nigeria, è successo in Uganda, è successo in Senegal. Questa generazione consapevole in qualche maniera cerchi di rimettere in discussione questo modello.
1: Certo, sta riempendo le piazze, magari ne parleremo anche le prossime volte delle varie mobilitazioni che ci sono

0: resisterà un lungo percorso di attesa, molto probabilmente in carcere. In Turchia non si tratta, mi permetto di dire due altre cose, non si tratta di una novità, sì. Una postura omotransfobica è in grande crescita a livello istituzionale e a livello anche purtroppo collettivo. Cosa voglio dire? Dal Presidente della Repubblica alla Ministra delle Politiche per la Famiglia, dai rettori di certe università statali fino ad alcuni giornalisti dei giornali conservatori, purtroppo l'omosessualità in primis e poi tutto il mondo LGBT viene criminalizzato e viene definito come una devianza, soprattutto hanno iniziato a sfornare questa retorica molto diffusa in Russia e adesso anche in Africa, ma anche in Iran, in altre parti del mondo, che questa cosa viene dall'Occidente, no? Quindi devianza occidentale che viene indottrinata nella società turca con l'intento di distruggere il tessuto della famiglia tradizionale, il profilo, eccetera. Poi c'è chi porta avanti questa argomentazione dicendo che sono pedofili, eccetera, eccetera. Siamo ai confini praticamente di un cambiamento legislativo che potrebbe prevedere nel codice la criminalizzazione e la condanna dell'omosessualità, come in Libia e come in Libano e in altri paesi, eccetera. Quindi la preparazione culturale, politica a livello istituzionale è stata fatta tanto in questi anni, e poi anche a livello collettivo, dicevo, perché le fondazioni, soprattutto le associazioni religiose conservatrici che lavorano direttamente con il governo oppure con i suoi apparati di ogni genere, portano avanti nelle scuole, nelle moschee, come attività politica per la strada, un grande lavoro di propaganda contro le persone LGBTQI+. Poi si chiudono saltuariamente le associazioni, Istanbul Pride non si può più fare dal 2013, ogni tentativo viene represso dalla polizia. Per un anno, per esempio, ad Ankara ogni tipo di attività del mondo dell'associazione LGBT è stato sospeso. Un'ultima considerazione politica, poi chiudo qua se avete altre domande. Penso che non stiamo di fronte a un quadro che ci permette di capire che il regime di Ankara ha scoperto l'acqua calda. Penso che da quel pazzo argentino fino a chi dirige a Washington gli Stati Uniti d'America, arrivando fino a una serie di formazioni politiche fondamentaliste che ci sono in Germania, in Italia, eccetera, penso che ci sia un'ondata internazionale che parla un po' della stessa cosa. Sono formazioni politiche che rappresentano diverse religioni, fanatismi di diverse religioni, quindi anche qua bisogna fare attenzione a non fare l'islamofobia, e sono formazioni politiche che possono avere tendenza estremista oppure tra virgolette anche moderata. E quindi diciamo che questa aggressione in Turchia è stata personalizzata e poi dopo è stata attuata negli ultimi 10 anni, e ovviamente colpendo quella parte della società che per la maggior parte della società viene definita come vulnerabile. Si apre anche la porta di altre discriminazioni, altre violenze. Purtroppo le persone LGBTQI+ in Turchia sono state sempre emarginate, sono state sempre tra virgolette viste male, sono state sempre private dai loro diritti. Penso che il regime stia attuando il suo potere su di loro, magari domani per poter permettersi di allargare la sua rete della violenza, della discriminazione nei confronti di altre fette della società che sono altrettanto vulnerabili.
1: Sì, forse quello che ci dovevamo chiedere, sicuramente è vero, siamo in uno scenario internazionale in cui gli attacchi si stanno con delle destre, sia da un punto di vista dei diritti civili sia da un punto di vista delle possibilità, insomma, no?

0: fondamentalisti cristiani, così come lo è tra virgolette per i fondamentalisti di altri tipi di religione. Quello che però mi chiedevo è perché proprio in questo momento in Turchia parte questa operazione? Qual è la...
1: Guarda, questa domanda me l'hanno fatta in tanti in questi giorni, me la faccio anch'io, ma la risposta è, veramente non voglio essere banale né scortese, ma potrebbe essere perché no? Perché non adesso? Allora, non c'è un motivo tecnico, strategico che riguarda questo momento, tipo tra 2 mesi non ci sono elezioni in Turchia, no? Il regime utilizza la magistratura come la sua arma potente, quindi può fare tutto quello che vuole da qualche anno. Quindi non gode della sua, diciamo, massima potenza per, cioè, alcuni punti di vista adesso, ma lo faceva anche ieri, l'altro ieri. Penso che non ci sia un motivo specifico legato a questa data qua, a questo periodo. Senz'altro è un'operazione senza precedenti, però qua siamo arrivati accumulando un percorso, facendo un percorso, accumulando violenza e discriminazione. Come dicevo, per un anno intero ad Ankara, nella capitale del paese, ogni tipo di attività del mondo dell'associazionismo è stato bandito. Anche le assemblee regolari delle associazioni LGBT sono state definite illegali. I festival queer di Ankara hanno dovuto chiedere rifugio al consolato, al centro culturale francese a Istanbul, per poter svolgere il festival regolarmente. Tanti colleghi giornalisti che scrivono per le riviste LGBT, cui Plus negli ultimi 3-4 anni hanno fatto 2-3-4 mesi di carcere. Quindi ci voleva, dal punto di vista del regime, secondo me un colpo grosso per dare un segnale al suo elettore, senz'altro, magari per aprire le porte anche di un nuovo percorso che potrebbe essere il tanto atteso referendum costituzionale. Magari ci troveremo in questo referendum costituzionale con una serie di proposte molto positive, progressiste, di apertura laica, eccetera, ma dall'altra parte magari ci troveremo all'interno del pacchetto anche una semicriminalizzazione delle persone LGBTQI+. Quindi c'è magari un'idea, una volontà di creare il terreno, seminare un po' di paura e diffondere questa cultura della paura, per far sì che anche, come dicevo, altre parti della società non si permettono di muoversi, perché nonostante tutto, comunque bisogna sottolineare questo, le compagne e i compagni queer in Turchia hanno portato avanti una lotta determinata, fortissima, intersezionale, incredibile in questi ultimi anni, nonostante tutto, nonostante mille difficoltà e mille impossibilità. E quindi magari il regime voleva assolutamente, oggi o domani sarebbe stato, dare un colpo grosso, come dice il coordinamento Pride Istanbul, e questo è un tentativo per liquidare il movimento, magari sradicare, distruggere e spingerlo alla clandestinità, come succedeva negli anni 70-80 in Turchia.
0: No, infatti ti chiedevo questo perché, insomma, leggevo che sono comunque il 12 settembre era comunque il 46esimo anno da quello che...
1: Sì, c'è anche quel...
0: Il colpo di stato militare, no? Diciamo, e quindi se poteva esserci una correlazione o la voglia, il bisogno di rafforzare, appunto, come dire, una prova di potere in questo momento. Va bene, io...
1: Sì, il 12 settembre senz'altro è un momento molto impressionante sia per la Turchia, per il Cile anche, tra l'altro.
0: Sì.
1: Potrebbe essere, tanto noi tra il 2016 e il 2018 abbiamo vissuto in stato d'emergenza in Turchia. Tutti i decreti di legge che sono stati emessi direttamente solamente con la firma del Presidente della Repubblica, una volta che è stato sospeso lo stato d'emergenza, sono diventati leggi. Quindi oggi la Turchia viene governata con i decreti che sono diventati leggi, che sono state emanate durante lo stato d'emergenza. Quindi siamo già in una sorta di dittatura senza divisa da parecchi anni, anche se il mondo non lo vuole accettare, non lo vuole vedere. Quindi Il 12 settembre è un momento simbolico che ricorda l'ultima dittatura fascista militare che ha lasciato in teoria la Turchia alle sue spalle. Tuttavia oggi, mi permetto di dire, non è che viviamo in una condizione estremamente diversa.
0: Bene, io ti ringrazio per la chiarezza, insomma, con cui ci hai rappresentato queste ultime notizie che venivano dalla Turchia. A risentirci.

0: Ciao, ben trovato a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. È appunto un'opera presentata nella scorsa edizione in anteprima mondiale, al Locarno Film Festival, un documentario davvero molto importante e toccante che ha fatto uno straordinario giro nei festival più importanti al mondo. In Italia ha avuto la sua anteprima alla scorsa edizione del Festival dei Popoli, dove ha anche vinto il premio come miglior documentario internazionale, e è al cinema con OpenDDB, distribuzioni dal basso, ed è un documentario insomma a cui teniamo moltissimo per tantissime ragioni, non ultimo il fatto che anche rispetto ai molti documentari sulla Palestina e su Gaza che sono usciti nell'ultimo paio di anni, questo si pone su un livello completamente diverso, perché di fatto questo documentario nasce dal ritrovamento qualche anno fa di tre cassette mini DV che Kamal al-Jafari aveva girato a Gaza nel 2001. Questo perché appunto si era recato a Gaza in cerca di un amico, di un suo ex compagno di prigionia, e questa è l'occasione per arrivare a Gaza e cercarlo, ma di fatto per cercare la popolazione di Gaza, per parlarci, per scoprire la vita quotidiana a Gaza sotto assedio, sotto occupazione, perché già tale ovviamente era. E appunto il livello diverso su cui si pone questo documentario è esattamente questo, nel senso che la grandissima potenza, io credo, sia proprio in quelle immagini, cioè in immagini vecchie di 25 anni, ma che tornano a noi nel nostro presente con un significato completamente diverso. Quei luoghi, quelle case, quelle persone, ovviamente, guardando il film, la prima cosa che ci viene da chiederci è dove sono, che fine hanno fatto. E quindi, insomma, possiamo parlare di uno straordinario esempio di documentario found footage, quindi con materiali ritrovati, un documentario di montaggio che è anche molto attinente a quella che è la filmografia di Kamal al-Jafari, che infatti dopo The Collection e dai film, che erano sempre tratti da archivi sottratti, dispersi e manipolati, arriva con questo nuovo documentario davvero molto importante e che appunto stiamo cercando di fare circuitare nelle sale, nei cinema, ma non solo, perché come sempre la distribuzione di OpenDDB è aperta agli spazi sociali, alle università, ai circoli, alle associazioni, a tutti coloro che credono che insomma sia decisamente importante far girare un'opera come questa, soprattutto guardandola insieme e dibattendoci, parlandoci sopra e cercando di capire anche cosa è rimasto e cosa si può ancora attivare.
1: Dato che si tratta di materiale d'archivio, dal punto di vista cinematografico, soprattutto del montaggio, che struttura ha il documentario?
0: Lineare, nel senso che il documentario inizia letteralmente con il suo arrivo a Gaza, e già quello è ovviamente una prima caratteristica molto particolare, perché arrivare a Gaza vuol dire di fatto varcare un confine. Ancora prima di entrare, Gaza è già una soglia da attraversare, e ogni viaggio a Gaza comincia da una domanda: chi può passare, chi può uscire? E poi il film continua visitando dei luoghi che oggi hanno anche completamente cambiato insomma fisionomia. Mi viene da pensare alle immagini del mare, alle immagini sulla spiaggia, una spiaggia diventata di fatto uno dei pochi luoghi dove le persone sono accampate. E la cosa molto particolare è che di fatto anche il mare a Gaza è un confine invisibile che si cela dietro l'orizzonte, e durante il film i protagonisti assoluti sono sicuramente i bambini che spuntano da ogni dove e che chiedono di essere filmati, chiedono di essere fotografati, sorridendo alla telecamera, ma quello che incontriamo è anche una cosa che sicuramente non abbiamo visto negli ultimi 2 o 3 anni di racconti attraverso le notizie, attraverso i telegiornali, ovvero letteralmente quella che era la vita quotidiana a Gaza, quindi la vita nei mercati, una città molto viva, una città piena di gente, piena di colori, con quello che già era presente nel 2001, ovvero l'assedio, il confine, il muro, gli attacchi dell'esercito israeliano, piuttosto che le case distrutte dai bombardamenti. Anche questo emerge, così come emerge, insomma, cito una frase su tutte che penso sia molto significativa: Kamal al-Jafari, in uno di questi suoi giri a Gaza, una notte è ospitato a casa di Hassan, che appunto è la guida che appunto lo porta in giro per Gaza, e gli chiede, mentre fuori si sentono rumori di spari e di bombardamenti, come vivono le sue figlie, se riescono a dormire la notte, e ovviamente la risposta è no. E ripeto, tutto questo a distanza di 25 anni ci torna con un peso e un significato totalmente diverso.
1: Che tipo di uscita avete pensato?
0: siamo

0: alle persone, alla nostra comunità tutta, è quello ovviamente di aiutarci, perché il cinema indipendente, il particolare, il documentario indipendente non gira da solo, non riesce a circuitare da solo per le mille difficoltà sistemiche che ben conosciamo, quindi una vera distribuzione dal basso come quella di OpenDDB la si fa come sempre insieme, quindi insomma l'invito per chiunque voglia portare il proprio film, il film nel proprio territorio, al cinema o in uno spazio sociale o in ogni luogo, è quello di contattarci sul nostro sito opendb.it, anche perché cosa importante è il fatto che questo film non arriverà poi in VOD, non sarà poi disponibile in streaming. Questa è una scelta precisa di Kamal Al-Jafari, del regista, perché come dice lui, questo film è pensato per una visione collettiva, in sala, qualsiasi sala, ma una visione da fare insieme. E quindi insomma l'invito è a non perderlo, perché appunto poi, a differenza di molti altri film di OpenDDB, non arriverà in piattaforma, ma appunto continuerà, speriamo, il più a lungo possibile il suo tour di proiezioni.
1: Il documentario With Hassan in Gaza di Kamal Al-Jafari al cinema da giovedì 17 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Luigi Dalife di OpenDDB Distribuzioni dal Basso. Alla prossima!
0: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, alla prossima, ciao!

0: con Simone Soranna di I Wonder Pictures, che distribuisce il film The Invite. Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Ben trovato.
1: Ciao, grazie mille, come sempre, per l'invito. È un film veramente delizioso. È un film che prevede quattro personaggi chiusi in una stanza, o meglio, in un appartamento, e per circa un'ora e mezza iniziano a chiacchierare. Solo che la spirale diventa sempre più ingombrante e poco alla volta verranno fuori delle verità nascoste, delle idee un po' matte, delle situazioni anche poco grottesche che metteranno molta benzina sul fuoco. È un film esplosivo sotto questo punto di vista. Siamo però convinti che sia spassosissimo, sia troppo divertente e che nessuno sentirà il peso di questa situazione drammaturgica. Sembra quasi una pièce teatrale, perché di fatto abbiamo un'unità di luogo, un'unità di tempo, però appunto il ritmo non crolla mai, anzi sarà ampiamente sostenuto.
0: Olivia Wilde, come la conosciamo?
1: È un'attrice principalmente, poi si è messa anche a dirigere qualche film, questo è il suo terzo lavoro. E la cosa che mi sorprende molto è che sceglie sempre un progetto differente. Lei ha iniziato con un film che era una classica, tra virgolette, commedia statunitense, poi è passato a girare una sorta di horror, fantasy, un po' come se fosse ai confini della realtà, per la serie televisiva celebre che è appunto scosse abbastanza l'immaginario diverse decadi fa, e adesso invece si cimenta in un'ulteriore sfida, ovvero appunto quella di ambientare un film all'interno di una casa. L'ha fatto anche girando il film in pellicola, quindi confrontandosi con un cinema d'altri tempi, letteralmente parlando, perché oggigiorno la pellicola non viene più utilizzata per fare i film, ma ci si affida al digitale. E per la terza volta, come regista, dimostra di essere una cineasta veramente consapevole, di saper dominare, padroneggiare il linguaggio filmico senza temere alcun confronto. Prova sempre ad alzare la sticella, prova qualcosa di nuovo, e mi sembra una regista che abbia le idee ben chiare e che abbia un talento decisamente curioso e da esplorare in continuazione.
0: Che circuitazione ha avuto all'estero?
1: Il film ha iniziato il suo percorso a gennaio scorso al Sundance Film Festival, che è un po' il festival più importante di riferimento per quanto riguarda questo genere di lavori, che sono un po' più rischiosi, freschi, indipendenti, e poi è esploso completamente invece la scorsa estate, ad agosto, quando venne presentato nella cornice della Piazza Grande al Festival di Lucarno. Quindi 8.000 persone circa, di una delle sale all'aperto più grandi del mondo. La regista era presente, si è molto emozionata perché non si aspettava un'accoglienza simile, è stata una proiezione indimenticabile, e il resto ha tirato per l'appunto un po' inizialmente, arriva da noi.
0: Dove lo avete intercettato?
1: L'abbiamo proprio visto al Sundance, quindi quasi un anno fa, a gennaio ormai, alla Gennaio del 26, il film venne presentato lì in anteprima mondiale, ci folgorò da subito e quindi ci siamo catapultati all'interno di questa avventura. Poi ci siamo innamorati dei quattro interpreti, perché ci sono Seth Rogen, Olivia Wilde stessa, anche la regista e interprete del film, Penelope Cruz e Lorne Horton, che sono veramente stratosferici, loro non hanno

0: di grandi presentazioni singolarmente, ma insieme riescono a reggere un'interpretazione davvero naturale, fluida, genuina, spassosissima, che ci ha lasciato a bocca aperta, quindi non vediamo l'ora che anche il pubblico possa intercettarli.
1: La scelta di questo sottotitolo, Il piacere è tutto nostro?
0: Il piacere è tutto nostro perché chiaramente è un invito ad andare in sala a conoscere questi personaggi. Il film si basa su un invito, no? Il titolo dell'invito è proprio quello, perché una coppia inviterà a cena un'altra coppia. Questo è il pretesto narrativo del film. E poi il tutto, come dicevo all'inizio, prenderà delle pieghe un po' bizzarre, diciamo così. E quindi l'invito nostro, nel senso che chiaramente il piacere a portare il pubblico in sala, portare il pubblico a questa fantomatica cena, a questa serata scoppiettante, è un po' quello che ci auguriamo, per cui siamo contenti di poter abbracciare il più ampio pubblico possibile. E poi i personaggi sono anche contenti idealmente di ospitarsi vicendevolmente, scoprirete le cose si metteranno nel piede giusto a un certo punto e poi ricorreranno di nuovo. Anche dalla partitura jazz molto forte, la colonna sonora è strepitosa e ricorda effettivamente l'andamento di una musica da concerto jazz, perché ci sono dei picchi emotivi molto forti e poi ci si riassessa, si prende respiro, si prende fiato per poi ricominciare a correre, insomma una sorta di ottovolante.
1: Che uscita avete scelto?
0: È un'uscita abbastanza importante, il film ha accolto, diciamo così, con due giorni di anteprima, il primo e il secondo di settembre. Abbiamo un po' lanciato la miccia prima del Festival di Venezia, poi ci siamo eclissati al Lido, perché fino all'altro giorno eravamo presenti alla Mostra del Cinema per cercare di lavorare alcuni film e presentarli al grande pubblico del Lido e del Festival. Adesso si può ripartire, quindi è un film capace di intercettare palati differenti, perché ci sono i nomi in grado di dialogare con il grande pubblico, ma c'è anche la qualità tipica, molto cinefila, molto art house, del pubblico un po' di nicchia, del pubblico che cerca il d'autore. Quindi è un film davvero trasversale, ci auguriamo che possa far bene.
1: I riferimenti web per sapere le sale?
0: Il nostro sito è wonderpictures.it.
1: Il film di Invite, Il piacere è tutto nostro, di Olivia Wilde, al cinema da mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di Wonder Pictures che lo distribuisce. Alla prossima!
0: Grazie a voi, alla prossima, ci vediamo!

0: Con Francesco Bizzarri, ideatore e direttore della dodicesima edizione di Visioni dal Mondo, Festival internazionale del documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: E ben trovati a voi. Il documentario, il cinema del reale in tutti i suoi sviluppi, sia nazionale che internazionale. Ci sono circa 39 titoli che arrivano da tutte le parti del mondo e ci sono tanti titoli italiani. I temi sono temi contemporanei come l'identità, l'ambiente, le migrazioni, i diritti, le relazioni umane, l'inclusione, nonché anche le nuove tecnologie.
0: Com'era nato questo festival?
1: Nasce 12 anni fa proprio per dare una voce al cinema del reale, come mi piace definire il documentario, cioè un cinema che non è finzione, dove i protagonisti sono quelli che vivono, soffrono, si emozionano, combattono, qualche volta anche a rischio della vita. Abbiamo fatto vedere diverse cose con giornalisti investigativi che hanno fatto documentari di grandissimo coraggio. E quindi, siccome c'è molto spazio in Italia per festival, rassegne di fiction, di cinema interpretativo, interpretata da attori, noi volevamo fare una manifestazione concentrata proprio su storie vere che potessero anche essere di esempio e potessero anche insegnare e condividere appunto queste esperienze di chi le ha passate, le ha vissute sulla propria pelle.
0: Come si caratterizza questa edizione?
1: Sulla parte italiana c'è una sezione di biografie di personaggi che comunque hanno segnato la storia della cultura e dell'arte italiana, come Gino Paoli, come Mino D'Amato, giornalista investigativo importante, come Felice Andreasi, Luigi Broglio, ingegnere spaziale degli anni 60-70. E poi ci sono storie, sempre che arrivano dalle varie regioni italiane, di persone comuni, di comunità, di territori, che testimoniano un po' quello che è la trasformazione sociale di oggi, insomma, quella che è la contemporaneità. Invece la sezione internazionale ospita tutti anteprime in Italia che raccontano delle storie non conosciute, originali e trattate con una narrazione originale e anticonformista su quello che sta succedendo nel mondo, la guerra, il clima, il continente africano, la tecnologia, quindi temi universali però raccontati sempre dall'uomo.
0: Com'è stata la scelta?
1: Difficile perché abbiamo ricevuto tantissimi documentari sia dall'estero che dall'Italia e purtroppo non ne potevamo selezionare più del numero che abbiamo fatto, che sono 39, perché in 5 giorni più di tanto non si può fare e quindi è stata difficile scegliere. Però ci ha fatto piacere notare che dal 2015, anno di fondazione del festival, ormai riceviamo documentari, non so, da Taiwan, dal Cile, dall'Indonesia, dalla Cina, ovviamente paesi balcani, dal continente africano. E quindi siamo molto contenti perché è un lavoro faticoso e però sembra che stia dando i suoi frutti e che Visioni dal Mondo cominci a essere conosciuto anche all'estero.
0: È prevista la presenza di autori ed autrici?
1: Tutti i film documentari che noi abbiamo selezionato per i concorsi e anche quelli fuori concorsi saranno presentati dai registi, che quindi vengono da tutto il mondo. Nel caso del film d'inaugurazione su Gino Paoli ci saranno anche gli attori che in una qualche maniera hanno interpretato Gino Paoli, i personaggi di Gino Paoli in questa docu-fiction, più documentario che fiction, ma comunque anche con una parte di interpretazione, e ci saranno anche loro l'inaugurazione. Parliamo di Alessio Boni, Stravioli.
0: Quali sono i luoghi e gli orari?
1: Tutto si svolge al Teatro Litta, mentre invece per la sezione Virtual Reality, realtà immersiva, i 7 documentari in Virtual Reality o realtà immersiva, quelli per intenderci che si possono godere con gli occhiali, con le tecnologie della realtà immersiva, si svilupperanno invece al Museo della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci in via San Vittore. E questi invece saranno da venerdì a domenica. Tutti gli altri saranno invece nelle due sale del Teatro Litta, nella sala maggiore del teatro e nella sala cavallericcia, sempre del Teatro Litta in Corso Magenta.
0: I riferimenti web per il programma?
1: Il nostro sito è www.visionidalmondo.it e su questo questo sito, uno potrà prenotarsi se vorrà partecipare alla masterclass di Silvio Soldini, intervistato da Maurizio Nichetti, del regista Soldini, che sarà con noi sempre al Teatro Litta venerdì 18 settembre da mezzogiorno a l'una, oppure potrà anche preacquistare i biglietti se non li vorrà acquistare direttamente in cassa al teatro prima della proiezione, li potrà anche prenotarsi online.
0: 12ª edizione di Visioni dal Mondo, Festival Internazionale del Documentario a Milano dal 16 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatore e direttore Francesco Bizzarri.
1: Grazie a voi, vi aspetto.

0: con Simonetta Lombardo, ideatrice del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Ben trovata.
1: Ben trovato a te, Federico, grazie dell'intervista. Il Festival Cinema in Verde è un festival di cinema che si occupa tendente quasi esclusivamente dal punto di vista della narrazione, perché noi siamo convinti che i dati, le ricerche, la scienza siano di essenziale importanza per capire la crisi ecologica, in modo particolare quella climatica, ma non bastano, e quindi è il nostro modo per sensibilizzare l'opinione pubblica, per sensibilizzare le persone che magari vengono a contatto più difficilmente appunto con l'informazione vera e propria, attraverso il coinvolgimento dentro storie che appunto riescono a raccontare, a far identificare le persone con un protagonista che magari vive un momento di difficoltà legato alla crisi climatica, per esempio i migranti ambientali, di cui molto spesso le pellicole che mettiamo in concorso parlano. Il festival è arrivato alla sua quarta edizione, fino adesso è stato fatto

0: deciso di allargare in un certo senso la platea, realizzando il festival, il vero e proprio concorso serale di film inediti in Italia, sempre di tema ambientale, si svolge a Piazza Vittorio, mentre invece la mattina e il pomeriggio, la mattina la proiezione di alcuni documentari di tema ambientale, ma anche un workshop che vuole affrontare il come si racconta la scienza, come si racconta l'ambiente, e poi invece il pomeriggio con la rassegna di film già usciti nelle sale. Ecco, tutta questa prima parte, quindi mattina e pomeriggio, sono al Nuovo Teatro Ateneo all'interno della città universitaria della Sapienza, aperta a tutti. Invitiamo tutti a seguire sia il programma della mattina e del pomeriggio che quello del vero e proprio concorso cinematografico serale a Piazza Vittorio. I film che vengono proiettati la sera sono film che vengono da tutto il mondo e che parlano di vari aspetti. Quest'anno ci sarà dal tema del nucleare a quello del taglio delle foreste, alle migrazioni climatiche, come citavo prima, e vengono giudicati da una giuria che quest'anno è presieduta da Matteo Rovere, regista e produttore di Groenlandia Film, insomma una casa di produzione molto importante in Italia.
1: Quanti sono i titoli in programma ed è prevista la presenza di autori e autrici?
0: I titoli sono 6, quelli del vero e proprio concorso internazionale. Per ora ancora non sono confermati i registi, però soprattutto alla premiazione ci saranno numerose personalità del mondo dello spettacolo, appunto a cominciare da Matteo Rovere, per continuare con la Michelin, con altri attori che hanno a cuore il tema ambientale e non solo. Perché quest'anno, proprio il giorno in cui premiamo la pellicola vincitrice nominata da questa giuria, quest'anno ci sarà anche la proiezione dei cortometraggi prodotti all'interno del progetto LEND. Il progetto LEND è un progetto che abbiamo fatto come Cinema in Verde assieme ad ACS, Associazione Cooperazione e Solidarietà, per la Palestina. Abbiamo selezionato e invitato 12 studenti palestinesi a partecipare a una scuola di alta formazione, direi, al cinema, all'audiovisivo, che si è svolta tra aprile e maggio a Roma, e appunto queste 12 ragazze e ragazzi sono venuti a Roma, hanno partecipato a questa formazione che appunto è durata 2 mesi, e poi quello che è stato realizzato da loro sia qui a Roma che per alcuni anche dopo in Cisgiordania verrà proiettato sempre nella serata finale del festival. Il festival si svolge nella doppia forma che ho detto, quindi mattina e pomeriggio alla Sapienza e la sera a Piazza Vittorio, e appunto nella serata finale del 20 settembre ci saranno qui quindi alcuni dei 12 protagonisti del progetto di formazione LEND e gli altri che probabilmente non riusciranno a venire perché non siamo riusciti a fargli avere visto ancora, parteciperanno da remoto, insomma saranno presenti in video, ecco, fondamentalmente. E quindi ci saranno, come dicevo, presenze varie. Per esempio il giorno dell'inaugurazione la direttora di Greenpeace, Chiara Campione, viene intervistata da Karma B in un dialogo sull'ambiente che vuole essere contemporaneamente approfondito e leggero. Ci tenevamo a tenere anche un tasto di leggerezza, così come la intende Italo Calvino, come capacità di pensare a cose importanti non soltanto in maniera drammatica, ecco, mettiamola così.
1: I riferimenti web per il programma?
0: www.cinemainverde.it.
1: Quarta edizione del Festival Cinema in Verde a Roma dal 17 al 20 settembre 2026. Un saluto e un ringraziamento all'ideatrice Simonetta Lombardo. Alla prossima.
0: Grazie a voi.

0: Con Matteo Scarfò, curatore della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, quest'anno dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma, Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, ben trovato.
1: Grazie, ciao, grazie. Extramondi è una rassegna che quest'anno arriva alla sua quarta edizione. Ci ritroviamo di nuovo al Teatro Flavio a presentare il meglio della produzione fantastica italiana. Quindi il nostro obiettivo è far scoprire quei film di genere, che sia horror o la fantascienza o il giallo o tanti altri, che vengono ancora prodotti in Italia a livello indipendente, ma non trovano distribuzioni sui canali più classici. Certamente sono visibili magari online o su alcune piattaforme, non tutti a dire la verità, ma noi vorremmo concedergli un grande schermo con proiezioni di film, lungometraggi e cortometraggi. Ci sarà anche un bell'incontro con un astrofisico sabato alle 18 che parlerà del rapporto tra scienza e fantascienza.
0: Quanti sono i titoli in programma e saranno accompagnati da autori e autrici?
1: Sì, ci sono vari titoli, tra cui abbiamo appunto 5 lungometraggi, 4 cortometraggi e abbiamo quest'anno anche una novità, ovvero due film che non sono italiani, in realtà sono del periodo sovietico, quindi russi sovietici, di fantascienza che abbiamo deciso di riscoprire un po' anche per allargare certi orizzonti. Infatti giovedì, dopo la proiezione del film The Complex Forms, che in italiano, proietteremo Elita, che è un film del 1924 del regista Protasanov, uno dei primi colossi di fantascienza della storia. E considerate che sono film prodotti da studios che ancora esistono, sono studios molto antichi, in questi casi Gorky Studio, che sono stati fondati nel 1915. Abbiamo avuto il permesso di proiettarli da parte di questi studios. E sabato invece toccherà a Per Aspera ad Astra, che è un altro grande film del 1981, per riscoprire anche un altro modo di fare fantascienza, non solo curiamo molto bene, con appunto una cinematografia che a volte è un po' dimenticata, a parte forse i film di Tarkovsky, però in genere una cinematografia insomma, non si trova facilmente in giro. E questa è una novità assoluta di quest'anno.
0: Il titolo scelto per questa edizione?
1: Ogni anno scegliamo un titolo che è ispirato a un film. Quest'anno è Oltre le frontiere del tempo per due motivi. È un omaggio al film di Roger Corman del 1990, che è Frankenstein Oltre le frontiere del tempo, una rivisitazione del maestro Corman del mito di Frankenstein, ma ovviamente anche c'è un riferimento alla proiezione di film come quello che citavo prima, il film Elita, di più di 100 anni fa, quindi a significare che il cinema, la fantascienza, il genere in generale travalica il tempo e può essere visto anche dagli spettatori di oggi con gli stessi occhi appassionati.
0: Com'è lo stato dell'arte del cinema fantastico italiano?
1: A livello indipendente, come quello a cui siamo interessati noi, è molto ricco, c'è una bella produzione, infatti noi diamo spazio proprio a questo tipo di film che normalmente non si trovano e vedo che c'è una grande inventiva, un grande amore da parte dei registi, c'è una grande inventiva, veramente c'è un grande spirito appassionato dietro questi film e lo scopo di Extramondi è questo. Invece dal punto di vista delle grandi produzioni, purtroppo forse non siamo messi benissimo, anche se comunque a Venezia adesso recentemente è stato proiettato il terzo film di Paolo Strippoli, che si chiama L'Estranea, che è un film di genere, e il suo film precedente, che è un horror, La Valle dei Sorrisi, è uscito l'anno scorso. C'era l'anno scorso anche il film di Mainetti, quello appunto ambientato a Roma nel mondo del Kung Fu, La città proibita. Quindi insomma c'è sicuramente una voglia di ritornare a quei generi con uno spirito più contemporaneo, però forse ancora è un po' poco e il pubblico si deve anche abituare al fatto che siamo bravi, ecco, non solo gli americani lo sanno fare, ma in realtà lo sappiamo fare pure noi, però bisognerebbe forse rivedere anche certe strategie distributive.
0: Proprio in questo senso sono destinati più alle piattaforme che alle sale.
1: Vero, vero, vero. Fanno il passaggio in sala perché la sala è ancora prestigiosa, perché comunque offre una visibilità che invece il calderone delle piattaforme streaming non ha, però poi sappiamo che purtroppo in sala fanno poco, gli spettatori sono pochi e poi appunto finiscono direttamente in piattaforma dove hanno una seconda vita. Ecco, bisogna dire questo, perché poi il pubblico da casa li guarda, che non va al cinema. Bisognerebbe riabituare a vedere appunto questi film di genere italiani proprio al cinema.
0: I riferimenti web per il programma?
1: sia su Facebook che su Instagram, proprio con il nome Extramondi, appunto con la X, un nome tra l'altro ispirato alle colonie Extramondo di Blade Runner, che c'è un omaggio alla fantascienza più amata e più citata degli ultimi 40 anni.
0: Quarta edizione della rassegna Extramondi, nuovi territori del cinema fantastico italiano, dal titolo Oltre le frontiere del tempo. A Roma Teatro Flavio, dal 17 al 20 settembre 2026, un saluto e un ringraziamento al curatore Matteo Scarfone.
1: Grazie, grazie mille, a presto.

0: con Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena Itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
1: Ben trovato.
2: Grazie, ciao, ciao, buongiorno. Schermi Cinema Multipiazza è una rassegna che va in giro per le periferie, per i quartieri popolari, per le aree interne, prima solo della Calabria, poi del sud Italia, adesso di tante regioni d'Italia, porta in giro per l'Italia il cinema e in luoghi in cui spesso o non ci sono più cinema o luoghi addirittura spesso esclusi e emarginati dalla programmazione ufficiale, dalla cosiddetta cultura ufficiale, da tutte quelle programmazioni e rassegne estive che dovrebbero interessare tutte le aree urbane, ma che invece spesso tengono fuori buona parte appunto delle periferie di certi quartieri. Quindi noi andiamo proprio in questi quartieri e ci andiamo con i protagonisti e le protagoniste del grande cinema italiano, che presentano un film, spesso loro, un film molto più spesso non loro, ma è un film che ha cambiato loro la vita, e incontrano le ragazze e i ragazzi di questi quartieri creando un grande cortocircuito in queste aree, perché vengono riabitate e ripopolate attraverso la nostra iniziativa. Noi montiamo uno schermo sul fianco di un furgone e andiamo in giro così, con questo cinefurgone ambulante, con questo cinema itinerante per tutte le nostre piazze.
1: Quanti sono gli appuntamenti?
2: Più di 40. Siamo partiti con qualche sparuto appuntamento, siamo arrivati a quasi più di 40 in tutta Italia e siamo in sette regioni. Siamo partiti, abbiamo inaugurato questa sesta edizione proprio perché siamo quasi tutti del sud e siamo legati al sud d'Italia. Siamo partiti dalla città più a sud d'Italia, da una città simbolica, da Lampedusa, e siamo risaliti per Reggio Calabria. Ora saremo a Foggia, poi saremo a Catanzaro, Grosseto, Potenza, quindi ci andremo dalla Calabria alla Basilicata, poi saremo a Foggia, dicevo, in Puglia, torneremo in Sicilia per andare a Palermo, a Nicosia, poi ce ne andremo in Toscana, a Grosseto, e finiremo con una grande chiusura, comunque una festa di chiusura a Roma a settembre.
1: Com'è stata la scelta dei titoli?
2: I titoli li scelgono gli ospiti. La direzione artistica è condivido con Gianmarco Saurino. È molto divertente perché noi scegliamo gli ospiti, ma poi sono gli ospiti a scegliere i film, perché noi chiediamo agli ospiti, che spesso sono nostri amici perché noi lavoriamo entrambi nel cinema, di venire nelle nostre piazze e scegliere un film che gli abbia cambiato la vita, e questo rende la nostra programmazione una programmazione varia, eterogenea e per tutti i gusti, per cui uno può venire da noi e trovare da Batman a 8:30, da Tarkovsky al Ciclone. È molto bello perché le nostre sono piazze, arene cinematografiche che possono essere arene per cinefili, arene per famiglie, arene per bambini, perché abbiamo anche schermini, cioè proiettiamo dei film d'animazione per bambine e bambini prima delle proiezioni ufficiali, diciamo, del cinema un po' più per adulti. Quindi è una programmazione veramente eterogenea per tutti i gusti e per tutte le età.
1: La scelta invece degli ospiti e dei luoghi?
2: Avviene, diciamo così, per affinità elettive, cioè chiamiamo artiste e artisti del mondo dello spettacolo che pensiamo possano sposare questo progetto, che è un progetto che ha una sua natura politica, e per politica intendo in senso nobile, non certo partitica, ma nel senso proprio una visione del mondo, cioè quella di riconnettere, riabitare certi luoghi. Quindi scegliamo in questo modo le artiste e gli artisti. Quest'anno abbiamo già avuto Maria Chiara Giannetta, appunto Gianmarco Saurino, ci saranno adesso Francesco Montanari, Matilde Gioli, l'artista Laika, lo street artist conosciuto per le sue opere di grande impatto anche politico, appunto. Abbiamo avuto per esempio Luca Marinelli, Vanessa Scalera, Pilar Fogliati, Pierpaolo Spollon. Le diamo sempre un po' così col contagocce agli artisti, perché ci piace dirli a poco, ma avremo grandissimi ospiti che attraverseranno il nostro evento. Però diciamo, il modo in cui ci scegliamo è un po' questo, insomma, una postura di stare al mondo, ecco.
1: I riferimenti web per il programma?
2: Schermi Cinema Multipiazza, abbiamo delle pagine social molto attive dove comunichiamo tutto il programma e tutte le nostre anche iniziative collaterali, come le iniziative gratuite di formazione che facciamo in tutte le città in cui andiamo.
1: Alla prossima.
2: Grazie mille, alla prossima, ciao.
0: Mauro Lamanna, direttore artistico della sesta edizione dell'Arena itinerante Schermi Cinema Multipiazza. In sette regioni, da maggio con chiusura a Roma dal 17 al 20 settembre 2026.
3: Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle...

L'anniversario di Sabra e Shatila, che è cominciato, ve lo ricordate, 44 anni fa, nel 1982, con l'invasione del Libano da parte di Israele, con il boia Sharon che è riuscito a fare ferite indimenticabili su quel Libano disgraziato. E poi c'è stato il massacro del campo profughi di Sabra e di Shatila a cura dei maroniti, dei cristiani maroniti, dei falangisti, che hanno lasciato a cui gli israeliani hanno lasciato campo libero per fare il massacro di oltre 3.000 palestinesi di ogni età. E quindi in giro per l'Italia in questa data è stato un ricordo importante, a partire da quelle esperienze che poi ci comunicò il caro compagno Stefano Chiarini, che se n'è andato ormai da parecchi anni, che cominciò per primo a ritornare su quei passi per dare continuità ovviamente a quel ricordo e alla battaglia della liberazione della Palestina. Come secondo punto c'è questa infamità che manifesta nei confronti dei palestinesi da parte di Trump, che alla vigilia della convocazione dell'Assemblea Generale dell'ONU, che comincia il 21, quindi domenica, e ha vietato ancora una volta l'ingresso alla delegazione della ANP, ovviamente la ANP molto fedele per altri versi a Trump e a tutti i suoi magheggi sulla striscia di Gaza e quant'altro. Lo ha vietato con la motivazione perché Abu Mazen continua a rivolgersi alla Corte Internazionale, che lui dichiara ovviamente sciolta da ogni punto di vista e via di seguito. Pensate a che livello siamo, insomma, no? Sarà ora che i membri dell'ONU pensino a costruire un altro palazzo, a rivolgersi in un altro giro, magari in Svizzera, dove sono tutti i palazzi, come dire, internazionali, perché se il boss degli Stati Uniti si permette di vietare ai membri dell'ONU, che hanno la piena potestà di entrare a New York, mi sembrerebbe logico che se ne vadano da New York. Terzo punto, in corso da stamani la manifestazione a Milano sul titolo contro i licenziamenti, che ce ne sono a profusione ovviamente in questo tempo, di carattere individuale e di carattere collettivo, e il tema ovviamente è quello, appunto, che c'è stato questo stillicidio e che si pensa di mobilitarsi per fermarlo, ovviamente, che va da nord a sud, ovviamente, eccetera, e che il corteo tradizionale che si svolge nel pomeriggio per la Palestina questa volta fin dalla mattina confluisce ovviamente nella manifestazione che è in svolgimento da via Palestro e finisce in piazza Affari. Quindi spero che sia numerosa per dare conforto, eccetera. Per finire, ovviamente ne avete già parlato, siamo tutti quanti intesi a preparare la manifestazione del 25 di settembre a sostegno di Autistici Inventati, una manifestazione importante che servirà a sostenere ovviamente questa battaglia dal basso e soprattutto a contestare Banca Etica, che ne fa di tutti i colori, e soprattutto a dare un bel servito a Trump, che ha organizzato questo misfatto. E adesso arriviamo invece alle comunicazioni che ci sono state, perché ovviamente sono passati alcuni tempi, e quindi quelle di ieri erano relative a Marino, dove si è svolta presso IPO un concerto con gli Assalti Frontali e per sostenere ovviamente tutti coloro i quali sono colpevoli di Palestina. E a Membro, in provincia di Bergamo, presso la biblioteca c'è stata la riproposizione delle mappe per la Palestina. A Piacenza c'è stato un incontro con la Global Flottiglia. A Torino, se lo sapete, Vannacci è stato contestato dai movimenti, in particolare dai movimenti più giovani
e che fanno riferimento ovviamente al centro sociale a Scatasuna, e c'è stato nessuno scontro a dir la verità, ma insomma è stato presidiato il luogo dove il Vannacci stava facendo di cotte e di crude, con invitato, pensate, da uno dei sindacati della polizia. È un pericolo ovviamente questo Vannacci, perché essendo un militare, in Italia è stata piena nel corso del tempo di militari che si sono inventati di essere i capataz, e quindi poi sono finiti male, ma insomma intanto c'era quello. In corso l'opera invece a Roma, ieri sera alle 19 c'è stata l'assemblea per la Palestina a Piazza Sempione, e invece a Largo Perestrello nel quartiere di Torpignattara, stante lo sciopero, che è il secondo sciopero che si è svolto nei quartieri di Torpignattara, Pigneto e Quadraro, alla fine c'era stata anche la cena sociale, è un modo come un altro ovviamente di sostenere la Palestina. A Bologna ieri mattina in piazza Lucio Dalla è inaugurata la mostra fotografica Zona d'Ombra sulla Palestina, e a Borgo Sesia nel centro studi Turcotti c'è stato un incontro sul DDL antisemitismo, e ancora a Ribolla presso il teatro alle ore 17 c'è stata un incontro pubblico appunto sulla Palestina. A 9 in provincia di Vicenza, continua ancora fino al 20 in piazza De Fabris, Gaza, fermiamo il genocidio. Così come a Milano, cominciato ieri e finisce il 20, tre giorni per la pace, fuori l'Italia dalla guerra, e quindi è un'altra di quelle iniziative importanti che se ne svolgono a fine settimana veramente tanti. A Cagliari alle ore 18 a Parco Monte Claro, in memoria dei caduti di Sabra e Shatila, appunto ne avevamo parlato, e a Pozzolo in provincia di Alessandria c'è stato il ricordo di Danilo Dolci, che appunto è nato lì a Pozzolo, e lui ha svolto questa vita da Pozzolo a tutto il mondo, e lo ricordiamo, uno degli apostoli della pace italiana. Questo era ieri, arriviamo ovviamente ad oggi 19 di settembre. Intanto c'è una serie di iniziative quindi intorno nella nostra Roma. Intanto a Roma, all'ex SNI, alle ore 21 c'è un concerto con Giancane, dove ci sarà un collegamento con la Global Fottiglia, mentre a Zagarolo, qui sempre in provincia di Roma, alle ore 17 presso il piazzale degli Ulivi, questo titolo simpaticissimo, Zaga, che sta per Zagarolo, Zaga for Gaza, che è stata fatta questa iniziativa, c'è cioè un concerto e quant'altro, perché Zaga per Gaza compie un anno di attività, e quindi c'è non solo da essere stati militanti, ma essere orgogliosi di esserlo stato e continuare ad esserlo. E a Pesaro alle ore 10, in corso quindi da domani, l'appuntamento è presso il Centro d'Arte Visive Peschiera, il corteo sulla questione dell'antisemitismo, appunto il dissenso non si processa, ci sarà un corteo alle ore 10 a Pesaro. Mentre ad Ivrea alle ore 16 presso il liceo Gramsci, sempre Danilo Dolci, di cui appunto ricorrono i tempi di cui, da quando se n'è andato, tanti i modi per volere la pace, e questo è un altro dei passaggi fondamentali. Di Milano, con il corteo in corso, ne abbiamo parlato nel sommario, quindi è in corso questo importante corteo. E a Cecina alle ore 18 presso il circolo Arci Palazzi ci sarà un'iniziativa solidarietà con la Palestina. A Scandicci alle ore 21 presso il circolo Vingone, parole chiare contro il riarmo. E a Como ci sarà inaugurato il Nazra Short Film Festival presso il Teatro Nuovo di Rebbio alle ore 21, e andrà avanti per tre giorni questo Nazra Film Festival.
mentre in tutta la Lombardia, ovvero in una buona parte della Lombardia, vi elenco adesso i luoghi, è partita la petizione regionale contro gli accordi tra Lombardia e Israele, e si potrà firmare la petizione a Milano, a Pavia, a Brescia, a Bergamo, a Lecco, a Varese, a Como, a Corsico e anche a Rho, quindi varie località che stanno prendendo parte a questa iniziativa che, come dire, ormai dopo anche quella che ha visto la luce a Roma e di cui si è fatto dibattito l'altro ieri all'iniziativa che c'è stata a Villa Mercede qui a San Lorenzo, e che però non trova luce ancora nel portarla davanti al Consiglio Comunale qui a Roma. Tante di queste iniziative simili sono

sistema che è piantato sulle alture di Niscemi, controlla tutto il Mediterraneo e il Medio Oriente, arriva a sfiorare ovviamente l'Asia da questo punto di vista, e pensare appunto che pericolo vive Niscemi, no? Dentro il sistema guerra a livello generale. E proprio di fronte a tutto questo ci sarà l'ennesima iniziativa, questa volta si svolge appunto domenica presso la biblioteca comunale alle ore 16. Il titolo è No Muos, la guerra è già qui, e mi sembra evidente che è già lì, come per dire, già qui in Italia. Ne avete parlato anche in molti modi stamattina nella rassegna stampa. E arriviamo a lunedì 21, appunto, sapete che si inaugura la giornata, si inaugura l'Assemblea Generale dell'ONU, ma il 21 è anche stata dichiarata giornata internazionale della pace in quel lontano 2001, e pensate bene la pace che fine ha fatto fino adesso, che ne parliamo tutti i giorni invece della guerra. E quindi è una riflessione da poter fare, se ci riusciamo a farla direttamente lunedì. Mentre il martedì cominciamo da Milano, dove alle 18.30 presso via Marsala 10 ci sarà un incontro con Samantha Jabre, che è una delle compagne ovviamente palestinesi che scrivono libri e sono delle bravissime interlocutrici ovviamente sulla causa palestinese. A Torino, sempre martedì 22, in via Trivero 16 alle ore 20, che è la sede poi di Volere alla Luna, che è una delle sedi principali del confronto politico torinese. Il titolo è Chi vuole riarmo danneggia anche te, facciamolo smettere. Mentre a Roma una delle cose simpatiche, che varrà la pena parteciparvi, è quella della Marcia dei Preti. La Marcia dei Preti, che è questo collettivo, sono già 120 prelati da questo punto di vista, che sono, il titolo è Preti contro il genocidio. E ci sarà questa marcia che parte appunto martedì 9, martedì di settembre, 22 di settembre, alle ore 15.30 l'appuntamento in piazza Pio XII. Poi si farà, il corteo passa sotto l'ambasciata palestinese e libanese presso il Vaticano, e poi confluisce in piazza Gola di Rienzo, infine a piazza Mazzini, per concludere a piazza Montegrappo, dove sapete che c'è la capa comando delle armi italiane, che si chiama Leonardo Spa. E arriviamo a Firenze il 23 mercoledì alle ore 19 in via Santa Reparata, ci sarà un incontro invece con un altro degli interlocutori palestinesi che si chiama Malik Horeini, è uno dei tanti che riesce appunto a uscire e darci una mano per sollecitare ovviamente il sostegno alla Palestina. E infine la voglio ricordare, è lontana, però giovedì 24 a Roma è talmente importante che c'è questo gemellaggio tra Roma e Washington, perché alle ore 17 da noi sotto Montecitorio e invece da loro davanti appunto al palazzo del capataz Trump ci sarà la manifestazione dei sanitari contro il genocidio, che ovviamente è direttamente importante, e faremo in modo di dargli una mano. Ecco, questa era l'articolazione delle iniziative che ci sono in questo fine settimana. Sicuramente ne ho dimenticata qualcuna, ma come sempre poi riesco a fare il riassunto anche scritto, c'è scritto sempre aggiungete, così si aggiungono le iniziative che si sono dimenticate territorio per territorio. Buona giornata. Pronto?

Scusate, ci deve essere stato un problema. Vedo un attimo se riesco a risolvere.

0: passato, perché questo aspetto, diciamo, è iniziato nel momento della contrattazione stessa e questo provvedimento.
1: E sì, scusami se ti interrompo, la contrattazione in realtà non è proprio recentissima, giusto?
0: No, la contrattazione è di un anno.
1: Esatto, del 2025.
0: Sì. Precede assolutamente, e adesso la datazione precisa ce la devo, insomma, non l'ho qui, ma insomma è precedente, e nella contrattazione chiaramente noi delle cose se non ci siamo, ma la CGIL per esempio ha votato no, ma hanno votato sì la CISL, la Gilda, la SNAS. Diciamo che questa nuova polizza in qualche modo è entrata dentro la contrattazione, però noi abbiamo, come dire, messo un accento molto importante su questo tema, perché per noi non è soltanto un benefit, ma è proprio un cambio di modello di welfare. Infatti la nuova polizza, che è destinata al personale della scuola, viene presentata semplicemente come un'aggiunta di tutela, no? Sono stati finanziati questi 320 milioni di euro in 4 anni che riguardano milioni di lavoratori e lavoratrici. D'altra parte questi soldi, insomma, appunto, come dicevi, sono stati presi dai fondi pubblici a fondo funzionamento delle istituzioni scolastiche. Ecco, il problema però non soltanto riguarda la provenienza delle risorse o anche la copertura individuale, è proprio la questione di che modello di welfare noi stiamo costruendo in questo modo. In realtà non è semplicemente meno Stato più mercato. Quando succede una cosa di questo genere, la sanità privata non cresce soltanto perché il pubblico sta arretrando. In questo caso lo vediamo, è lo stesso pubblico che crea le condizioni per l'espansione del mercato assicurativo, ovvero è il pubblico e lo Stato che mette a disposizione le risorse, costruisce una platea di assicurati e organizza attraverso la contrattazione un nuovo canale di accesso alle prestazioni. Quindi lo Stato non scompare, cambia la sua funzione. Qualcuno lo definisce appunto capitalismo politico, questo modo di intervenire sempre più, no, importante dentro lo Stato. Una parte delle risorse pubbliche destinate alla protezione sociale viene fatta transitare attraverso soggetti privati, che in questo caso diventano intermediari tra il bisogno di salute e l'accesso alle cure.
1: Questo che è un po' spaventa, cioè diciamo non che spaventa, ma proprio che preoccupa, è il dato che si va comunque verso una sanità sempre più comunque privata, modello americano, e in cui ecco, non si supporta, appunto non si vanno a riparare le falle del sistema sanitario nazionale, che esistono e sono gravissime, e semplicemente poi si aggira il problema, poi a parte solo per una categoria, quindi si crea anche, secondo me, delle disparità sociali, e certo, poi anche all'interno della scuola, perché ovviamente non vengono.
0: Sì, guarda, in questo caso diciamo che noi parliamo proprio di un welfare che è diventato un nuovo terreno di mercato, e la riproduzione che è messa sotto assedio in questo caso, perché sanità, istruzione e cura non sono solo costi, ma sono salute, conoscenza, condizioni indispensabili per la riproduzione appunto della vita, ed è in questo caso sotto assedio da parte del capitale la riproduzione. In questo caso il Servizio Sanitario Nazionale nasce su un'idea di principio universalistico nel nostro paese: accesso alle cure non dovrebbe dipendere dal contratto di lavoro o da una categoria professionale, ma la polizza e la integrativa della sanità cambia il criterio di accesso. Il livello di protezione dipende sempre di più dal mercato del lavoro, dalla forza del contratto collettivo. Quindi come dici tu, il fatto che vengono messe questa intermediazione comporta, l'intermediazione assicurativa comporta una trasformazione dello stesso welfare.

0: che è una, quindi un'appropriazione del valore della riproduzione. Il rischio è quindi la costruzione di un sistema sanitario duale. Il servizio pubblico rimane in teoria universale, ma sempre più si costruiscono dei circuiti che garantiscono tempi e prestazioni differenti e quindi disuguaglianze all'interno dello stesso, percorsi differenziati all'interno dello stesso, e quindi questo cambia completamente il modello, modello della sanità. E anche l'attenzione che noi abbiamo messo rispetto al benefit, ecco il benefit, la contrattazione che c'è stata, insomma, che vede positivamente il benefit. È chiaro che noi a livello individuale non è che possiamo intervenire, insomma, sulla, sul fatto che ciascuno poi cerca anche delle soluzioni in questo momento anche difficile per i salari e per la vita, rispetto a una polizza che ti assicura qualche prestazione. Però il problema è un problema fondamentalmente politico e anche sindacale, non solo politico ma anche sindacale. Pensiamo adesso che dentro la contrattazione entrano questi benefit. I benefit non hanno lo stesso valore del salario. Dentro il salario c'è il riconoscimento di una parte di denaro per la pensione, una parte di denaro per il TFR. I benefit non sono, salari e benefit non sono equivalenti, e le prestazioni di welfare non producono, quindi non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi la quota di risorse che viene destinata al welfare in fondi in polizze anziché retribuzione è una cosa che importante da considerare da un punto di vista sindacale, perché apre una questione sindacale, cioè noi andremo avanti con questi benefit e in prospettiva, quando, se la situazione si trasforma e diventa strutturale, cosa rimarrà del salario, delle pensioni e del TFR? Non stiamo parlando di adesso, però stiamo pensando a modelli che si trasformano. Ecco, quindi la scelta individuale di una polizza può anche essere razionale, ma pensare che il servizio pubblico in qualche modo si trasformi con questa dimensione duale, che la contrattazione del posto di lavoro vada avanti con questi benefit, è veramente un problema che si apre. Quindi la questione, la risposta alla crisi del servizio nazionale comunque non può consistere in un secondo circuito assicurativo che rafforza in qualche modo questa dimensione del privato, e questo modello secondo me non va discusso. Non c'è una privatizzazione improvvisa del sistema sanitario, non è che immediatamente il sistema ufficialmente rimane pubblico, no? Ma è tutta questa dimensione graduale, differenziata al suo interno, complessa, con la contrattazione, il rapporto risorse pubbliche, contrattazione e mercato, che si intrecciano e che modificano i diritti universali e le tutele anche dei lavoratori. E in questo caso noi abbiamo posto attenzione, perché questa, anche se ormai è legge, ma non va sottovalutata questa polizza della scuola, perché ci pone dei grandi quesiti sulle trasformazioni del welfare e sulle tutele del lavoro.
1: Assolutamente, anche se poi è legge, in effetti poi ne volevo... Senti, mi senti? Sì? Pronto?
0: Mi senti?
1: Sì, io ti sento benissimo, noi ti sentiamo. E, no, dicevo, mi senti ora?
0: Sì.
1: Ok, perfetto. Dicevo che oltre ad essere legge c'è anche questa adesione che è volontaria, quindi non è su tutto. Non è su tutto il personale della scuola, ma oltretutto scade domani, c'è stata una finestra solo di 10 giorni. Comunque il concetto, poi, oltre a tutta questa, tutta la parte che dicevi, assolutamente condivido in pieno, sulla
0: purtroppo si sente a singhiotto.
1: Mannaggia, mi spiace molto, non so da cosa dipende, io provo ad andare avanti. È giusto se l'ultimo commento è sul fatto che dei circa 320 milioni di euro che sono stanziati, circa 200 vengono ripresi proprio dall'interno della scuola, da quello che è destinato al fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni didattiche, che di quello di cui si parla sempre è la mancanza di fondi per il funzionamento, che poi spesso ricade sulle famiglie con questo contributo volontario per il funzionamento, appunto, che viene chiesto alle famiglie tra i 100 e i 200 euro l'anno. E quindi è come se tutto fosse poi un giro che stacca, che separa la scuola, che è un servizio pubblico, da quello che è, appunto, i fondi poi alla fine vengono trovati altrove. Quindi c'è qualcosa che non funziona in questo meccanismo.
0: No, c'è qualcosa che non funziona neanche, appunto, come fa a entrare questa roba nella contrattazione sindacale? Cioè, si apre anche una questione sindacale qui. Evidentemente
1: escono dalla contrattazione, sono, appunto,
0: evidentemente un punto, entrano dentro, tra l'altro mettendo in qualche modo in competizione scuola e sanità, ma fondi destinati già alla scuola vengono recuperati per darli alle aziende private, alle assicurazioni, alle cliniche private. E evidentemente c'è qualcosa che non funziona, non c'è, come dire, d'altra parte il singolo che ha un bisogno di salute qualche modo è più vulnerabile e quindi esposto a una situazione complessa e trova, come dire, anche questa possibilità di recupero in qualche modo della sua soluzione al suo problema, e si iscrive, aderisce a questa polizza. Ma il problema, ripeto, è molto più grande, è un problema politico, è un problema sindacale ed è un problema che ha una prospettiva importante, insomma, su cui ragionare anche collettivamente, anche perché questa cosa si è passata anche con altri contratti e sta diventando, come dire, come diceva nell'introduzione, anche un modello simile, che in qualche modo si collega anche alle esperienze americane, insomma, a modelli di differente sanità che ci sono in giro e che sono molto differenti dalla sanità che finora noi abbiamo sperimentato, con tutti i limiti che comunque stanno crescendo, questi limiti, e lo vediamo non solo con i ticket ma anche con l'indizione file di attesa, i tempi di attesa per le prestazioni, che chiaramente sono gonfiati dall'utilizzo del pubblico da parte dei privati. Però ecco, qualcuno diceva tempo fa, il nostro servizio sanitario pubblico era un pezzo di comunismo realizzato, nel senso che aveva veramente una dimensione, almeno potenziale, a ciascuno in base al proprio bisogno. E invece, ecco, questo sta drammaticamente cambiando e non è possibile che istituzioni fondamentali della rivoluzione come la scuola vengano messe in competizione con la stessa istituzione della sanità. Ma ripeto, il problema complessivo è che il capitale in questo momento sta proprio giocando dentro la riproduzione, sta acquisendo il valore prodotto del prova di produzione, quindi la conoscenza, la cura, sono messe sotto assedio dal punto di vista del capitale.
1: Assolutamente, il tema della riproduzione sociale che viene demandato al privato e al singolo invece che alla collettività.

No all'inceneritore di Roma, due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dall'Aventino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano e Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

prison. Brucia così in Radio Onda Rossa, piglia fuoco sta espra per tutti i massicci dello Salento, della Calabria, del Dunca, in Itieniti, siete sempre lì benvenuti. Quando c'è Radio Onda Rossa sai che in forza ma gioco d'olare. Ti senti un pallino fisso che c'è di te la capo me potegliare mai. Quando c'è Radio Onda

Señoras y señores, Mercedes Sosa.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregata all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Seguito esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM. Se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Quella che ascolti è Radio Onda Rossa, 87.9 in FM. 06 491750 il telefono, 06 4436316 il fax. Onda Rossa @ondarossa.it la posta elettronica, www.ondarossa.info il sito.

Radio Onda Rossa 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Ore 11, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa sugli 87-900 in modulazione di frequenza oppure sulle frequenze DAB oppure ci potete ascoltare tramite il sito www.ondarossa.info. Da lì facilmente troverete la diretta, così come altrettanto in maniera semplice potete trovare il modo di contribuire al funzionamento di questa radio. Ci finiamo di ascoltare Sonny Rollins e poi cominciamo lo spazio comunicazioni.

un programma multidisciplinare che intreccia laboratori, incontri, spettacoli, residenze artistiche, podcast e movimenti e momenti di festa, il cui nome si ispira al reverse mentoring, un approccio che ribalta i ruoli tradizionali di chi insegna e di chi impara, in uno scambio reciproco fra le persone coinvolte, non un'offerta culturale calata dall'alto, ma un progetto che si nutre di questo scambio e quindi l'assegna è interamente gratuita. Prende infatti ispirazione da alcune esperienze del quartiere, la palestra popolare Quarticciolo, che accompagna la crescita delle nuove generazioni offrendo alternative concrete alla marginalità, il dopo scuola ragazzi, presidio contro la dispersione scolastica, la bottega Quarticciolo, economia di quartiere, il laboratorio di ristorazione Quarticciolo, cooperativa di imprenditoria femminile che crea lavoro e convivialità attraverso il cibo. E dunque, questo è una rassegna che, cominciata il 14 settembre, si concluderà il 25 ottobre e alla Quarticciolo presso Reverse. L'altro di cui parlavamo all'inizio, Festival di Economia Sociale, Vivere, Abitare e Cooperare, che è cominciato il 17 settembre e terminerà questo giovedì 24 settembre. Stiamo a Via Nuoro 7, l'associazione che se ne fa portavoce è Nuoro 7, appunto prende il nome della via. Un'altra economia è già qui. 30 appuntamenti, oltre 60 ospiti a Vivere, Abitare, Cooperare, il festival dedicato all'economia sociale. E Brancaccio, Giardini, Pintime, Fossic Project, Fotte Grappa e Maragoni, dal 17 al 20 settembre, 4 giorni gratuiti a Nuoro 7, poi dal 23, questi sono passati evidentemente, e quindi dal 23 al 24 settembre l'Off Festival Digitale Brutale sul caso Autistici Inventati. Dunque questo a Via Nuoro 7.

Basta veleno nei nostri polmoni, martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, sarebbe via Ignazio Silone 100. Abbiamo passato un'estate intera intossicati dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri, Rocca, della Regione Lazio, Gualtieri, sindaco di Roma, e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi centigradi, conditi da veleni vari e 400.000 tonnellate CO2. E quindi basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. E questo dunque una manifestazione organizzata al coordinamento No Inceneritori di Albano e Roma e coordinamento popolare Laurentino 38. L'appuntamento dunque è martedì 22 settembre alle ore 16 in via Ignazio Silone 100.

Radio Onda Rossa, spazio comunicazioni, passiamo a qualcosa di più leggero e quindi il cinema. Stiamo parlando della consueta rassegna del cinema senza confini al cortocircuito. Il 22 settembre e martedì prossimo, dunque alle ore 21, un film per la regia di Dai Sijie, Balzac e la piccola sarta cinese. Il cortocircuito si trova in via Filippo Serafini 57 a Roma.

Mercoledì 23 settembre, incontro con la poesia dei mercoledì poeta allo Spigolo, sul crocicchio fra via Braccio da Montone e via Fanfulla da Lodi, a partire dalle ore 20, a sostegno delle attività della Biblioteca Anarchica Lidea, biblioteca che è aperta martedì e venerdì dalle 17 in via Braccio da Montone 71. Radio Onda Rossa Spazio Comunicazioni, Officine Quarticciolo, 24, 25, 26 e 27 settembre a Parco Modesto di Veglia, Officine Quarticciolo, per aprire dove tutto ha chiuso. Bottega Quarticciolo e Momo Edizioni promuovono 4 giorni di iniziative per presentare alla città i nuovi laboratori produttivi nei magazzini del Teatro dell'Opera, per promuovere spazi di confronto e di sperimentazione culturale in borgata e in città. E dunque l'appuntamento è dal 24 al 27 settembre al Parco Modesto di Veglia in via Ugento 30 a Roma, naturalmente.

Giovedì 24 settembre invece stiamo all'LOA Acrobax, presentazione del libro Forze di riproduzione proletarie di tutta la terra, con l'autrice Stefania Barca e con la professoressa Federica Giardini, in dialogo con realtà transfemministe e territoriali romane, quindi a partire dalle 17 questo giovedì 24 settembre all'Acrobax. Leggiamo dal comunicato che accompagna questa iniziativa, questa presentazione del libro di Stefania Barca. La ricerca scientifica ha documentato come la crisi planetaria abbia subito un'accelerazione senza precedenti a partire dal 1950. Ma questa è solo una parte della storia. Nei grafici della grande accelerazione l'umanità è presentata come la padrona del pianeta nell'atto di espandere la propria impronta ecologica attraverso la crescita numerica, l'estrazione, il consumo e lo spreco di risorse. Tuttavia questi grafici nascondono la nostra vulnerabilità, mancano la carne e il sangue dei corpi umani fatti della stessa sostanza della Terra e delle altre creature e minacciati dagli stessi processi che minacciano la biosfera. E questa un virgolettato a firma di Stefania Barca, appunto autrice del libro che si andrà a presentare all'Acrobax giovedì 24 settembre alle ore 17.

Spazio Comunicazioni, venerdì 25 settembre dalle 17, internet libero contro le sanzioni USA. È un corteo, appunto, che sfilerà il 25 settembre a partire dalle 17:30 da Piazza delle Finanze. Saremo in piazza contro le sanzioni degli Stati Uniti ad autistici inventati, Francesco Albanese e Palestination. Il collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni una infrastruttura digitale a movimenti attivisti e attiviste, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista. Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti d'America, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, inserendolo nella lista degli Specially Designated Global Terrorists, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni. Il precedente è pericoloso. La logica del sostegno materiale al terrorismo viene estesa fino al livello dell'infrastruttura, cioè non a chi agisce, ma a chi fornisce il mezzo con cui chiunque potrebbe agire. Le sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti a seguito della designazione come terroristi globale e messe in pratica da intermediari italiani ed europei in maniera completamente illegale e senza possibilità di difesa lo hanno costretto alla chiusura. Ciò che la designazione mette in moto è la capacità di escludere un'entità dal mercato globale dei servizi attraverso il comportamento degli intermediari che si conformano al diktat degli Stati Uniti, piuttosto che tramite coercizione diretta. È per questo che Banca Etica ha sospeso il conto all'associazione. Per lo stesso motivo il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, il .org, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org. Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo selvaggio incarnato dagli Stati Uniti, prima una fantomatica organizzazione antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestination, poi Autistici Inventati. È un meccanismo che fa fermato. Per questo il 25 settembre, in questa data simbolica di ultimatum imposto dalle sanzioni a chi non vuole sottomettersi, scenderemo in piazza a Roma e a Firenze contro le sanzioni a chi pratica dissenso, per portare internet fuori dal controllo degli Stati Uniti, affinché l'Unione Europea si attivi utilizzando il Blocking Statute per bloccare le sanzioni USA, per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese. Appuntamento a Roma e davanti al Ministero delle Finanze, in Piazza delle Finanze alle ore 17.

come ogni ultimo venerdì del mese, e questo mese sarà il 25 settembre, prende vita la massa critica di ciclonauti e ciclonaute, sfoggiando tutti i suoi suoni e colori. Diventiamo il traffico e mostriamo agli auto inscatolati quanto è bello pedalare, ridere e scherzare, non essere sessista, autoritario, molesto, in generale non diventare un accollo per chi ti sta intorno. La critica al massa deve poter essere un luogo spensierato e il più sicuro possibile per chi lo attraversa. Porta la bici e lascia a casa la cupidigia. L'appuntamento consueto è a Piazza Vittorio Emanuele a partire dalle 19:30. E sempre il 25 settembre andiamo al Forte Prenestino, The Mob più Anarchia Futura. L'appuntamento è a partire dalle 21. Sabato 26 settembre, il consueto appuntamento settimanale con il biomercato Incertosa presso il Giardino Liberato di via Galeazzo Alessi.

Spazio Comunicazione in Radio Onda Rossa. Siamo arrivati a 26 settembre, sabato, fame d'anarchia, pranzo su prenotazione. Per prenotare scrivi a cafierofairoma@tutamail.com. Per il pranzo proponiamo una sottoscrizione di 10 euro, l'appuntamento è alle 13, antipasto libertario, risata rossonera, torte alla rivolta, vino della casa, caffè del disertore, il tutto presso lo spazio anarchico 19 luglio, via Rocco da Cesinale 18, che si raggiunge facilmente con la metro B scendendo a Garbatella.

Abbiamo letto del concentramento presso la sede del nono municipio di via Ignazio Silone 100 contro il veleno nei nostri polmoni. Si parla ovviamente della discarica. Questo è appuntamento, è alle 16 per martedì 22 settembre. Mentre il no all'inceneritore di Roma, il corteo parte da sabato 26 settembre alle ore 16:30 ad Albano a piazza Mazzini. Come abbiamo già detto, no, l'inceneritore di Roma, centinaia di migliaia di tonnellate di CO2, milioni di metri cubi di fumo a 200 gradi centigradi, ossidi, metalli, diossine e clima ancora più rovente, sono il futuro che vuole riservarci Gualtieri in nome del profitto di pochi. Dobbiamo fermarlo. Corteo sabato 26 settembre alle 16:30 all'Albano, piazza Mazzini. Coordinamento contro l'inceneritore di Albano e Roma, Unione dei Comitati contro l'inceneritore.

sempre sabato 26 settembre, questa volta allo Strike, serata benefit per Notav con Zero Calcare e Lili Refrain. Quindi sabato 26 alle ore 17 allo Strike contro i mostri della devastazione. Zero Calcare dalle 19 in serigrafia con Lo Stile e Lili Refrain alle 22 in concerto con i sottofondi musicali di Sila, di Sili. Dalle 18 Mercatino del Fumetto, 18:30 è per i sushi vegan, alle 20:30 c'è anche la cena. Siamo dunque allo Strike sabato 26 settembre.

Ultimo appuntamento per la settimana è quello che riguarda domenica 27 settembre, siamo al Forte Prenestino. Il manifesto recita: stiamo tornando, nonna sacra del peperoncino ribelle. E dunque questa è una giornata all'insegna del peperoncino, a partire dalle 13 fino a notte.

Parliamo adesso di un appuntamento che comincerà il 28 settembre, quindi la settimana prossima, però vale la pena ricordarlo fin da adesso, e si tratta di appunto da giovedì 28 settembre ci saranno i banchetti in tutte le piazze d'Italia, parte la raccolta firma per la petizione popolare La conoscenza non marcia. E di cosa si tratta? È l'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università, osservatorio per monitorare e denunciare l'attività di militarizzazione nelle scuole e nelle università. La petizione della conoscenza non marcia si può ora firmare e si può fare tramite il sito, andando al seguente link: petizionionline.camera.it. ma forse la cosa più semplice che potete fare è osservatorio.nomilscuola.com, e da lì troverete come applicare, a porre la vostra firma. Ai sensi dell'articolo 50 della Costituzione, ogni cittadino può rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Ai sensi dell'articolo 109 del regolamento della Camera dei Deputati, poi, ogni petizione viene esaminata dalle commissioni competenti. L'esame in commissione può concludersi con una risoluzione diretta ad interessare il governo alle necessità esposte nella petizione, ovvero con una decisione di abbinamento con un eventuale progetto di legge all'ordine del giorno. Riportiamo i tre strumenti che la petizione chiede alla Camera dei Deputati di riconoscere e normare. 1. Vietare collaborazioni tra istituzioni scolastiche e accademiche e il complesso militare industriale. 2. Costituire un organo di controllo e supervisione nelle istituzioni dell'istruzione scolastica universitaria di ogni ricerca e grado e negli enti di ricerca, di ogni ordine e grado e negli enti di ricerca. 3. Garantire l'obiezione di coscienza nelle scuole, nelle università e negli enti di ricerca. E dunque la raccolta firme partirà da questo prossimo giovedì, giovedì 28 settembre. Ci saranno i banchetti in tutte le città d'Italia, ma come dicevo si può anche firmare online. osservatorio.nomilscuola.com è il sito dal quale troverete tutte queste informazioni. Bene, quando sono le 11:24 minuti in questo momento, chiudiamo lo spazio comunicazioni questo lunedì 21 settembre. Restate in ascolto di Radio Onda Rossa.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo gualtieri del comune di Roma, Rocca, della regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento No Inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

0: Alice? Non so chi sia Alberto o comunque. Eh?
1: Senti.
0: No, non sono Matteo, senti, c'è la polizia alla porta.
1: Sono entrati.
0: Siamo con le mani alzate, siamo con le mani alzate.
1: Ecco, stiamo strappando il microfono. Abbiamo le mani in alto.

0: tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap.
1: Diffondete la radio dappertutto. Su, calma. Non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Continueremo a denunciare quello che sta facendo questo stato criminale.
0: Eccoli, e sono entrati.
1: Sono entrati
0: i poliziotti in radio.
1: Manganello
0: e Cazzo ci sono morta.
1: In questo momento fanno
0: la repressione in diretta su Radio Gap.
1: Sentiamo.
0: Quattro celerini dentro, cinque.
1: Sentiamo cosa stanno dicendo.
0: Siamo in diretta radio, attenzione, non chiudete questo microfono.

0: Interferenze.
1: Ma che è sta baraonda?
2: Saranno i soliti Notav.
3: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
4: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
5: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
6: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?
7: Realmente potremmo andare.
8: Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente
9: da 7 radio auto-organizzate.
10: Ogni venerdì dalle 13 alle 15
11: in simultanea su Wombat,
12: Onda Rossa,
13: Neanderthal, Eustachio,
14: Quar, Blackout, Spore.
15: E quindi bentrovate e bentrovati a questo nuovo Ponte Radio di venerdì 28 agosto, un Ponte Radio che non sarebbe dovuto esistere, nel senso che per agosto ci eravamo presi una pausa, forse anche già dalla fine di luglio, adesso non ricordo esattamente come era il Ponte Radio, ma insomma si sa che tutto si rallenta ad agosto e così anche le radio non fanno eccezione. Abbiamo fatto invece proprio un'eccezione perché ci sembrava che le notizie ci travolgessero e così ci arriva già con piacere uno squillo 06 49 17 50. Prendiamo subito la telefonata e vi anticipiamo che potrete continuare a chiamare durante il grosso

0: La realtà è un po' più banale. Sì, diciamo che il test ideologico che autistici fa, secondo loro, sarebbe la polisi di autistici, ovvero il fatto che sul sito è specificato che loro forniscono gratuitamente servizi, e stiamo parlando, ricordiamolo, diciamo, per chi magari non conoscesse bene l'infrastruttura o per chi magari la usa ma non ha proprio contezza di tutto quello che fa, i servizi che fornisce autistici sono sostanzialmente le email, le mailing list, ossia la possibilità di mandare gruppi di email, quindi mandare un'email a tante persone, i blog con la piattaforma No Blogs, quindi la possibilità di avere un proprio blog dove poter scrivere, quindi sopra mettere dei post, immagini, video, insomma un normale blog, e le chat e poco altro. Non c'è alcuni siti statici, insomma stiamo parlando di questo genere di servizi, quindi servizi che un normale provider di internet fornisce sempre, quindi diciamo servizi che fornisce, non saprei, Google ad esempio, o Microsoft, o anche società minori, Libero, eccetera. La differenza è che in questo caso sono gestite, questo tipo di servizi sono gestiti da un collettivo che diciamo ha una propria policy e quindi ci tiene all'anonimato delle persone, quindi non richiede che ci sia un documento o anche soltanto un'email per potersi registrare sul sito ed accedere a questi servizi. L'unica cosa che richiede è che i servizi vengano usati per delle cose che rispettano la policy, e la policy è che siano contenuti che comunque rispettino un discorso antifascista, antisessista, antirazzista, antimilitarista, e che non vengano usati per fini commerciali. Quindi sostanzialmente non possiamo parlare di un'organizzazione che chiede di abbracciare, diciamo, in qualche modo non lo so, un'ideologia o qualcosa. Ci scrivono sopra persone di tutti i tipi, chiunque di noi negli anni ha frequentato, diciamo, magari una mailing list anche grande o un contenuto su autistici o su No Blogs, eccetera, sa benissimo che la galassia, diciamo, di sinistra tra virgolette globale alla quale possiamo fare riferimento è talmente variegata, dove sopra ci sono persone che si odiano, quindi è chiaramente, non si può parlare di un'organizzazione, di servizi per un'organizzazione. Ma tra l'altro le cose che vengono contestate dall'amministrazione Trump come pericolosi atti terroristici, poi se andiamo a vedere quelli che vengono elencati, sono sostanzialmente una vandalizzazione di alcune cliniche, di quelle cristiane che ci sono negli Stati Uniti, che sono finte cliniche per l'aborto, ossia dei posti dove tu magari vai perché pensi che lì puoi fare un aborto, invece sostanzialmente ti trovi questi cristiani pro vita che fanno in maniera che tu non faccia mai questo aborto. E quindi uno degli eventi contestati è il fatto che su No Blogs veniva diciamo descritta, rivendicata questo tipo di vandalizzazione nei confronti di queste cliniche, e alcuni gruppi antifascisti dell'Oregon, di Portland, scusate, che avevano fatto delle azioni. Anche qui non stiamo parlando di niente di eclatante, niente di così grande, ma questo non ha nessuna importanza, perché diciamo quello che sta succedendo in questo momento è che si sta creando un precedente, ovvero diciamo mettere proprio sotto attacco chiunque la pensi diversamente dall'amministrazione Trump, e quindi colpire qualunque cosa.
1: Penso, mi vorrei agganciare proprio alle ultime cose che stavi dicendo, perché infatti, come dire, questi fatti sono tutto sommato così piccoli che il collettivo autistici inventati al riguardo non era nemmeno citato in tribunale. Voi sapete che naturalmente, no, questi gruppi potenzialmente avrebbero anche potuto postare le stesse cose su Instagram, e naturalmente il fatto di avere una policy d'ingresso non è assolutamente un fatto specifico soltanto di loro, tutti quanti i servizi hanno una policy che, no, per esempio se usate Instagram oltre a delle policy che si potrebbe dire che in un certo senso sono obbligati ad avere, delle altre invece sono molto più opzionali. Il modo in cui loro gestiscono per esempio il tema della nudità è una loro scelta, adesso senza nemmeno entrare nel merito, ma ognuno ha le sue policy su cosa si può e non si può dire, su quali sono i termini, su quali sono anche soltanto, come dire, le quantità di utilizzo, no? Io ti do un sito, sì, ma quanti post puoi fare? Potenzialmente uno può anche dirti sì, ma non puoi fare più di un post al giorno, e ogni vari servizi possono avere limiti di questo tipo. Naturalmente i post possono anche essere ritenuti dalle varie giurisdizioni in violazione, e in quel caso poi decidono in tribunale, eventualmente portando all'oscuramento dei singoli post. Questa è una procedura che talvolta capita, che sicuramente il collettivo autistici non accettava supinamente quanto altre aziende, ma nemmeno si trattava, no, come dire, di rifiutarle a muso duro, perché era chiaro che sostanzialmente se tu sei un service provider non puoi davvero rifiutarti di oscurare i contenuti se ti chiedono di oscurare un singolo contenuto, perché altrimenti oscureranno l'intera piattaforma. Quindi, diciamo, se ci fossero state delle richieste motivate da un giudice che dicevano questo articolo, proprio come quelli che ha citato, andavano nascosti, non saremmo a parlare di questo. Magari ne avremmo parlato lo stesso come un fatto di cronaca, ma sicuramente di un'altra, completamente di un'altra gravità. Quindi alcune singole giurisdizioni possono decidere di bloccare alcuni singoli indirizzi. Qui invece l'attacco è contro l'intera organizzazione come infrastruttura complessiva, a prescindere da quello che sono alcuni usi o alcuni altri usi, perché sostanzialmente viene inquadrata come funzionale a questo cosiddetto terrorismo antifascista, in cui Antifa si scrive con la maiuscola, e questo non smetterà di farmi ridere, no? Cioè, quando le procure, gli stati di tante parti del mondo decidono che qualcosa deve essere data come un nemico, si passa, no, dal passare da un nome dal nome comune, no, a un nome proprio. E così è. Insomma, questo è quanto. L'ordine esecutivo arriva mercoledì. Quello che l'ordine esecutivo prescrive, però, che cos'è? Cioè, ti mettono in una lista, va bene, questa è una lista chiaramente ideologica, una lista come dire, è un comunicato politico naturalmente, ma non è soltanto un comunicato politico, è comunque un ordine esecutivo che impone alcune cose. Dopo ci torneremo meglio sulle cose da liste con una ventina di minuti in cui ne parleremo, ma prima di questo appuntamento così lungo la ridiciamo comunque molto in breve. Quello che essere in quella lista vuol dire che non puoi fare affari con soggetti negli Stati Uniti. Quindi se per esempio loro avessero avuto un contratto per avere un server con una società statunitense, quella società era obbligata a revocargli il contratto. Se avevano un contratto magari con una banca statunitense, quella banca era obbligata a revocargli il contratto, ma volendo anche per altre cose, anche se ci compravano le magliette, no, negli Stati Uniti, allora la cosa valeva altrettanto. Quindi ogni tipo di attività commerciale che ha a che fare con gli Stati Uniti. Vuol dire anche chiaramente che delle persone residenti negli Stati Uniti non possono essere parte, diciamo, dell'associazione. Questo è un problema magari meno spinoso per la maggior parte delle persone che ci ascoltano, però diciamo, considerare che le persone comunque nel mondo si muovono, e questo, diciamo, poteva essere un tema in alcuni casi, probabilmente nel caso di autistici non era il caso centrale. Ora, questa affermazione, per carità, l'aspetto politico rimane, ma voi potreste chiedervi, vabbè, ma tutto sommato quindi è poca cosa. Cioè, l'unica cosa che mi stai dicendo è che in pratica gli adesivi non li prenderanno dagli Stati Uniti, che era comunque forse una buona idea a prescindere per questioni di trasporto, e che non potranno avere un server negli Stati Uniti, che è un peccato, per carità, però il mondo è grande e si possono avere server in tante parti del mondo.

0: quello che è. Quindi vuol dire che c'è un soggetto che mi deve fare da intermediario e mi deve dire: guarda, tu stai scrivendo autistici.org, ma in realtà devi andare verso questo sito, e quindi cioè verso questo indirizzo IP, e quindi questa cosa c'è qualcuno che la fa.
1: Come l'elenco telefonico di una memoria ormai un po' persa nel tempo, forse un'analogia che funzionava meglio 20 anni fa, ma l'idea, no, è un po' questa. E questo è il sistema dei DNS, dei cosiddetti nomi di dominio, che trasforma quindi un nome memorizzabile come autistici.org in un indirizzo IP che nessuna persona si ricorderebbe, e c'ha altri vantaggi, ma insomma questo è. Che è un sistema globale, ma globale che vuol dire esattamente globale? Chi ce le ha le leve delle cose globali? È complicato, e sicuramente possiamo dire che ci sono alcuni aspetti che sono, diciamo, gestiti da dei gruppi che hanno un grosso vertice intorno agli Stati Uniti, ma hanno degli aspetti multipolari, potrei per così dire. Quindi per esempio hanno avuto per esempio lo IANA e l'ICAN, no? sono degli enti che nascono proprio come delle controllate statunitensi, ma poi nel tempo hanno anche avuto dei vertici che non erano a guida statunitense, quindi c'è stato un progressivo spostamento degli equilibri dagli Stati Uniti a qualche cosa di multipolare, diciamo poi ci sono anche invece i domini, no? I domini sono invece spesso nazionali, per esempio il .it, chi lo gestisce è tecnicamente una società, ma di fatto è lo Stato italiano che lo conferisce alla società che poi gestisce il .it. Quindi di fatto l'autorità in capo sul .it ce l'ha l'Italia. Il .org fa parte di una strana categoria di domini che in realtà all'inizio erano i più comuni, di cui fa parte per esempio anche il .com, che è forse il dominio più usato, storicamente era il dominio più usato, no? Ma di cui fa parte anche in modo diverso il .net e il .info, che sono dei domini cosiddetti generici, che quindi non fanno capo a nessuna nazione nello specifico e quindi sono gestiti di nuovo in senso globale. Questo per molto tempo li ha resi i domini più tutelati, perché voleva dire che non erano sotto il controllo diretto di un specifico stato, ma in realtà di fatto gli Stati Uniti avevano un grosso controllo su questo. Quindi un'altra delle cose che questo provvedimento esecutivo può implicare è anche il controllo sui nomi di dominio, e quindi può darsi, ma noi attualmente non lo sappiamo, che questo sia il motivo per cui in realtà il sito autistici.org oggi non è più raggiungibile. Noi ieri, quando stavamo preparando la trasmissione, l'abbiamo preparata tutta quanta diversa da come, o almeno comunque con dei grossi controlli diversi da come invece sarà. Perché? Perché un punto importante che ci sembrava da sottolineare era: funziona ancora tutto, quindi niente panico. Sì, la cosa è molto grave, c'è bisogno di mobilità, però i servizi funzionano e abbiamo una ragionevole aspettativa che possano funzionare per un altro mese, fino al 25 settembre. Perché il 25 settembre? Perché l'atto esecutivo dice che le varie società hanno 30 giorni di tempo per adeguarsi, no? Perché è chiaro che io non posso darti un ordine oggi e pretendere tra un secondo tutti i soggetti abbiano letto l'ordine e fatto tutto quello che va fatto per chiudere una relazione commerciale. Quindi do 30 giorni di tempo, e come dicevamo, sicuramente, no, molte cose avverranno magari verso la fine di questo periodo, o comunque non proprio all'inizio. Non lo sappiamo cosa succederà in questo periodo e passati questi 30 giorni, ma sappiamo che dopo nemmeno 24 ore dall'emissione dell'ordine il dominio autistici.org è stato sospeso. Non è chiaro da dove sia la responsabilità di questo. Sappiamo che il meccanismo con cui si comprano i domini, perché i domini sono una cosa che si compra e che si ha intestati, quindi sono una proprietà, è complesso, quindi che ci sono, no, dei registri principali, poi li si rivende, ci sono i registrar, è complesso. Diciamo che in genere quando tu lo vai a comprare ti parli con una ditta che non è poi davvero quella che gestisce il DNS. Loro, la ditta a cui si rivolgevano è Gandhi, questa è un'informazione pubblica, che
0: si
1: tecnicamente
0: può
1: tracciata, sì, su internet. Sappiamo che non è stato Gandhi a revocargli il controllo del dominio, quindi probabilmente qualcuno da più in alto.
0: Che è una società francese, Gandhi.
1: È una società francese, infatti sarebbe stato molto strano se proprio uno sia francese fosse stata la molto strano, ma non stranissimo. Dopo ci torneremo su questo. Se uno sia francese fosse stata la prima a prendere un provvedimento diretto. La prima a prendere un provvedimento diretto forse è stata ancora prima della sospensione del dominio, o comunque giù di lì, è stata PayPal, di cui non smetteremo mai di raccontare le malefatte, da quelle primigenie a quelle continue, così come, che ne so, magari potreste ricordarvi che tanti anni fa, no, ai tempi di WikiLeaks, in cui, no, diciamo, questo modo diverso di fare giornalismo aveva effettivamente comunque posto delle domande, messo in difficoltà l'amministrazione statunitense. Ci ricordiamo che no, ad esempio, no, tanti furono i processi, no? E ora c'ho il vuoto di come si chiamava quello di WikiLeaks, quindi non fa niente, non lo dirò, mi verrà in mente sicuramente appena terminata la trasmissione. E PayPal fu uno dei primi soggetti a fare quello che si chiama il debanking. Il debanking sarebbe veramente la pratica di toglierti la possibilità di avere un conto in banca. PayPal, magari le persone non ci si rapportano come un'istituzione propriamente bancaria, ma più come qualcosa che fa i pagamenti, ma di fatto è un'istituzione bancaria, quindi se PayPal ti caccia hai dei problemi. Ora, nel caso specifico di autistici è sicuramente un segno politico grave, non è il problema principale, e qui forse adesso mi prenderei una piccola pausa, visto l'antifatto l'abbiamo raccontato, e raccontiamo le cose come stanno adesso, le cose che hanno dei problemi, anche le cose che funzionano, le cose che speriamo tornino a funzionare, cosa sappiamo che è utile fare e cosa sappiamo che in questo momento non è particolarmente utile fare.

0: Le 13.25 riprendiamo con il Ponte Radio, stiamo parlando di autistici inventati, abbiamo fatto un preambolo diciamo sull'ordine esecutivo, è arrivato il momento di raccontare come stanno messe le cose in questo momento. Considerate che per noi è difficilissimo fare pronostici, forse per chiunque lo sarebbe, quindi davvero quello che diciamo vale adesso e non sappiamo poi per quanto vale. Fino a ieri sera funzionava tutto, stamattina ci siamo svegliate che invece autistici.org non funzionava più. Ora considerate che, e questo è particolare, è stato bloccato solo autistici.org.
1: Esatto, infatti anche ora se andate sul sito www.inventati.org raggiungete tranquillamente l'home page di Autistici, perché inventati.org non è stato bloccato. Quello che potreste non raggiungere in questo momento, ma sappiamo che già si sta lavorando per ovviare questo problema tecnico, potrebbero essere, vabbè, ovviamente le mailing list che fanno accesso su autistici.org. Potrebbe essere difficile o impossibile per voi mandare o ricevere email, perché anche se non avete un dominio @autistici.org, perché magari comunque il server registrato su cui si fa l'autenticazione può essere sempre un server autistici.org, e naturalmente in questo momento le mail @autistici.org sono inutilizzabili. Cosa succede però? In realtà i dati di queste mail non sono persi. Quindi se avete un'email @autistici.org non avete perso tutto quello che c'è sopra. Questo lo diciamo perché magari in questo momento anche è importante cercare di non riempire autistici di richieste, perché comunque, come potete immaginare, la situazione è complicata e bisogna cercare di salvaguardare l'infrastruttura e portare avanti una battaglia politica complicata sicuramente, e quindi diciamo evitiamo di mettere sul piatto anche tutta una serie di domande sempre uguali su quello che funziona, quello che non funziona, eccetera, perché affatichiamo soltanto le persone del collettivo.
0: Per quanto sia ovviamente comprensibile, e no, come dire, no, diciamo, noi abbiamo potuto farle queste perché con la scusa che dovevamo fare il Ponte Radio eravamo legittimate, perché diciamo, no, beh, a noi ce lo dovete dire, perché poi noi così lo diciamo ad altre persone.
1: Sì, noi abbiamo voluto fare sto Ponte Radio solo per poter parlare con autistici, diciamoci la verità.
0: Esatto. Quindi diciamo alcune cose funzionano.
1: Allora il sito di NoBlogs funziona, quindi noblogs.org funziona, e quindi se avete un blog su NoBlogs potete tranquillamente accedere, funziona tutto quanto. Per quanto riguarda XMPP, la chat XMPP potrebbe funzionare o non funzionare a seconda diciamo di una serie di circostanze tecniche, però può darsi che alcune persone tra quelle che ci ascoltano gli stia funzionando, alcune no. Per quanto riguarda l'email rimane il discorso di cui prima.
0: Sì, diciamo che per raccontare anche un po' il motivo, magari vi costa aiuto a capirle, autistici.org aveva molti domini, no, per le email, no? Quindi magari chi di voi aveva le mail, non so, anche.no, no? Cioè @anche.no, no, autistiche.org, ne aveva altri.
1: Inventati, paranoici, c'era un morte male, ci abbiamo domini in abbondanza, ci stavano.
0: Domini in abbondanza.
1: Ci sono.
0: L'unico bloccato è autistici.org. Non sappiamo chiaramente se rimarrà l'unico, noi speriamo che rimanga l'unico e chiaramente speriamo anche che si riesca ad annullare questo provvedimento, però per ora è così. E quindi questo è stato bloccato. Quindi quello che dovrebbe succedere in teoria è che dovrebbe funzionare se avete un servizio tramite autistici, ma non su autistici.org, perché magari la vostra email era @inventati.org o @qualsiasi altra cosa, allora in quel caso dovrebbe ancora funzionare. Questa è la teoria, e ci possiamo aspettare che magari non subito, ma in dei tempi ragionevoli, magari anche dovendo fare dei cambi nel modo in cui si utilizza, questo potrebbe richiedere, sono tutte cose che scopriremo francamente anche nei prossimi giorni. Noi cercheremo di dare informazioni, sicuramente il collettivo lo farà, no, ancora meglio di noi, noi cercheremo di amplificare, cercherà di spiegare magari che cos'è che bisogna cambiare, può darsi che questo capiti.
1: Allora nel frattempo correggiamo un attimo,
0: sì,
1: un'informazione,
0: sì, una certezza, dai,
1: in questo momento noblogs.org non funziona, ma è un problema temporaneo, non è cioè insomma dovrebbe rifunzionare, quindi se in questo momento avete fatto la prova dopo che abbiamo detto che funziona, vi assicuro fino a mezz'ora fa funzionava, adesso in questo momento non funziona, ma è un problema temporaneo, si dovrebbe risolvere.
0: Quindi va bene. Quindi ovviamente anche alcune cose che non stanno funzionando, perché? Perché naturalmente un po' immaginiamo che il collettivo in questo momento starà alacremente al lavoro cercando di cambiare cose per no, venire incontro ai problemi che stanno facendo. Quindi è chiaro che c'è una fase, diciamo, di trambusto. E ci si può aspettare che un po' rimanga così, nel senso, per un pochino, no? Che c'erano cose che vanno e poi magari non vanno più, cose che bisognerà cambiare, questo potrebbe capitare, ma più o meno, se le cose dovessero rimanere come stanno dal punto di vista dei provvedimenti che vengono, diciamo, dagli Stati Uniti e di chi se li prega, allora quello che vedremo è che gli unici problemi riguardano i servizi che specificamente sono su autistici.org. Quindi se avete per esempio il sito del vostro centro sociale su autistici.org, ormai è un caso rarissimo, ma ce ne sono ancora alcuni che lo hanno per motivi storici, allora lì potrebbe esserci un problema. Se avete un'email @autistici.org, in questo momento, come dire, l'unica cosa che può farla tornare indietro, scusate la retorica, è la lotta, ma altrimenti non ci sono cose tecniche che possono fare per ridarvi come dire, la fruizione di queste mail e la capacità di mandare e ricevere email. Potranno essere in grado, quello sì, di darvi comunque il contenuto delle mail, che non è andato perso, quindi non preoccupatevi di questo, il contenuto delle mail non è andato perso di nessuna email, e magari potranno darvi in automatico, magari non subito ma dopo, no, trasformarvi quella casella @autistici.org in un'altra casella con un altro nome. Questo ci rendiamo conto che è un problema, perché se con quella indirizzo email, no, una persona che voi conoscete vi aveva in rubrica così, dopo non vi riesce più a scrivere e non lo sa che l'avete cambiato l'indirizzo potenzialmente, così come se eravate iscritti ad un servizio con quelle mail. Quindi è un problema, ma diciamo è qualcosa di un po' più limitato. Che cos'altro possiamo dire? Che non hanno ricevuto alcuna notifica per entrambe le sospensioni, quindi né su quella del DNS, se mi ricordo bene, e nemmeno per quella su PayPal, nessuno ha avvisato il collettivo di niente. Questo fa capire delle cose. Che cos'altro c'è da dire? Che per esempio che continuano ad arrivargli invece donazioni sul conto corrente che hanno in Italia. Questo è un buon segno anche nel senso dell'affetto, come dire, su cui erano certe, però ci tengono anche a dirci in questo momento non serve.
1: Non serve, in questo momento non serve, anche perché ora ne parleremo, diciamo, come è successo per PayPal, ci potrebbero essere dei problemi sui conti correnti, quindi per il momento non è necessario mandare soldi ad autistici. Autisti, diciamo, ha la confidenza e diciamo così la consapevolezza del fatto che nel momento in cui servono soldi per autistici, ogni volta che sono stati chiesti questi soldi sono arrivati, perché c'è una comunità di persone che lo usa, che è consapevole del fatto che comunque gestire questa infrastruttura ha bisogno di soldi, insomma, per pagarla, e quindi non è necessario mandare ora soldi ad autistici. Quando sarà necessario verrà detto, e diciamo sarà importante raccoglierli in quel momento. In questo momento questa è una cosa che non serve.
0: Sì, quindi, come dire, se raccogliere soldi poteva essere anche un buon pretesto magari per fare delle iniziative e pararne in giro, allora ben venga, no? Li prendete, li mettete dentro una busta e aspettate il momento giusto in cui questo servirà, che potrebbe tranquillamente capitare. Qual è qualche altra domanda? Ma come si fa a sapere delle informazioni al riguardo? Un po' aggiornate quando servono. Il canale principale di autistici è il loro blog, che è cavallette.noblogs.org,
1: che in questo momento però non si può raggiungere, però
0: bravissima,
1: più tardi credo che si potrà raggiungere. E poi c'è un canale su Mastodon, su Bida.
0: Sì, esatto, quindi il canale, diciamo, ufficiale finché funzionerà sarà cavallette.noblogs.org, ma chiaramente come piano B c'è un altro account Mastodon che, per la verità, adesso non ce l'ho il nome sotto mano, ma lo ritroveremo facilmente. Non è stato molto usato in passato, quindi può darsi che vi sembri un po' sospetto, ma invece lo ritroveremo. Quindi dal punto di vista bancario, problemi su PayPal, ma ancora tutto ok per quanto riguarda l'account che hanno con Banca Etica in Italia. Apprendiamo dalle pagine del Manifesto che nella prossima settimana ci saranno delle interrogazioni parlamentari a riguardo. Questo, diciamo, sono consapevole, interrogazioni parlamentari sono importanti ma non risolutive, evidentemente. Vedremo anche che cosa, no, uscirà fuori da quegli argomenti. Perché comunque, diciamo, no, c'è un tema che forse è stato quello in cui magari chi ha voluto esprimere delle posizioni comunque solidali senza essere particolarmente affine alla nostra posizione, no, a volte ha citato una posizione, diciamo, blandamente sovranista, no, in cui diceva: ma noi di autistici ne possiamo parlare quanto ci pare, cioè non so, possiamo dire quello che ci pare come opinioni, fatto sta che comunque il governo statunitense ha deciso che una situazione italiana non poteva più avere spazio, e questo, come dire, no, in teoria il nazionalismo io avevo capito che funziona diversamente, ma evidentemente al governo la pensa in un altro modo. Con questi aggiornamenti noi diamo anche, iniziamo a dare lo spazio alle telefonate che ci dovessero arrivare per mandarle in onda, perché pensiamo anche che sia importante confrontarci tra compagni e compagni per capire come dire, come procedere. Naturalmente anche, no, leggeremo, insomma, gli argomenti della trasmissione non sono finiti, ne abbiamo ancora, ma è sempre a questo punto un buon momento per chiamare lo 0649 17 50. Avremo anche modo poi di leggere vari comunicati di solidarietà, ne sono già arrivati tanti, sono comunque, per quanto una goccia nell'oceano, un passaggio importante. Abbiamo ricevuto una chiamata che magari,
1: sì, allora, visto che la chiamata sollecitava, ripetiamo, insomma, allora il canale appunto ufficiale è cavallette.noblogs.org, in questo momento non è disponibile, invece il contatto sta su mastodont.bida.im, l'indirizzo è mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Comunque, se cercate Mastodon Bida e autistici lo trovate subito anche su motore di ricerca. Comunque, lo ripeto, mastodont.bida.im/chiocciolacavallette. Mastodon, lo ricordiamo per chi ci ascolta, è un diciamo social network autogestito, federato, ci sono vari server, diciamo, che ospitano Mastodon, uno tra questi è Bida, appunto, e niente, è un collettivo che sta qui in Italia, e lì sopra c'è un canale Cavallette, chiocciola Cavallette, proprio l'utente dove autistici pubblica le proprie informazioni.
0: Sicuramente pubblicheremo il link nel testo poi del Ponte Radio. Noi ci prendiamo un altro stacco musicale, e così, visto che tanto a quanto pare viviamo a Yankeelandia, beccatevi Springsteen.

0: prima telefonata in onda, sono le 13:40. Allora, innanzitutto diamo il ben trovato a chi è dall'altra parte della linea. Ciao.
1: Ciao, grazie per questo speciale che state facendo, perché c'è bisogno, siamo tutti e tutte un po' disorientati. E io la prima cosa che vorrei fare è intanto ringraziare Autistic Inventors per lo grandissimo lavoro che stanno facendo, che fanno da anni, e che, perché danno la possibilità di, l'avete spiegato voi, di comunicare in maniera indipendente ad ampi estensioni del movimento, senza censura, senza essere, diciamo, all'interno della commercializzazione dei social media. Quindi grazie tantissimo a Autistic Inventors. Mi pare che voi avete spiegato molto bene quali sono le conseguenze di questa sanzione, che non si limitano ad essere esclusivamente economiche.
0: Scusami, sei col viva voce per caso? Ti sento un pochino male.
1: Mi senti male proprio perché sono in un punto dove un po'.
0: Beh, vabbè, allora prosegui così.
1: Se pensate che...
0: No, prosegui.
1: Ok. E allora la cosa che dicevo, che mi sembra che questo l'avete spiegato molto bene, questa sanzione mette in risalto due questioni. La prima, appunto, è quella che avete spiegato molto bene, che questo mito della neutralità della rete in realtà è un mito, perché abbiamo visto che il servizio di DNS, che è uno dei servizi principali perché per poter far funzionare Internet, è in realtà fortemente condizionato dalle imprese degli Stati Uniti, che hanno sede negli Stati Uniti. Peraltro va sottolineata una cosa, cioè c'è stata una solerzia incredibile nel dare seguito a questa sanzione, perché ci sarebbe spazio, diciamo, in teoria la sanzione entra in vigore fra un mese, invece il giorno dopo della sanzione già, a quanto pare, il responsabile di domini.org ha oscurato autistici.org, quindi la solerzia è abbastanza impressionante. Appunto, mette in risalto questa questione del mito della neutralità della rete, che è per l'appunto un mito, ma secondo me mette in risalto anche un altro aspetto che ci riguarda più
0: meglio. Guarda, adesso sentiamo davvero male però.
1: Ok, e allora ti richiamiamo appena mi sposto e ti richiamiamo appena per un 5 minuti.
0: Va benissimo, facciamo così. Nel frattempo noi prendiamo un'altra telefonata che ci arriva. Allora, la dovremmo avere a questo punto in onda. Ben trovata su Radio Onda Rossa. Ciao, ci sei ancora? Eccoti. Pronto, ci sei? Pronto? E guarda, anche a te ti sento davvero male e adesso vai e viene.
2: Allora guarda, sai cosa faccio?
0: Cosa fai?
3: Penso che si sia staccato dal telefono mentre aspettava. Proviamo a attaccare e ci richiama magari, perché...
0: Va bene, allora riattacchiamo. Niente, è una giornata travagliata per le comunicazioni, l'avevamo detto. Ci riproveremo sicuramente. Comunque mi sembra alcuni dei punti, no, che stava spiegando dal compagno al telefono erano davvero importanti. La non neutralità della rete, perché lo diciamo da tanto tempo, ma di fronte a questi fatti evidentemente si mostra ancora più netta. E anche, no, appunto, il tema di questo eccesso di solerzia, nel senso che non è proprio che le sanzioni entravano in vigore tra 30 giorni, è più tipo che c'erano 30 giorni di tempo per attuarle, che non è esattamente la stessa cosa. Fatto sta che vederle arrivare già in 24 ore, alcune già messe in atto, è sicuramente... colpisce molto. Non so,
3: sì,
0: se voi...
3: diciamo che colpisce fin dall'inizio il fatto che Rubio mandi un tweet, cioè, nel senso, non voglio assolutamente sminuire il lavoro che facciamo, né ancora di più. Non voglio sminuire quel lavoro che fa Autistici, che è fondamentale, usato in tutto il mondo eccetera, però a me anche il fatto che un segretario di Stato americano mandi un Twitter per prendersela con un'associazione italiana, diciamo parlando di terroristi internazionali, è una cosa che mi ha colpito. Comunque c'è una telefonata, andiamo avanti.
0: Allora eccoci, Bern ritrovato, vediamo se stavolta va meglio.
1: Sì, allora, salve, mi sono tolto gli auricolari, dovrebbe andare meglio.
0: Molto meglio, sì.
1: Mi chiamo Antonio Pavolini, mi occupo di media da tanto tempo, in particolare di tutto quello che non funziona nell'industria dei media, e naturalmente grande solidarietà ad Autistici Inventati per il loro straordinario lavoro e a tutte le realtà che fanno quella che è una

0: negli anni precedenti un po' più di consapevolezza nell'uso di questi strumenti eterodiretti e controllati dal grande capitale di questi monopoli naturali sarebbe stato utile. Tante volte, per esempio, non ce ne accorgiamo, ma usiamo magari una di queste piattaforme chiuse come Facebook, si apre un browser che non è il browser che vogliamo noi, ma è il browser di Facebook, anche solo per andare nella open internet. Comunque continuiamo a condividere i nostri dati, oppure quando su Instagram ti tolgono la possibilità di linkare verso l'esterno, e allora tutta la nostra grande azione militante si risolve nel mettere il nostro link nella bio, ma in realtà stiamo solo celebrando i limiti della piattaforma, no? E quando scriviamo link in bio, in realtà stiamo dicendo che accettiamo di stare in questo mondo parademocratico, ecco.
1: Come se ne esce?
0: Come se ne esce? Diciamo che...
1: Lo so che è difficile.
0: No, anche perché naturalmente queste piattaforme giocano col nostro ego, con la nostra ricerca della visibilità. Noi sappiamo che abbiamo tanti contatti su queste piattaforme, non li vogliamo perdere, e andare per esempio nel Fediverso, su Mastodon o magari anche su Substack, no? Che forse è leggermente meno tossico, però... sono tutte scelte a volte dolorose, perché pensi di non poter, come fa qualcuno, cambiare più il sistema dall'interno, no? Però a un certo punto una scelta radicale va fatta. Io credo che arriveremo a un punto critico, che però parte dalla consapevolezza di tutto ciò che di tossico stiamo facendo oggi, tutti i giorni, sulle piattaforme dei social media. Tutto qua.
1: Grazie mille
2: per l'intervento. Nel frattempo vi dico che noblogs.org rifunziona, quindi se volete andare su cavallette.noblogs.org ci potete andare. Insomma, era soltanto un problema temporaneo che è stato risolto e possiamo andare avanti. Quindi eravamo rimasti quindi io credo che sarebbe ora che spiegassimo, insomma, che cosa significa poi queste sanzioni da parte del governo degli Stati Uniti, come possono poi colpire un'associazione. Nel frattempo ci abbiamo un'altra telefonata che sta dall'altra parte del mondo, no? Perché verrebbe da dire, se questo provvedimento è negli Stati Uniti, a noi tutto sommato che cosa ce ne frega? Allora, c'è una telefonata in diretta.
1: E quindi riprendiamo la telefonata con il primo ascoltatore che ci aveva chiamato.
2: Diciamo subito di abbassare la radio perché si sente...
3: Eccoci qua. Adesso va meglio?
1: Adesso va meglio.
3: Sì. Bene, meno male. I potenti mezzi. E quindi allora riprendo dalla seconda considerazione, che ci riguarda più direttamente e che è una considerazione anche più tipicamente politica, diciamo. Ovvero Autistici ci ha aiutato tantissimo, e nasce all'interno dell'Humus, degli Hack Club, degli Hack Meeting, in cui tutti quanti mettevamo le mani dentro e creavamo i nostri piccoli server. E poi questa...
1: Al presente, mi declino al presente, però fammi sto favore.
3: Devo declinare al presente.
1: No, ci mettiamo le mani dentro.
3: Ci mettiamo le mani dentro, esattamente, hai perfettamente ragione, ci mettiamo le mani dentro. Gli Hack Club sono ancora tanti, e anzi sono di nuovo in crescita come numero negli ultimi anni. Le ultime edizioni di Hack Meeting sono state delle edizioni molto interessanti, in cui le persone che hanno mostrato voglia di fare sono state sempre di più, e quindi... però quello che volevo dire è che a un certo punto quello che è successo è che Autistici è diventato il provider di movimento, per cui siccome c'era Autistici in molti ci siamo sentiti direi quasi autorizzati a delegare a loro la nostra indipendenza nella comunicazione via internet, e loro infatti sono anche cresciuti in termini di infrastruttura. E quindi però quello che è successo ieri e quello che sta succedendo oggi, con migliaia di persone che non hanno più la mail, che a breve, da quello che si è capito, riusciranno a ripristinarla, perché ci stanno lavorando, ci avete appena detto. Però è chiaro che invece che avere un provider di movimento

0: Il mio punto di vista è questa potrebbe servirci da lezione per tornare perché poi i server di movimento ci sono, non è che non ci sono, ce ne sono tanti, sono piccoli, probabilmente sono poco federati, probabilmente sono poco conosciuti, e però veramente come dire, insieme all'ACLAB di quartiere o di città andrebbero diffusi e forse semplicemente comunicati tanti server di movimento. È chiaro che questo non è solo un fatto tecnico, perché come esatto. Stiamo vedendo c'è anche un tema di assunzione di responsabilità anche legali e anche di affidabilità, diciamo, del servizio che viene dato, no? Perché se poi una persona ha la propria mail su ciccio.net, che è il server della club del paese Vatte la Pesca, è chiaro che poi magari ci conta, e quindi diciamo, io non è che sono un fautore dell'uptime del 99,99%, però insomma un po' di garanzie in più
1: però
0: vanno date.
1: Scusami se ti interrompo, no? Allora, come ragionamento generale siamo d'accordo che idealmente anche come comunità, che era magari una cosa che sempre abbiamo detto, moltiplicare i server, decentralizzare eccetera, però in questo caso io penso che qui la questione sia diversa, perché è vero, da una parte è giusto, ci abbiamo sempre pensato, ci potevamo pensare di più, ci possiamo pensare da ora in poi e va bene, questo è per quanto riguarda le nostre pratiche di resistenza in generale eccetera, però cioè quello che è successo è una cosa gravissima che non doveva succedere, non può succedere, non può passare così. Quindi diciamo che in questo momento credo che sia importante da parte di tutte e tutti, e non parlo della comunità hacker, della comunità di Hack Meeting o degli Hack Club a livello globale eccetera, parlo proprio di come compagni e non solo, perché questa qui è una cosa che travalica anche diciamo la parte più di movimento eccetera, cioè il fatto che il governo degli Stati Uniti non è la prima volta, ora ne parleremo anche delle sanzioni, quello che c'è stato finora e quello che potrebbe esserci dopo, però il fatto che il governo degli Stati Uniti possa prendere un collettivo italiano e dichiararlo una organizzazione terroristica, e in base a questo un collettivo che fornisce servizi, quindi servizi su internet, e in base a questo fare sì che non possano più accedere a conti correnti, piuttosto che gli si possa tirare giù dopo un giorno il dominio, è una cosa gravissima che esula il discorso dei mini server, perché si può fare anche una lista lunga a piacere in cui ce li metto tutti i mini server. Qui è che si sta creando un precedente che non deve esistere, è una cosa che non può passare inosservata da parte nostra, perché è di una gravità inaudita.
0: Io sono perfettamente d'accordo, guarda, non diciamo la mia osservazione non è in contraddizione con questo. Penso che questo è una gravità, è di una gravità inaudita. Gli Stati Uniti, d'altra parte, quello che stanno facendo è evidente. Sarebbe interessante anche sapere cosa ne pensano tutti quelli che si riempiono la bocca di sovranismo digitale in Italia, non perché a me il sovranismo piace, ma perché diciamo questo è...
2: Che almeno significhi qualcosa.
0: Esatto, che almeno significhi qualcosa. Quindi io sono perfettamente d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con il fatto che va fatta una campagna, una protesta, una lotta che respinga al mittente questo tentativo e che vada anche oltre, diciamo, la comunità hacker italiana e europea e mondiale. Però diciamo a me sembra che è utile, forse non è questo il momento, perché questo forse è il momento di serrare le fila e lottare tutti insieme, però è utile anche ragionare sul fatto che quello che abbiamo sempre detto, praticarlo ancora di più costituisce una riduzione del danno rispetto alla follia che gli Stati Uniti stanno mettendo in piedi. Era solo questo il ragionamento che volevo fare.
2: Sì, su questo sono completamente

0: D'accordo, penso che davvero noi in questa vicenda ci sarà da prendere appunti e no, a riflettere con un po' più di mente lucida tra qualche mese, anche un po' per aggiornare, come dire, per dirla no, in gergo tecnico, il modello di minaccia, o per dire in modo politico no, un'analisi di fase, cioè capire esattamente qual è che sono i nostri problemi e quindi quando facciamo qualche cosa da che cos'è che ci dobbiamo proteggere, quali sono le opportunità che abbiamo, quelle che non abbiamo e così via. Ti ringrazio per l'intervento.
1: Grazie mille a voi. Vai.
2: Grazie.
0: Ciao, ciao. Presto.
1: Ciao, ciao.
2: Senti, io direi, se sei d'accordo, non so se volevi mettere della musica oppure vogliamo andare avanti, perché comunque il tempo corre.
0: Io volevo andare avanti correndo dietro al tempo.
2: Sì, voglio parlare un po' delle sanzioni.
0: Sempre, io voglio sempre parlare delle sanzioni. Allora, le sanzioni, questo mi sembra che no, che sia un tema politico che dovremo affrontare, speriamo di avere anche qualche spunto. Cornice generale, no? Qui chiaramente no, c'è una guida statunitense nel mondo che probabilmente non serve spiegare, c'è una grossa egemonia. Ora gli Stati Uniti hanno deciso che il loro nemico sia l'antifascismo e francamente sta usando strumenti spropositati. Questa sì. Cosa, come dire, immagino che a un certo punto diventerà anche una perdita di credibilità. Cioè è vero che le destre salgono dappertutto, però penso che comunque sia difficile spiegare a la persona comune esattamente in quale modo autistici inventati era il loro problema nella vita. Questa grande perdita di credibilità per l'uso spropositato delle sanzioni, noi lo stiamo vedendo in questo caso che ci tocca sicuramente più da vicino, l'abbiamo visto anche in un altro caso completamente diverso, ma che comunque sembra il caso di raccontare, che è diciamo che riguarda le sanzioni, per esempio quelle contro la Russia. Nel senso, le sanzioni americane e europee ci sono sempre state e fanno anche alcuni paesi, nel senso dell'Ovest globale, anche l'ONU fa le sue sanzioni, tutti fanno le sanzioni e diciamo, abbiamo sempre sentito dire, no, sono state messe sanzioni contro tale gruppo terrorista o più recentemente magari contro tale gruppo cybercriminale, contro tale oligarca russo. Poi c'è stato un grande cambiamento, il cambiamento sono state le sanzioni quando la Russia ha invaso l'Ucraina. Noi abbiamo saputo che si era deciso, no, di bloccare 300 miliardi di dollari che la Russia aveva nei conti occidentali, di bloccare l'accesso russo ai conti correnti occidentali, ma in realtà la cosa così era un po' troppo semplificata, le cose sono un po' più complesse. Prima di tutto, sì, persone russe sono state messe in una blacklist e tre cose sono successe. Una, la proprietà in Occidente sono state confiscate. Poi, secondo, tutti i loro soldi in Occidente sono stati bloccati, ossia non hanno più accesso al sistema SWIFT dei pagamenti, lo nominiamo dopo. Quindi, per esempio, gli oligarchi russi stazionavano i loro yacht nel Mediterraneo per le loro vacanze e quelli sono stati confiscati o sequestrati, cioè, vabbè. Si sono salvati alcuni degli oligarchi che sono riusciti a spostare le navi in altri posti in tempo, per esempio a Dubai. Lo yacht di Putin, per esempio, è a Marina di Carrara. Queste proprietà sono mantenute dagli stati che le ospitano, tra l'altro con costi di stazionamento altissimi perché devi comunque mantenerle inefficiente e quelli sono gli yacht costosissimi che tu tieni lì fermi per non fare niente. Ci sono alcuni articoli recentemente che ne parlano sui giornali. Per esempio l'Italia ha già speso 100 milioni di euro per gli yacht russi, ma vabbè. Sono passati parecchi anni e ormai alcuni paesi hanno iniziato a vendere gli yacht e quindi alcuni per esempio, sono stati venduti per 180 milioni di euro. La Russia ha reagito e si è appropriata delle proprietà occidentali sul suo territorio e ha cominciato a gestirsi da sola. Quindi se andate a Mosca troverete tipo McDonald's e Starbucks con nome e logo leggermente cambiato, ma funzionano ancora, sono state nazionalizzate anche tipo Danone o Carlsberg, quella della birra. Però la Russia ha subito anche una roba più pesante, perché questo riguardava una serie di oligarchi e comunque ne potremmo dire che comunque agli oligarchi gli sta bene. Nel senso, magari non è chiaro perché se sei un oligarca pur in Italia allora no, però nel senso non sarà per gli oligarchi la mia empatia. Che tutto il paese nel suo intero è stato sanzionato, anche se a volte vengono chiamate misure restrittive. In pratica che vuol dire? La Russia per intero ha perso accesso al sistema SWIFT. Le imprese russe che lavorano in una serie di settori chiave, tecnologie avanzate, petrolio, macchinari industriali, non possono più fare affari con imprese occidentali. Quindi se le imprese dei paesi occidentali fanno affari con loro, automaticamente vengono punite anche loro con arresti dei manager, multe e anche con quella che si chiama la morte finanziaria, che di nuovo ha a che fare con lo SWIFT, ma tra un po' ci arriviamo. Terza cosa c'è stato un grande isolamento dei trasporti. Le imprese logistiche russe non possono più muoversi nello spazio occidentale via terra, mare o aria. Quindi, per capirsi, adesso le compagnie russe non possono più volare in Europa. Come conseguenza, la Russia ha bloccato lo spazio terrestre e aereo russo agli occidentali, anche quello solo in transito. Quindi vuol dire che le compagnie aeree europee da allora non possono più passare sopra la Russia per andare in Asia. Quindi il viaggio aereo si è allungato di 3-4 ore e il costo dei biglietti aerei è molto aumentato. Quindi, per esempio, il 40% dei voli diretti dall'Europa all'Asia sono stati tagliati, cioè non ci sono proprio più, quindi quasi dimezzati. Le compagnie del Golfo, che invece non hanno bisogno di passare solo la Russia, hanno registrato un aumento corrispondente sostanzialmente, perché le persone comunque in Asia non è che non ci vanno, semplicemente ora passano per il Golfo, e le compagnie cinesi sono diventate le uniche che hanno voli diretti, perché possono passare ancora sopra la Cina, e anche loro hanno aumentato le loro entrate, quindi per esempio il Roma-Hong Kong non esiste più. E adesso invece parliamo dello SWIFT.
2: Sì, ovvero che vuol dire poi la morte bancaria, no? Praticamente non c'è nessun collegamento possibile fra i conti russi e quelli dell'Occidente globale, a parte chiaramente il taglio delle carte di credito, del credito internazionale. Nell'immediato tutti i pagamenti sono stati bloccati e quindi si fa un immediato blocco dei fondi di Stato e delle persone in lista nera. Cioè, le persone russe normali, diciamo, quelle non in lista nera, potevano comunque avere il loro conto corrente, anche se per esempio vivevano, che ne so, in Francia o in altri paesi europei. A quel punto però si è creato questo fenomeno che è chiamato l'overcompliance bancaria, cioè un eccesso di conformità o iperadeguamento nei confronti di questo tipo di provvedimento. È un fenomeno di estrema prevenzione del rischio, e in base a questo le banche e gli istituti finanziari praticamente applicano delle sanzioni internazionali in modo più rigido a quello che in realtà era richiesto dalla legge. Anziché analizzare minuziosamente se una transazione è legale o esentata, le banche preferiscono bloccare direttamente qualsiasi operazione che abbia anche solo il minimo legame indiretto con un paese sanzionato. Questo avviene per il timore di incorrere in sanzioni secondarie, e avviene comunque, o che avviano ovunque nel mondo. Gli Stati Uniti e l'Unione Europea puniscono non solo chi commercia direttamente con la Russia, ma anche le banche di paesi terzi, che possono essere per esempio, non lo so, la Cina, la Turchia o gli Emirati Arabi, e facilitano transazioni per l'industria militare russa. Per una banca verificare la conformità di una transazione complessa con la Russia richiede costosi controlli legali, e spesso il profitto di quella transazione non ripaga la banca il rischio che viene preso. L'overcompliance ha trasformato sanzioni che sulla carta erano...
0: Specie, appunto, immagino per i conti correnti, appunto, delle persone comuni. Quindi sei un migrante russo che sta in Italia, c'ha il suo conto corrente con sopra 2.000 euro e... No, nel senso, questa roba qui genera un profitto alla banca in minuscolo, il rischio è di prendersi un milione di euro, di dollari, di multa. Chi me lo fa fare?
2: Certamente. E quindi l'overcompliance ha trasformato le sanzioni che sulla carta in teoria erano mirate, cioè dirette soltanto a persone specifiche o a beni specifici, in un blocco praticamente totale e indiscriminato, generando profondi effetti geopolitici ed economici. Intanto si è creata una paralisi dei pagamenti anche con gli altri paesi oltre alla Russia. Per esempio, quasi il 98% delle banche cinesi rifiuta i pagamenti provenienti dalla Russia, oppure respinge i trasferimenti anche in yuan dopo settimane di stallo. Le transazioni rimbalzano senza spiegazioni per paura di essere tagliati fuori dai mercati occidentali. Un altro problema è il blocco dei beni unitari ed esenzioni legali, ossia le banche rifiutano di processare i pagamenti anche per questi prodotti salvavita perché non vogliono prendersi il rischio di valutare la documentazione.
0: Sì, questo riguarda addirittura anche, appunto, i beni, cioè, che quindi sono umanitari, quindi potrebbero passare perché è tutta una serie di categorie di esenzioni, e anche questi vengono bloccati sempre soltanto per minimizzare il rischio. Quindi questo qui, come potete immaginare, alla fine chi ci rimette è la popolazione civile, no? Poi di nuovo, appunto, quindi i cittadini russi all'estero, anche lì, no, su base di nazionalità, fondi congelati, ti rifiutano l'apertura di conti correnti, anche se sei residente legalmente, no? Ma anche se sei rifugiato, no? Di nuovo, c'era la cosa di là, quindi se scappi la Russia per scappare da questo regime, allora, no, in teoria sei rifugiato, non sei in nessuna lista nera e comunque ti bloccano. Questi sistemi sono anche, penso, molto automatizzati, cioè queste liste sono, da un punto di vista proprio, penso, informatico, comunque, no, diciamo, sì, informatico, sono particolarmente, cioè si propagano in modo molto rapido, non è che si tratta, no, dell'andare a trovare il tuo nome dentro degli archivi, quindi il sistema è più o meno automatizzato e sostanzialmente ti blocca in delle maniere che non permettono più di tanto nemmeno una negoziazione, no? Il classico computer says no, cioè nel senso il computer mi dice che sei bloccato, c'è una qualche lista, la procedura mi si blocca. Questo, no, come dire, l'overcompliance è qualcosa che io penso che in questa vicenda ci riguarderà molto, cioè come dicevamo, o almeno speriamo che non ci riguardi, ma che dobbiamo tenere a mente, cioè non è detto che tutto ciò che vedremo sarà tecnicamente ciò che il come dire, quell'atto, no, del governo degli Stati Uniti prevede, potrebbe essere molto di più, perché c'è questo fenomeno appunto dell'overcompliance, per cui sostanzialmente si accetta, ci si confà delle norme, a degli ordini che nessun soggetto ti ha dato. Qui, no, nel senso, come dire, io vorrei riprendere un articolo interessante che ha scritto Sabot Media, l'articolo è in inglese, è linkato dal sito di Cavallette, comunque è sabotmedia.noblogs.org, quindi andateci se Noblogs funziona, se le maschere dell'inglese è davvero ben fatto, sia con una storia di autistici, sia anche un po', no, con il cosa possiamo fare. No, qualche cosa dice delle passaggi importanti sull'over compliance, in cui dice i soggetti che decideranno di andare in modalità di over compliance, quindi, no, di non soltanto, come dire, di obbedire alla legge, che capiamo che se sei un soggetto commerciale non è che puoi fare diversamente, ma che decidono di fare di più, in qualche modo vanno portate alle loro responsabilità, no? Cioè questo va mostrato perché è il segno evidentemente di una presa di posizione, cioè non ti interessa abbastanza dei soggetti che hai a fianco e, no, diventi poi più la lista del re. Vabbè, comunque insomma alla fine c'è un grande paradosso, no? Nel senso, quindi attualmente un terzo del PIL mondiale è all'interno di paesi che sono sotto sanzioni, che puoi anche vederla come dire, cioè che i governi occidentali hanno fatto sanzioni su un quarto, su più di un quarto di tutte le nazioni del pianeta. Prima, qualche anno fa, la cosa era piuttosto diversa. Le sanzioni principalmente riguardavano tipo Cuba, Corea del Nord e pochi altri. Chiaramente non è che l'embargo a Cuba non fosse importante, l'abbiamo sempre denunciato, però si trattava anche di dei casi speciali. Ormai riguardano dei colossi che sono, da un punto di vista sia geografico, demografico, energetico, sono grandi, cioè la Russia, l'Iran, il Venezuela, e più una serie di restrizioni che riguardano però soltanto il settore tecnologico contro aziende della Cina, sono sotto sanzioni. Tra parentesi, è interessante il fatto che il Venezuela è ancora sotto sanzioni anche dopo che Maduro è stato prelevato e francamente il governo si è completamente allineato alla linea USA. La Siria invece, che adesso, che prima era sotto sanzioni, ora che è comandata dal governo ex ISIS, invece non lo è più, ma questa è un'altra storia di nuovo. Diciamo, poi abbiamo fatto il conto per PIL, se lo facciamo per numero di abitanti non è che cambia molto, anche lì è inquietante. Se sommi la popolazione di tutti questi paesi e anche altri svariati paesi africani che sono sotto sanzioni, le fasce di popolazione cinese colpite dalle sanzioni, si scopre che centinaia di milioni di cittadini del mondo vivono sotto le sanzioni. Quindi, diciamo, come dire, la cosa buona è che Autistici Inventati non è da solo, però in Italia invece ne sono poche di entità sanzionate. Il caso, ovviamente, il primo che vi può venire in mente è quello di Francesca Albanese. In genere chi è sanzionato in Italia sono persone non italiane, che ne so, russe, per quello che dicevamo prima, oppure ditte non grandissime, alcuni, in alcuni casi, perché sarebbero legate ad Al-Qaeda e quindi i media non ne parlano. Quindi, diciamo, questa cosa, di fatto il denaro qui viene usato come forma di coercizione, no? È di colonialismo economico, e questo era chiaro per chi viveva nei paesi non occidentali anche prima delle sanzioni della Russia, alla Russia. Ora, diciamo, sempre più paesi hanno chiaro, no, il fatto che il colonialismo funziona anche così, col dominio monetario, e quindi sono un sacco di anni che dei paesi non dell'ovest si stanno un po' preparando a questo. Questo è, no, la il fase della dollarizzazione, ne abbiamo parlato anche da Roma a Bangkok, no, quindi per esempio vari paesi, per esempio i BRICS, hanno fatto, creato delle entità che gestiscono i loro, diciamo, gli scambi in valuta, per sganciarsi dal dollaro, no, con questo. Quindi ad oggi tipo si calcola che il commercio, cioè la Cina, in gran parte non include il dollaro. Il 30% delle merci è scambiata con la Cina non in dollari, e il 53% del valore economico del commercio cinese non è in dollari. Quindi, no, senso, come Come fanno a pagare tra no, queste valute tra i paesi BRICS?
2: Sì, diciamo che ormai si pagano direttamente in valute locali. Ad esempio l'85% del commercio tra Russia e Cina ormai avviene in yuan e rubli. L'India paga il petrolio russo in rupie e in dirham degli Emirati Arabi Uniti. La Russia, come ci si può immaginare, è al 95% dollar free, per quello che abbiamo per quello che abbiamo detto finora. Il Brasile commercia al 41% in yuan e per quanto riguarda le materie prime con la Cina, come ad esempio la soia oppure anche i minerali, il petrolio, eccetera. E questo trend si sta estendendo anche ad altri paesi del blocco per l'acquisto di tutte quelle che sono le materie prime e non solo il petrolio. In particolare nei paesi BRICS e della Via della Seta cinese ci stanno accordi chiamati di currency swap, cioè di scambio di denaro, credo che si dica in italiano. La Cina per esempio ce l'ha con tantissimi paesi, tra cui il baht thailandese, il real brasiliano e il tenge kazako. Ma insomma, in realtà sono arrivati currency swap in 31 paesi per un totale di circa 500 miliardi di dollari. Il currency swap, praticamente, per spiegarlo, è un accordo tra due parti, che possono essere due aziende o due banche centrali, ad esempio di stati diversi, per scambiarsi temporaneamente una quantità di denaro con due valute differenti, per poi restituirsela dopo un certo periodo di tempo. Facciamo ad esempio: la banca centrale cinese e la banca centrale del Brasile vogliono smetterla di usare il dollaro, quindi si scambiano un miliardo di yuan in un caso, cioè la Cina dà un miliardo di yuan al Brasile e il Brasile dà il corrispettivo di real alla Cina, e a quel punto, diciamo, quando le aziende brasiliane devono usare quei soldi, li scalano semplicemente da lì e quindi pagano, ad esempio, non so, i pannelli solari cinesi li pagano con la moneta che hanno scambiato precedentemente. E viceversa, chiaramente, no? E in questo caso quindi è chiaro che non c'è stato nessuno scambio di dollari per fare questo tipo di pagamento. Il Brasile restituisce alla Cina gli yuan e viceversa. In questo modo, oltre a non usare il dollaro, i paesi evitano anche di pagare il 3%, che è il costo medio della transazione quando si usa il sistema SWIFT per transazioni internazionali. Ok.
0: E quindi però, tanto, diciamo, gli swap in realtà sono il cuore della questione. Poi in realtà, se vi leggete i giornali, si parla molto più spesso delle cose avveniristiche, che in realtà sono una parte piccola dell'organizzazione, cioè tipo il CIPS, che è il circuito cinese per i pagamenti globali in yuan, poi c'è l'SPFS sviluppato da Mosca, l'Iran c'ha lo Shepab, no? Ce ne sono vari, l'India c'ha il suo, le Maldive hanno il loro, il Brasile ha il suo, si chiama il PIX, e poi forse non lo sapevate, ma il SEPA, no? Che no, penso, a un certo punto avevo scoperto che il Libano si chiamava SEPA, no?
2: Bonifico SEPA c'è scritto sopra.
0: Bonifico SEPA, c'è scritto che vuol dire bonifico SEPA, continuo a non saperlo cosa vuol dire SEPA, ma il SEPA in realtà è indipendente dallo SWIFT. È stato fatto separato dallo SWIFT ufficialmente perché è istantaneo, mentre lo SWIFT ci mette giorni. Quindi in teoria il motivo è tecnico. Come il motivo, almeno il pretesto, però chissà che qualcuno nell'Unione Europea per una volta non ci abbia visto lungo. Quindi vuol dire che l'Unione Europea in realtà ha un piano d'emergenza nel caso in cui la rete SWIFT subisse per esempio un attacco informatico globale, che comunque può essere usato in tutti i casi. Significa che, per non saperne leggere né scrivere, l'Europa è indipendente dallo SWIFT, anche se lo usa molto. Cioè, quei sistemi attualmente non è che non sono collegati allo SWIFT, lo sono, però se lo SWIFT si staccasse da loro, questi continuerebbero a funzionare, ok? Quindi non sono sistemi isolati, sono sistemi che possono andare anche senza. Poi ci sono anche altri sistemi di interpagamento, che sono spesso quelli di cui magari parlano di più i giornali, che per esempio tipo c'è il BRICS Pay, no? Poi c'è l'M-Bridge, che è condiviso tra una serie di banche dei BRICS, principalmente Cina, Emirati Arabi Uniti, Thailandia, Hong Kong. Questo è in fase pilota da un po' di anni, ha comunque un uso rilevante, si parla di transazioni di milioni di dollari equivalenti, anche se non sono in dollari. Insomma, poi no, c'è l'M-Bridge, che la Russia, no, ci aveva puntato parecchio, vabbè. Ce ne sono vari.
2: Una serie di soluzioni alternative.
0: Sì, che comunque ci sono spinte, ce ne sono varie, e queste hanno diminuito un po' la centralità del dollaro. Quindi gli Stati Uniti continuano a usare il dollaro e il sistema finanziario come strumenti di coercizione, ma questo in un certo senso non fa che rafforzare l'interesse a costruire alternative che abbiano maggiore sovranità. Quindi la dedollarizzazione in realtà è una conseguenza della politica con cui gli Stati Uniti in teoria cercano di difendere la propria egemonia, cioè proprio questo uso disperato del dollaro come strumento di egemonia è esso stesso la ragione per la perdita di efficacia di quello stesso strumento, almeno sul medio periodo. Nel lungo periodo la fine dell'egemonia statunitense non è necessariamente che sarà un evento improvviso, ma potrebbe essere il risultato di una lenta perdita della capacità di controllare i flussi finanziari, commerciali, monetari, no? L'abbiamo già visto nel fallimento della guerra americana dei dazi e anche nella sconfitta americana nella recente guerra.

0: dici chiaramente la questione è diversa, no? Nel senso, evidentemente non è che siccome l'ha fatto la Thailandia allora lo facciamo con un collettivo di 30 persone. Però qual è la questione? La questione è che se osserviamo i processi questi da lontano non ci capiamo tanto, e invece se magari riusciamo a costruire rapporti con reti di movimento che sono in paesi sottoposti a forte sanzioni, che hanno isolamento finanziario, vedremo forse che queste realtà hanno dovuto sviluppare delle strategie, no? Per continuare a organizzarsi, commerciare, no, mantenere relazioni internazionali, fare donazioni, no, ricevere donazioni, aiuto allo sviluppo, nonostante le restrizioni. E quindi entrare in relazione con loro vuol dire anche imparare. Quindi le esperienze, no, che poi ci sono qui in questi paesi sottoposti a sanzioni forniscono conoscenze utili, perché alla fine, no, hanno vissuto il colonialismo, no, in maniera... hanno il colonialismo, mentre diciamo in Italia no, anche se magari alle volte non alludiamo al fatto di essere una colonia degli Stati Uniti, ma diciamo sono due cose diverse, però comunque hanno già sviluppato degli strumenti su come affrontare questo tipo di situazioni. Quindi no, chissà che l'internazionalismo, oltre a essere una pratica comunque sana, non diventi anche poi, no, uno strumento di formazione, di preparazione, no, collettiva, anche per i gruppi che hanno sanzioni qui da noi, che comunque, no, sono sempre di più, no? Se il sistema internazionale comunque va verso una maggiore frammentazione, e quindi conviene forse imparare ad essere preparati a vivere in questa frammentazione e non soltanto, come dire, no, a ricercare, no, di stare dentro alla parte, no, non frammentata, quindi che non dipendano completamente, no, dalle infrastrutture che poi li sanzionano.
1: Io direi che dopo diciamo lo spiegone sulle sanzioni, intanto ricordiamo il numero di telefono 06 49 17 50. Questa è Radio Onda Rossa, ma siamo in Ponte Radio, quindi in collegamento con varie radio antagoniste italiane, e se volete chiamare appunto 06 49 17 50, forse farei una piccola pausa musicale e poi ritorniamo in onda.
0: La faccio anche più leggera, ti dirò.

0: so se mi perdonerete o magari addirittura mi ringrazierete per questo cambio di tono brusco che ci ha portato dallo spiegone ad Alberto Camerini. A me sembrava francamente imprescindibile. Comunque sì, abbiamo ricevuto una telefonata allo 06 49 1750, quindi diamo la bentornata qui.
1: Ciao a tutte e tutti. Intanto, a parte ringraziarvi dello speciale che state facendo, perché è molto utile, soprattutto con questo tempismo, non voluto, però è andata così. E poi volevo ovviamente iniziare dando un abbraccio gigante alle persone che sono dietro Autistici Inventati, perché posso solo immaginare tutto il turbinio in cui siamo immersi in questo momento, cioè al di là della questione generale molto pesante, anche proprio mi immagino il delirio da gestire in queste ore. Quindi niente, grazie davvero mille per l'ennesima volta di quello che state facendo, e un abbraccio solidale. E per il resto una piccola considerazione, nel senso che chiaramente ci troviamo, cioè, dopo lo spaesamento e anche un certo grado di rabbia, penso che ovviamente ci stiamo tutte chiedendo, va bene, ma quindi cosa possiamo fare? Gli spunti che davate ora, proprio prima del pezzo musicale, sul prendere spunto anche da altri paesi che si trovano in una condizione simile, nel senso che sono sottoposti a sanzioni, penso sia molto interessante, non banale, sarebbe davvero da iniziare a studiare. E del resto è anche molto tempo che ci diciamo negli ambiti hacker, diciamo, di siamo abbastanza consapevoli che internet non è un posto libero e che ha di fatto è sottoposto a monopoli e ha anche ingerenze molto molto grosse, molto pesanti, che lo condizionano, e per cui evidentemente c'è una sudditanza dagli Stati Uniti. Insomma, ce ne eravamo accorti anche prima, e quindi è tanto che diciamo va bene, ma quindi come facciamo? E adesso direi che il problema si pone in maniera un po' più pressante sicuramente, e mi chiedo se nel caso di stati sottoposti interamente a sanzioni, chiaramente, cioè, paradossalmente è come se però hai tutto lo Stato dalla tua, nel senso, se chiaramente è uno Stato intero che ha dovuto rivedere certe il livello organizzativo di un intero Stato che di fatto ha accettato e anzi ha favorito il tagliare i ponti tra virgolette con gli Stati Uniti, noi ci troviamo purtroppo in una situazione un po' ibrida, purtroppo non lo so, ma insomma di fatto una situazione ibrida, per cui non è l'intero Stato italiano a essere sanzionato, che paradossalmente ci avrebbe forse facilitato in questo caso. Qui si tratta di un piccolo collettivo, un'idea politica che viene sanzionata evidentemente, e che ovviamente lo Stato italiano ha ben gli fa solo gioco che sparisca, non è certo il governo Meloni che ci aiuterà in questo. Quindi io penso che forse se c'è uno spiraglio di qualcosa da fare, oltre all'immediato, a dare supporto a Autistici come possiamo, solidarizzare in tutti i modi, anche diffondere anche un po' fuori dai nostri giri consueti quello che sta succedendo, in più forse potremo individuare come soggetto da su cui fare pressioni proprio gli organismi nazionali e europei, perché facciano sì che queste connessioni troppo vincolanti con gli Stati Uniti cessino, e andare verso un'indipendenza. Chiaramente si sta parlando, insomma, di un'utopia o quantomeno di un qualcosa di molto difficile da ottenere, però non è che non è sul banco delle questioni, almeno in Europa, immagino, perché come dicevi giustamente sono stati fatti dei passi in questa direzione, perché non è che ce ne siamo accorti solo noi che questa dipendenza dagli Stati Uniti è un problema, anche perché è molto evidente che quando si svegliano fanno un po' il bello e il cattivo tempo, un po' piacimento.
0: Il cattivo, questa cosa non,
1: fortunatamente sì, il bello e il cattivo non ce ne siamo accorti solo noi, questa è l'unica cosa positiva forse, ecco.
0: Va bene, grazie mille davvero per questo intervento. Sì, certo, ovviamente sono d'accordo con te che, come dire, prendere ispirazione, no, da quello che si fa in altre parti del mondo, non lo so poi in realtà che cos'è che vuol dire, non so nemmeno se può essere una soluzione magari nel breve termine, magari può essere uno spunto di riflessione, come dire, no, su come magari impostare la prossima cosa interessante che faremo, forse nel breve tempo, no? E per difendere autistici magari c'è bisogno invece di puntare su altro. Comunque, insomma, non so se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ti lascio libera.
1: L'altra cosa era stato detto all'inizio, dalla prima telefonata che avete ricevuto, chiaramente si tratterà anche di diversificare meglio le nostre risorse e fare in modo che autistici, per troppo tempo è stato l'unico collettivo, uno dei pochissimi collettivi che fornivano email. Certo è che fornire mail nel 2026 è problematico, mentre prima era qualcosa tecnicamente e burocraticamente un po' più semplice, farlo adesso richiede, non a caso autistici è un collettivo molto solido che ha da anni ha sviluppato sistemi di resilienza che facciano in modo che ad esempio da un punto di vista tecnico sia difficile buttarle giù, e c'è voluto un provvedimento particolare come questo per metterli in crisi. Ecco, i nostri sistemi più piccoli chiaramente dovrebbero essere calibrati diversamente.
0: Sì, e poi chissà, c'è da capire, no? Questo, non so, questo qui è un po' a dibattito, diciamo, immagino che la soluzione un po' di disperdersi può essere efficace, però nella misura in cui questo poi non diventa la polverizzazione, perché penso che la situazione, benché sia molto grave, per come la vedo io, magari altre persone la pensano diversamente, non è disperata, e non è disperata perché il collettivo autistici comunque è fatto di ha una storia, ha un nome, ha delle relazioni che comunque in questo momento può mettere in campo. Chissà se invece andavano a prendere, no, il serverino fatto da due persone nel loro tempo libero, che aveva la sfortuna di aver ospitato il post che a qualche politico di Washington gli è stato antipatico, e diciamo, se questo qui poi hai comunque delle reti larghe di solidarietà su cui contare, allora non è un problema il fatto che il tuo singolo server sia piccolo, perché quello che conta è la rete di solidarietà. Però forse no, quella è un po' la scommessa che forse misureremo anche qui, cioè dipende se anche se autistici potrà contare solo su se stessa, oppure se no sapremo, come dire, dare un significato alla parola movimento.
1: Esatto, sono molto d'accordo, sì.
0: Va bene. Ti do un abbraccio e ci risentiamo sicuramente. Noi vi ricordiamo che il numero di telefono 0649 1750 è a disposizione per chi ci vuole chiamare e condividere opinioni, riflessioni su quale sia, no, come dire, sulla fase in cui stiamo vivendo, su come se ne esce, per chi vuole dare solidarietà. Nel frattempo io vi leggo dal manifesto di oggi un articolo che in rassegna stampa non c'è stato tempo di leggere, è firmato da Andrea Capocci e dice: il lettore sa bene che è facile imbattersi in antifascisti, veri o presunti, anche in piattaforme commerciali come Instagram, Facebook, X, però questi non sono mica sanzionati per i servizi offerti, eppure utilizzare un'infrastruttura online per diffondere posizioni dissidenti o comunicare atti illegali, anche ben più odiosi di quelli addebitati al movimento Antifa, non ha mai portato a simili conseguenze, eppure i precedenti non mancherebbero, no? Basti pensare ai numerosi massacri trasmessi in diretta social dai killer stessi. E allora qual è il motivo, qual è il vero delitto commesso dal collettivo Autistici Inventati? Quando ai nostri account ci dichiariamo in disaccordo con Trump, Meloni, Netanyahu, le piattaforme non rischiano nulla, perché in fondo ospitare il dissenso è un simbolo del loro successo e anche della loro utilità per il potere politico. Un'opinione affidata a un social network non è paragonabile a un volantino distribuito davanti a una fabbrica o a un manifesto clandestino. Viene analizzata, indirizzata, amplificata o silenziata dagli algoritmi a scopo pubblicitario e alla bisogna giudiziario. Gli schieramenti politici, anche più urticanti, possono essere preziosi per individuare gruppi di affinità e nuove nicchie di mercato, al pari delle foto delle vacanze o della band preferita. Solo questa massiccia attività di tracciamento giustifica l'apparente libertà con cui i nostri pensieri viaggiano in rete. La piattaforma fatta da Autistici Inventati invece tutela la privacy degli utenti, ne garantisce l'anonimato, non propone contenuti commerciali. Le capacità tecniche del collettivo sono state messe a frutto per rendere questa anomalia il più robusta possibile e non per affinare le strategie di marketing, e questa è la vera differenza rispetto alle big tech, e per questo oggi il collettivo viene punito da una superpotenza mondiale. Oggi sganciare la comunicazione dal marketing è un crimine assai più grave che accalappiare minorenni e generare dipendenza da storie reel fino a indurre al suicidio diversi adolescenti. Per tacitare questa accusa, due giorni fa la società Meta, proprietaria di Instagram e Facebook, ha accettato di pagare una multa di ben 17 miliardi di dollari. Conseguenza, il titolo azionario ha guadagnato il 3%. Ha guadagnato, non perso, eh? L'ammenda, per quanto pesante, non ha messo in discussione il dogma del libero mercato e i dati personali, e gli investitori ne sono stati rassicurati. Se questa interpretazione della vicenda di AI è corretta, la sanzione del Dipartimento di Stato riguarda le regole vigenti nell'intero sistema mediatico, compreso questo quotidiano, cioè il Manifesto, da cui scrive. Per il nostro particolarissimo giornale, i lettori sono allo stesso tempo una comunità politica e indispensabile acquirenti e sostenitori. Il nostro sito, tuttavia, non profila gli utenti, e anche il modo in cui siamo in rete nei social network punta a essere meno invasivo possibile. Ma la sfida di informare senza generare profitti in un panorama tecnologico e rapidissima evoluzione non è mai vinta, e ogni giorno si ripresenta in forme nuove. Se Autistici Inventati vincerà la sua battaglia, avremo tutti una risorsa in più per combattere la nostra. Con questo spunto firmato Andrea Capocci, prendiamo una telefonata ed eccoci, sei in onda su Radio Onda Rossa.
2: Ciao, vi ringrazio, e volevo semplicemente intanto ringraziare, come tutti hanno fatto, come è giusto, il collettivo, perché è stato indispensabile, lo è e lo sarà ancora. Questi 25 anni sono sotto il suo segno inevitabilmente, anche soltanto per quello che ha fatto per Genova, eccetera. Ma la cosa in più che voglio aggiungere è veramente questa, è incredibile, hai letto bene nelle parole dell'articolo sul Manifesto, questo scollamento pazzesco tra etica e mercato, per cui sostanzialmente Facebook ammette il suo limite, i suoi limiti, e è disposto a pagare miliardi di dollari, e questo gli fa guadagnare fiducia da parte degli investitori. Questa è una delle cose veramente allucinanti, che poi riguardano sostanzialmente un po' tutte le piattaforme che sono neutrali fino a quando gli fa comodo. Poi quando si tratta invece, per esempio, Instagram, di bannare o cancellare completamente account o chiunque parli del genocidio in atto, ovviamente questo invece dovrebbe teoricamente andare bene. Quindi secondo me poi la lotta va in qualche maniera estesa non soltanto dal punto di vista intanto del sostegno Autistici Inventati, assoluto e totale, ma poi anche va esteso appunto al discorso dei social media. Quindi una delle cose secondo me assurde che sta succedendo, che però è comprensibile anche per motivi di diffusione della notizia, è che spesso o comunque volentieri in generale si ritrovano post su questa situazione, su anche altre situazioni di ban e di censura su Facebook, articoli interi scritti su Facebook, come se appunto questo mezzo non fosse completamente interno al discorso neocapitalista, distruttivo e comunque ecocida in generale. Ricordiamo anche che cosa ha fatto, che cosa sta facendo Zuckerberg in termini di distruzione dell'ecosistema attraverso i giganteschi data center che sta acquistando un po' dappertutto. Quindi la lotta va un po' estesa su tutti i piani, e una delle cose che farà Autistici Inventati è proprio quello di fornire queste alternative. Un altro gruppo importante è il gruppo Devol, che è devol.it, dove appunto si possono prendere diversi servizi che sono completamente alternativi ai vari Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. Già Mastodon è un Mastodon.1, che è l'istanza italiana, è una delle più grandi che ci stanno in giro, e secondo me è una di quelle importanti su cui stare e su cui continuare a portare avanti delle lotte che non devono necessariamente escludere i grandi social. Cioè, dice, vabbè, alla fine se io sto su Facebook riesco a raggiungere più persone e quindi informare più persone di una lotta che è in corso. Questo chiaramente vale anche per il popolo palestinese, perché molti materiali sulla e dalla Palestina ci arrivano grazie a Instagram. Quindi questo non vuol dire, quello che sto dicendo, demonizzare i social generalisti, però significa sicuramente partire dai social generalisti per arrivare su luoghi completamente indipendenti, senza pubblicità, senza profilazione, con rispetto della privacy, eccetera. Questo secondo me è importante. Cioè, per
0: ti faccio una domanda, spero non troppo provocatoria, sì. No? Penso che sia importante chiedersi appunto, no, come allargare, no, quale realtà coinvolgere, per non essere sempre, no, perimetrati come a volte capita. Hai citato Devol, che sono quelli, diciamo, per capirci, di Mastodon.1, se magari, esatto, magari è un po' più famosa. Secondo te, per esempio, no, quindi, su una cosa del genere, riusciranno a prendere parola in maniera chiara di solidarietà? La loro prima reazione a caldo è stata un po', diciamo, un po' sotto le righe, però questo per me, come dire, non pregiudica il fatto, no, che si possa cercare, no, di allargare una battaglia coinvolgendo magari oggetti come anche loro. Io devo dire la verità, non li conosco particolarmente. Come dire, secondo te, no, come dire, è qualcosa che in questa battaglia possiamo portare, no, a prendere parole chiare?
2: Ma sì, ma totalmente. Tra l'altro proprio le piattaforme che loro implementano sono proprio quelle che al momento mi sembrano tra le più attive, invece no, per diffondere almeno la notizia e per tenere, diciamo, tenerci aggiornati su quello che sta succedendo, per esempio sia sul loro profilo sia su altri che possiamo trovare in rete, non soltanto Mastodon ma anche altre piattaforme. Secondo me questo è importantissimo. E poi un'altra cosa secondo me da fare, che stavo per dire prima, è usare sì i media generalisti, quindi però virusandoli, cioè diciamo così, hackerandoli dall'interno, utilizzando per esempio le loro pagine e i nostri profili per postare esclusivamente dei link che portano fuori da quei profili. Certo, su Instagram non lo puoi fare, però magari se metti un link breve, magari con t.li o tinyurl, chiaramente li metti e fai uscire la gente in questo modo dai social generalisti e li porti su Mastodon, su le piattaforme Noblox. Io ho due siti su Noblox che ovviamente in questo momento sono in down e spero che vengano riattivati al più presto, dove appunto le notizie vere ci sono, hanno luogo, dove ha luogo la realtà, cioè le notizie, per esempio, io non potrei mai entrare negli Stati Uniti perché mi vanno a vedere il sito che ho su Noblox, cioè è quasi tutto sulla Palestina. Quindi chiaramente se tu metti un link all'articolo che hai fatto sull'ultimo genocidio, sull'ultimo evento disastroso che lo Stato genocida sta mettendo in atto, e lo metti su Facebook, ma fa riferimento a un post che sta con notizie aggiornate, magari interviste, altri materiali che stanno su Noblox o su un'altra piattaforma esterna, tu fai un servizio secondo me comunque importante di valore, perché sì, d'accordo, stai usando il social media generalista, ma stai portando la versione proprio fuori da lì. Per cui questa secondo me è una delle strategie da portare in atto, per cui io invito anche molte persone che adesso stanno distribuendo questa notizia, giustamente lo fanno, su Facebook, su Instagram, su che ne so, X, ma anche lo stesso Threads secondo me, a invece usarli solo esclusivamente come piattaforme di lancio per dei link che portano fuori, perché bisogna uscire da questo meccanismo secondo cui esiste soltanto il social appunto proprietario.
0: Va bene, grazie per il tuo spunto e rimani
2: per quello che fate.
0: Ma in ascolto, e che risegnaliamo naturalmente che 0649 1750 è il numero di telefono di Radio Onda Rossa, che siamo sì in Ponte Radio con altre 6 radio autogestite un po' in tutta Italia, ma appunto chiamando, quindi qui vabbè, ci si mette in comunicazione. Raga, chiaro, mi sono incartato.
3: Diciamo che intanto, vabbè, per chi chiamano, chiedono, eccetera, Noblogs funzionano, Blogs non funzionano, l'abbiamo detto prima. Ci sono, in questo momento ci stanno dei problemi su Noblogs, può darsi che funzioni come che non funzioni, ma sono problemi temporanei, quindi per ora diciamo aspettiamo un attimo. Noblogs dovrebbe comunque andare, e lo ripetiamo per chi si fosse collegata non dall'inizio, che appunto anche per quanto riguarda l'accesso alle mail come ad altri servizi sono in corso in questo momento dei lavori da parte del collettivo autistici per mitigare il problema, che è il fatto che il dominio autistici.org è stato cancellato, perché come abbiamo detto internet non è neutrale, e quindi a un certo punto se gli Stati Uniti decidono che sei un terrorista internazionale, non si sa per quale ragione, non c'è stato un processo, non c'è stato niente, è stato un ordine così fatto direttamente dalla Casa Bianca, a un certo punto può succedere che, essendo tutto molto dipendente dagli Stati Uniti, ti possano bloccare il dominio, ovvero il nome autistici.org non corrisponde più a un server o a dei server, ma diventa il nulla. E per ora su questo non ci possiamo fare nulla, però abbiate fiducia perché potremo fare qualcosa, cioè nel senso non noi, ma autistici, diciamo, sta lavorando per fare qualcosa per far sì che comunque il problema sia mitigato. Noblogs in questo momento non dovrebbe essere affetto, quindi noblogs.org, da questa problematica, non sta funzionando per un altro problema, ma sono in corso dei lavori, quindi su questo aspettiamo. Io invece volevo prendere spunto, sia da quello che dicevi su questa telefonata, sia dalla telefonata della compagna di prima, perché diciamo una cosa che un po' abbiamo cercato di dire in questo spazio ridotto del Ponte Radio, cioè dobbiamo cercare di allargare, perché questa cosa non può passare inosservata, no? E quindi la domanda che mi chiedo, che voglio fare diciamo anche a chi ci ascolta, che può chiamare allo 06 49 17 50, è: come fare per allargare, per far capire che questo problema non è un problema della comunità hacker italiana, non è neanche soltanto un problema del movimento antagonista italiano o europeo o globale, perché appunto diciamo tutto parte da no blogs di gruppi degli Stati Uniti, ma è un problema più generale, è un problema analogo a quello che è successo a Francesca Albanese, ed è diciamo la cosa, la novità in questo caso è che si sta attaccando un collettivo che offre servizi. Quindi l'abbiamo detto pure sulle telefonate, qual è la differenza con altri provider che offrono servizi, anche diciamo l'ascoltatore che ha parlato prima diceva sì, ho capito, ma Facebook ora ha pagato 15 miliardi guadagnando tra l'altro il 3% in borsa, quindi molto di più di quello che ha pagato per delle cose gravissime che sono successe, le abbiamo denunciato tante volte, i problemi infiniti portati da Instagram anche per quanto riguarda le persone adolescenti eccetera, non gliene frega niente a nessuno, non sono terroristi, non sono nemici giurati del governo degli Stati Uniti, possono fare quello che gli pare. Per un servizio offerto da un collettivo italiano succede questa cosa, quindi credo che sia un problema che ecco, c'è una telefonata che però non siamo riusciti a prendere, quindi chi ci ha telefonato se vuole richiamare, però è un problema che ci dobbiamo porre come diciamo portare avanti questa battaglia politica, perché non può passare in sordina così come se niente fosse. Oggi ho dei problemi a parlare, ma forse
0: ma la comunicazione
3: la comunicazione
0: ci hanno sabotato tutta, ma l'ortografia,
3: esatto,
0: in giù.
3: Io c'avevo il mio dizionario, ce l'avevo su autistici.org e ora non lo raggiungo, quindi
0: esatto, sei spacciata. Va bene, io forse andrei con un brevissimo stacco musicale e poi saremo sempre aperti alla possibilità di ricevere telefonate, ma magari nel frattempo leggeremo qualche comunicato, daremo conto delle prese di posizione che ci sono state, degli spunti che arrivano da questo.

0: Volkswagen, riceviamo una comunicazione, era un po' quello che avevamo anticipato, cioè del fatto che insomma alcuni dei lavori tecnici che stavano facendo in questo momento il collettivo autistici inventati stanno piano piano funzionando, per cui l'accesso alle email, che adesso era sostanzialmente impossibile per qualsiasi email, sia che la vostra email fosse su autistici.org, sia che fosse su altri domini, era in tutti quanti questi casi era sempre impossibile, ma invece la stanno risistemando, stiamo spostandosi su un altro dei domini che non è bloccato.
1: Sì, diciamo che diciamo.
0: Non lo diciamo. Non si sa che cos'è. Lo diciamo?
2: Diciamo.
0: Oh, sì. Oh, diciamo. Ah, ho capito dov'è. Sì.
2: sono qua. Allora, diciamo che ci comunica che adesso mail.inventati.org funziona, quindi dal sito mail.inventati.org, ma anche aprendo il sito www.inventati.org e facendo login, immagino, questo l'ho detto prima di provarlo, sì, lo confermo, si può fare l'accesso e quindi accedere alla propria email. Le email che non sono @autistici.org dovrebbero funzionare. Per quanto riguarda l'email autistici.org, si può accedere, quindi consultare la propria email e magari fare un backup, quindi a questo punto della propria mail, ma chiaramente non è possibile né inviare né ricevere email perché, come abbiamo detto, il dominio autistici.org è sospeso in questo momento.
0: Sì, forse potete inviare ad altri soggetti che sono per le mail autistici, tipo da autistici.org, se me le puoi inviare, vabbè, non lo so.
2: Quello che
0: provateci, alla peggio non funziona.
2: Esatto. Quello che sappiamo è in questo momento che Thunderbird potrebbe chiedervi di nuovo la password. Quindi, se non ve la ricordate, dovreste comunque riuscire a recuperarla dal gestore di password di Thunderbird. Comunque, a breve Autistici pubblicherà una guida e si potrà diciamo consultare la guida.
0: Sì, la pubblicheranno quindi immagino su cavallette.noblogs.org, che rimane.
2: Sì, scusate, l'indirizzo per l'email chiaramente è webmail.inventati.org, mail.inventati.org e il server IMAP per chi vuole configurare Thunderbird.
0: Beh,

0: fascismo che è intrinseco nella capacità di organizzarsi dal basso. E poi scrivono davvero, no, tantissime altre realtà, prende parola Bida per esempio, ma insomma comunicati ne trovano davvero, davvero tanti. Ha scritto Osservatorio Nessuno, tra l'altro forse era uno dei primi che è usciti. Dicono che questo provvedimento si inserisce nel piano di lungo corso dell'amministrazione Trump di colpire l'intero movimento antifascista, non solo americano ma mondiale. Oggi hanno colpito gli antifascisti e le antifasciste italiane, domani sarà il turno di altri. Ancora più di prima supporteremo chi si oppone alle ingiustizie per la costruzione di una società all'insegna dell'uguaglianza e della libertà, e invitiamo tutte e tutti a farlo. Avanti così, massimo supporto e solidarietà ad autistici, inventati dal collettivo Bida e insomma vari altri. Adesso non vedo, scrive Crime Think, scrive, no, davanti a me il comunicato, no, del CSA ex Emerson, che dice viene a domandarsi se il governo USA, dopo aver dichiarato che non c'è posto per il terrorismo politico nella nostra società, allora rimetterà il mandato e si consegnerà all'autorità. Non è neppure troppo chiaro dove sia nato il termine antifa, dalle bandiere e dagli adesivi antifascisti. Si comprano su Amazon a 17 euro, consegna premi in 4 giorni, e ora che facciamo? Sanzioniamo tutto? In questo piano manca un elemento irreale, come tutti e tutti sappiamo non esiste un'organizzazione internazionale chiamata antifa se non nella retorica dell'amministrazione Trump. Invece il termine antifascismo ha una radice storica che l'amministrazione Trump non è davvero in grado di ridefinire, e a cui loro non sono, come CSX, Emerson, non sono disposte a rinunciare. Insomma, tantissime le prese di parola in solidarietà, ed è come dire, bene che ce ne siano altre. Interessanti anche alcuni articoli che hanno pubblicato vari quotidiani, tra l'altro così, sempre per la linea del farci due risate, possiamo dire che comunque nel senso il tema dei giornali di qualità infima è mano a mano mitigato dal fatto, quindi dalla pigrizia, che sappiamo essere uno strumento potente per l'umanità, e che talvolta mi sembra che faccia sì che alcuni giornali tutto sommato scrivano degli articoli su di noi che potevano essere peggio, no? Essere il caso sì. Quello del giornale.
1: Sì, sì, non so se avete letto l'articolo su Il Giornale, cioè mi auguro di no, insomma, perché leggere Il Giornale, però diciamo, per preparare questa trasmissione magari noi ci siamo fatto una carrellata di articoli sulla stampa ufficiale per vedere chi ne parlava e chi non ne parlava e come ne parlava, e vabbè, sono saltati fuori più di un articolo fatto probabilmente con dei chatbot e neanche riletti, tra cui quello sul Giornale, che sostanzialmente fa un riassunto di quella che è la storia di autistici e di servizi che fa, senza entrare neanche nel merito della notizia.
0: Il titolo è Dal G8 di Genova a Gaza Web, chi sono gli hacker italiani di autistici inventati colpiti dagli USA, socializzare saperi senza fondare poteri, no, raccontano la loro storia. E tutto sommato, no, come dire, fanno un articolo, come dire, meglio di altri che...
1: Sì, sì, un buon articolo, è sostanzialmente un riassunto di tutte le attività che ha fatto autistici, diciamo, dal 2001 a oggi, quindi non niente da dire, diciamo, in contrario, è un articolo celebrativo, ecco.
0: Va bene che anche questi articoli ci siano. Sono le 14:55, noi siamo proprio agli sgoccioli di questo Ponte Radio. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi tempi dovremo tornare sull'argomento, che ci saranno delle novità importanti, speriamo sempre in senso positivo, e di rilancio delle mobilitazioni senz'altro Radio Onda Rossa ne darà conto, e diciamo potete sicuramente, no, come dire, per quello che si può fare, no, potete contare sul fatto che terremo aggiornate sulla vicenda, no, anche dal punto di vista del quali sono le cose più utili da fare in questo momento, nei termini in cui poi il collettivo Autistici Inventati stesso lo indicherà, per chi vuole continuare ad opporsi a questo provvedimento che arriva da lontano, ma che colpisce in tempi rapidissimi.
1: Sì, diciamo che sarà importante in questi giorni, chiaramente, come per tutto, ma in particolare per questa vicenda, continuare a sentire la radio, continuare a tenere d'occhio quelli che sono i canali di informazione del collettivo Autistici, quindi lo ripetiamo un'altra volta, cavallette.noblogs.org è il blog ufficiale. Nel momento in cui questo dovesse funzionare poco o non funzionare, c'è una pagina su Bida, quindi
0: mastodon.bida.im/cavallette,
1: e quindi diciamo non perdiamo di vista questa faccenda, perché è tutt'altro che finita,

0: è appena iniziata e diciamo è parte anche della storia del movimento antagonista italiano, quindi sicuramente è una cosa che ci riguarda tutti e tutte come compagni e compagne, ma l'abbiamo detto e lo ripetiamo, è una cosa che non riguarda soltanto il movimento antagonista, è una cosa più grande, perché è un nuovo paradigma che sta attaccando attraverso, diciamo, le sanzioni economiche, sta attaccando dagli Stati Uniti proprio un modo di essere, un modo di voler fare le cose su internet, e questa cosa non può passare così.
1: E quindi un abbraccio a chi ci ha ascoltato dai 87.9 in modulazione di frequenza qui a Roma, un abbraccio anche a chi lo ha fatto dai 105.250 a Torino, dai 13.59 kHz a Verona e a Firenze.

No all'inceneritore di Roma. Due appuntamenti. Martedì 22 settembre alle ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio, via Ignazio Silone. Sabato 26 settembre, corteo ad Albano in piazza Mazzini a partire dalle 16:30. No all'inceneritore di Roma. Abbiamo passato un'estate intera intossicate dall'incendio di una discarica abusiva senza alcuna soluzione per la nostra salute. Nel frattempo Gualtieri del Comune di Roma, Rocca della Regione Lazio e Acea hanno aperto il cantiere per l'inceneritore nel nostro municipio a 5 minuti in linea d'aria dal Laurentino 38. L'inceneritore significa milioni di metri cubi l'anno di fumi a 200 gradi, conditi da veleni vari e da 400.000 tonnellate di CO2. Basta negligenze e silenzi sulle discariche e i roghi tossici. L'inceneritore a Santa Palomba non va costruito. Martedì 22 settembre, ore 16, manifestazione davanti alla sede del nono municipio in via Ignazio Silone 100. A firma del coordinamento non inceneritore di Albano per Roma e del coordinamento popolare Laurentino 38, che vi danno poi appuntamento al corteo di sabato 26 settembre, ore 16:30 ad Albano, a piazza Mazzini, no all'inceneritore di Roma.

Qui Radio Onda Rossa, emozione delle emozioni, sono le tre precise e quindi partiamo con Normale Follia, una volta tanto che riusciamo veramente ad essere super puntuali. Chiaramente, come sempre, dedichiamo la nostra trasmissione a tutte le compagne, compagni, compagno che non sono più qui con noi, ma che, come abbiamo sempre detto, sono

0: cantiere sul satellite d'argento o lo mette in cassaforte per mostrarlo a pagamento. Non mandateci un ministro col suo seguito di usceri, empirebbe di scartoffie i lunatici crateri. Ad essere un poeta sulla luna da lunare, con la testa nella luna, lui da un pezzo ci sa stare, a sognare i più bei sogni, è da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile, anche quando è disperato. Orché i sogni e le speranze si fan veri come fiori, sulla luna e sulla terra fate largo ai sognatori.
1: Bello, e quindi proprio abbiamo incominciato con questo perché volevamo fare riferimento alla manifestazione di sabato e all'assemblea di sabato che si è tenuta appunto rispetto a quella che è la lotta, la battaglia che continua da parecchie settimane, insomma è più di un mese e mezzo, insomma, che va avanti da quando appunto ha preso fuoco una parte di Spin Time, ma che più che altro è stato veramente uno strumento immenso ed enorme.

0: veramente sono da abolire, non vogliamo apartheid, non vogliamo frontiere, vogliamo abbattere i confini. E poi pure l'affermazione in cui molti hanno detto non solo nessun individuo si salva da solo, ma anche nessun gruppo si salva da solo, quindi l'importanza di cercare comunità, no? Di fare insieme nelle nostre specificità
1: Paola.
0: Un mondo.
1: Io guarda, controlla bene il microfono perché si sente poco, si alza poco il verde.
0: Forse
1: guarda un po'.
0: Forse questo è il microfono adatto?
1: Aspetta, prova a aprire, ecco.
0: È questo il microfono adatto?
1: Prova su quell'altro.
0: È questo? Sì, numero 2.
1: T'ho aperto pure il 3. Vabbè, alla continua.
0: Magari se...
1: Se non si sente, ditecelo.
0: Forse magari andando...
1: Vado di là e vedo, sì, vai.
0: Se si sente. Appunto, ecco, si è detto che nessun gruppo si salva da solo e poi c'è stata anche la frase, no, molto bella, di dire dobbiamo avere la capacità di andare oltre l'impossibilità, perché molte cose in questo periodo ci sembrano impossibili, no, da raggiungere, e invece dobbiamo pensare che queste cose devono essere possibili, devono essere realizzabili, e comunque provarci, non da soli con le nostre individualità, non da soli con i nostri gruppi in cui ognuno di noi è impegnato, ma tutti insieme.
1: Ecco, e chiaramente ci sembrava giusto dedicare una parentesi piccola rispetto a quello che stanno facendo, hanno fatto, continueranno a fare naturalmente tutti i quartieri, tutte le lotte per il diritto alla casa, e chiaramente naturalmente i centri sociali che rischiano gli sfratti, e chiaramente Spin Time in primo luogo. Però anche c'è stata un'altra importante scadenza che vi abbiamo veramente rotto le palle qui dalla Radio Onda Rossa ormai da parecchie settimane, che è stata la rappresentazione teatrale del condominio di Via De Sabelli, che si intitolava Suoniamogliele, come conclusione del laboratorio teatrale 2026, pardon, e del laboratorio musicale con i ragazzi e le ragazze, i ragazzi in generale, della neuropsichiatria infantile, quelli naturalmente del diurno, perché come sempre il problema delle uscite dai reparti degenza continuano a essere naturalmente delle grandi difficoltà, quindi non seguono e non vengono portati al grande cocomero il mercoledì pomeriggio, e quindi naturalmente il laboratorio teatrale come quello musicale che si fa indicativamente, quello musicale adesso da ottobre, quello teatrale da i primi di febbraio, il mercoledì pomeriggio, vede appunto la presenza principalmente, quasi unicamente, delle persone che frequentano naturalmente, dei minori che frequentano la neuropsichiatria infantile e il diurno. Allora c'è stato questo spettacolo teatrale, ricordatevi sempre, scrittura creativa, scelta dei personaggi, eccetera, ma quest'anno c'è stata una novità. Avendo chiesto a quella ragazza che rappresentava appunto una immigrata del Bangladesh che viene trovata dentro il palazzo da questi ragazzi che scoprono in cantina addirittura i vari strumenti musicali e riescono a fare un concerto appunto sui tetti di San Lorenzo per aiutare naturalmente questa immigrata, la quale durante lo spettacolo parla poco e niente, partendo dall'idea appunto di far parlare lei alla fine dello spettacolo per dire quello che si era vissuto, partendo sia dalle canzoni che loro avevano suonato, sia dal vissuto specialmente di una cosiddetta persona di seconda generazione, quindi che già ha i genitori che da più di 30 anni vivono in Italia, no? Però sempre con questo discorso di radici. Poi dopo naturalmente tutti gli attori hanno deciso di scrivere qualcosa, no? Così sono venuti ed erano a due giorni della rappresentazione con un loro pezzettino di carta e con alcune battute, alcune frasi, alcuni argomenti che volevano appunto approfondire. Ve le leggiamo perché questo ci sta facendo pensare anche di elaborare, che ne so, il laboratorio teatro in un modo differente, perché è vero che con la scrittura creativa si sceglie la trama, si scelgono i personaggi, eccetera, però ecco, riuscire anche poi a scrivere fondamentalmente e far parlare dei propri problemi, perché sono usciti fuori discorsi su quella che è la psichiatria, su quella che è la vita quotidiana, su come l'impegno, insomma sono usciti fuori evidentemente quelli che erano i loro bisogni di comunicare a un pubblico che aveva già accolto naturalmente la loro rappresentazione, la loro musica, ed è stato veramente un grosso successo, no? Stavamo al Parco delle Stelle e c'è stato sempre il pienone, molta gente in piedi, ma più che altro la cosa divertente è che i ragazzi e le ragazze, appunto, che hanno recitato, si sono veramente divertite, e questa è la cosa fondamentale. L'hanno vissuto in prima persona, hanno saputo mettersi in gioco e sicuramente quelli che sono naturalmente gli strumenti, la cassetta di attrezzi che uno consegna, no? Quando inizia questi laboratori, in queste situazioni, che ci sta all'inizio il rifiuto, vengo ma io non recito, vengo ma io non suono, vengo ma io non canto, eccetera eccetera, poi vede pian piano un tale coinvolgimento, che dipende però sempre ogni anno dal gruppo che si presenta, perché ogni anno i ragazzi e le ragazze sono diverse, eccetto alcuni che ci seguono da anni proprio per amore e non ci mollano. Però logicamente quest'anno c'era un gruppo molto affiatato, molto poco competitivo, sicuramente con un grande senso di sorellanza, e infatti si sono anche molto aiutati reciprocamente poi nell'essere parte attiva. Quindi vi leggiamo quello che loro ci hanno regalato e che poi abbiamo regalato in queste, alla conclusione dei due spettacoli teatrali del 14 e 15 settembre al Parco delle Stelle del condominio di Via De Sabelli.
0: Quindi alla prima canzone una ragazza dice: conosciamo tutti questa canzone, ma come spesso accade non ci soffermiamo sul significato. L'autore utilizza il termine creep per parlare del suo senso di estraneità con la società odierna, sente di non muoversi con la stessa sintonia degli altri, come se facesse parte di un mondo distinto, come fosse divergente. Questa percezione non è solo sua, appartiene a molti e condanna un senso di solitudine. Una persona che scappa dal proprio paese si ritrova in una realtà estranea in cui gli viene persino tolta la capacità di comunicare, di potersi esprimere. Viene buttata in una realtà che non conosce e in preda alle sue limitazioni. Qualsiasi senso di stabilità o inclusione diventa un miraggio causato dalla disperazione. Come combatti contro una mentalità così radicata, contro una realtà così violenta? La speranza l'ho ritrovata nelle persone di questo condominio che si sono messe in prima linea per aiutare un'estranea. Agisci per diventare quel tipo di persona.
1: Allora invece scrive un'altra ragazza, Giorgia: esprimersi è difficile quando ti sembra di parlare in una lingua diversa dagli altri. Dentro c'è un mondo che non sai sciogliere, fuori c'è tanto rumore e poca voglia di capire il nostro mondo interiore. La libertà di espressione e pensiero manca a tanti nel mondo attuale. È come se ci privassero della libertà di scelta in un mondo che attorno a noi si sgretola, mentre i grandi prepotenti del globo, quelli che ti dovrebbero aiutare, non usano nemmeno una delle tante parole nei loro discorsi per esprimere un pizzico di coerenza. Ma per fortuna esistono tanti modi per farsi capire. Basta trovare il proprio, come ho fatto io.
0: E poi un'altra ragazza ancora: io mi sento diversa dagli altri perché io, per stare bene, devo prendere farmaci e a loro basta uscire con gli amici, perché io sento un costante vuoto dentro, come se mi mancasse qualcosa, perché io mi sento sola anche in mezzo alla gente, perché la mia testa non smette mai di pensare, perché io sono diversa. Ma chi mi fa compagnia in questa mia solitudine? La musica. La musica fa rumore in un mondo troppo silenzioso. La musica è la mia migliore amica.
1: Ecco, ancora un'altra ragazza, Aurora. La salute mentale è importante quanto quella fisica, anche se spesso è molto più difficile da vedere e da spiegare. A volte possiamo sentirci tristi, confusi o sopraffatti, senza riuscire a far capire davvero agli altri quello che stiamo vivendo. Credo che sia importante imparare ad ascoltarsi e trovare il coraggio di parlare, anche quando è difficile. E se in famiglia non riusciamo a sentirci compresi, possiamo cercare qualcuno di cui ci fidiamo e con cui possiamo essere noi stessi. Chiedere di essere ascoltati non significa essere deboli, significa riconoscere che anche quello che proviamo merita attenzione.
0: E un altro ancora. Viviamo in un mondo che spinge all'omologazione, ai trend e che opprime sempre di più le idee originali, lasciandole nell'ombra. Come esseri umani non possiamo lasciare che questo accada. Dobbiamo diventare protagonisti della nostra vita. Ci vuole un cambiamento, ci vuole uno scopo, ci vuole un'idea.
1: Ecco, è un altro ragazzo. Siamo persone che non hanno mai avuto un posto per sentirsi a casa, ma ognuno ha trovato un'arte come amica. Siamo delle menti sole in una società performante e ogni giorno siamo costretti a decidere se conformarci o continuare a esprimerci con la nostra musica, con la danza, con la poesia. Ci dicono di amarci, ma ci spingono a sentirci diversi, fuori dal normale. Noi siamo corpi che vogliono essere felici con ciò che per noi è la gioia.
0: E un altro ragazzo ancora. C'è chi vive nelle cantine, chi nelle cantine ci vive davvero, c'è chi la voce ha paura di ritrovarla, chi grazie alle supercazzole ha per la prima volta la sensazione di poter essere capito. La musica è la protagonista di questa storia, perché con lei condividiamo umanità, sorellanza e soprattutto la libertà di essere tutte persone vive, dicono, ecco, poi tutte insieme.
1: E quindi chiaramente questo firmato sia come condominio di Isabelli che come grande Cocomero, e questo già vi fa capire l'andazzo di come questo laboratorio e queste rappresentazioni hanno avuto un grande significato e valore per chi le ha attraversate. Però adesso volevamo parlare, parleremo sicuramente dopo della scuola, però c'è una scadenza che non riusciremo a ridirvi, anzi ve la diremo al volo lunedì prossimo, ma vogliamo che sia vissuta e attraversata, che è quella appunto del 28 di settembre. È una scadenza che non è che ci siamo inventati noi, è la giornata mondiale per un aborto libero, gratuito e sicuro, e quindi naturalmente racchiude dentro di sé tutti quelli che sono gli ostacoli, tutte quelle che sono le difficoltà, tutti quelli che sono gli attacchi, le ipocrisie eccetera eccetera di questa società fascista e patriarcale che tende di annullare quelli che è il nostro diritto di scelta. Quindi come coordinamento delle assemblee delle donne e libere soggettività dei consultori del Lazio e come non una di meno di Roma, daremo e ci staremo in piazza il 28 dalle 5 in poi alla piazza appunto dove c'è
0: il Ministero della Salute,
1: il Ministero della Salute, per ricordare con gli slogan, con gli striscioni, con i nostri canti, con i nostri interventi eccetera, come noi lottiamo e come continueremo a lottare per i nostri diritti. E vi leggiamo naturalmente il volantino che stiamo dando, invitando specialmente i giovani, le nuove generazioni, dalle scuole che stanno naturalmente attive più che mai con questo discorso della libera scelta, del consenso, del dissenso, e chi più ne ha più ne metta, di essere presenti.
0: Per il diritto all'aborto libero, sicuro, gratuito, per tutte le donne e le persone gestanti che lo richiedono nei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, l'IVG, e nei consultori, senza obiettori, e di chi vorrebbe annientare la nostra libertà di scelta. 48 anni fa, con lotte, autodenunce e campagne referendarie, l'aborto è diventato un diritto che rispetta la scelta per la maternità libera, desiderata e decisa. Molti sono gli ostacoli che questa società patriarcale, fascista e guerrafondaia ci vuole imporre. Obiettori di coscienza, dal 70 al 100% in ogni regione, nei reparti VG e nei consultori. Stanze di ascolto negli ospedali gestiti dai movimenti anti-scelta, dove si impone l'ecografia per far sentire il battito del feto. Assegni di maternità per imporre un ripensamento per non abortire. Mancata attuazione della somministrazione della pillola abortiva, la RU486, utilizzata invece in tutta Europa. Chiusura di 250 consultori a fronte dell'apertura, con soldi pubblici, di altrettanti consultori privati, gestiti dalle lobby antiabortiste. Ripresa dei viaggi della speranza anche fuori regione per abortire a causa della diminuzione dei reparti di ostetricia e ginecologia. Su 544 reparti di ostetricia sono solo 330 quelli che garantiscono l'IVG. Noi non siamo incubatrici di Stato o vittime di questa società patriarcale, transodiante e fascista. Noi siamo l'energia di lotta e trasformazione che li cancellerà, insieme a tutte le forme di violenza sistemica che vorrebbe annullare diritti, desideri e libertà di tutto. Non una di meno Roma e coordinamento delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di Roma e Lazio. E questo è l'appuntamento appunto per lunedì 28 settembre alle ore 17 sotto il Ministero della Salute.
1: Ecco, quindi mi raccomando, poi ve lo diremo alla fine della trasmissione. Adesso partiamo e passiamo un po' a tutte le dinamiche. Ah beh, considerate che domani a ESC, come sempre e come tutti i martedì alle 19, ci sarà l'assemblea di Non Una di Meno di Roma, proprio in preparazione di tutte le scadenze che si presentano, che non è soltanto naturalmente questa del 28 settembre sotto il Ministero della Salute, ma è anche l'Assemblea Nazionale, naturalmente si farà a Bologna, e poi la preparazione naturalmente della grossa manifestazione come al solito di novembre. Mo si deciderà qual è il giorno preciso, il sabato prima, il sabato dopo, però la cosa importante è che l'assemblea appunto ci sarà come tutti i martedì alle 7 a ESC. Allora adesso volevamo naturalmente inserire quello che era e discutere insieme a voi di quello che è successo naturalmente in una scuola qua di Roma, in cui abbiamo visto i racconti di tutti i tipi e di tutti i livelli, no? Da quelli appunto della destra che utilizza l'attacco fatto a un insegnante per condannare naturalmente il soggetto, no? Il ragazzetto dei 13 anni, che poi, se meno male che non era un immigrato né di prima né di seconda né di terza generazione, ma era un italiano e anzi un immigrato che la salva la principessa, stavo dicendo io, salva la maestra e ferma naturalmente il compagno di scuola, che indubbiamente forse anche ai genitori, agli amici, qualche sentore nei mesi passati gli aveva dato nel rimisurarsi naturalmente con questi filmati violenti, con queste dinamiche che lo vedono con l'elmo e il telefonino che riprende, no? Come se effettivamente poi la vita di queste giovani nuove generazioni si debba svolgere tutta quanta online, e se non è così diventa un problema. Quindi vi volevamo introdurre con un articolo di un bravo psicoterapeuta, Tito Baldini, che è anche stato veramente un qualcuno insomma conosciuto all'interno della neuropsichiatria infantile ai tempi lontani di Marco Lombardo Radice. Quindi leggiamo con molto piacere e anche con molto interesse quello che lui ha detto in un'intervista in relazione naturalmente a questo accaduto, e poi ne discutiamo insieme.
0: L'articolo è di Valeria Di Corrado e il titolo dell'articolo è «I nostri giovani incapaci di dare un senso ai ragazzi, alle cose». Nei ragazzi aumenta la fragilità psichica e l'incapacità ad accogliere un pensiero diverso. E i genitori li difendono sempre, scritto un grassetto, anche quando non studiano e prendono voti bassi. Le nuove generazioni sono sempre più isolate e illuse di essere in condivisione, sempre più assorbite da se stesse, più fragili, perché questo vuole la società. Dentro questi giovani non c'è il senso delle cose, le cose non hanno senso. Quindi se uccidi una persona, la sfregi o la insulti, o semplicemente non fai niente, ha lo stesso senso. Tito Baldini, ordinario ed esperto di bambini e adolescenti della Società Psicanalitica Italiana, ordinario e docente dell'Associazione Romana Psicoterapia dell'Adolescente, lancia un allarme. Quello che è accaduto ieri in una scuola romana sulla Prenestina non è un caso isolato. A marzo un coetaneo aveva fatto lo stesso con la sua professoressa in una scuola di Trescore Balneano nella Bergamasca. Ma il sintomo di una patologia sociale. Come può un ragazzino di 13 anni accoltellare la sua insegnante all'apparenza per dei debiti scolastici? Gli adolescenti fanno quello che la società si aspetta, cioè provocano emozioni intense e tutto ciò va nella direzione del continuare a non pensare. Il dispositivo della produzione e del consumo ci induce a pensare il meno possibile e a credere a banalità. I centri di intervento psichiatrico per gli adolescenti sono pieni e tutti si chiedono che succede. Succede che c'è un incremento della fragilità psichica, un incremento della incapacità di pensare. Va perdendosi la dimensione del legame, degli affetti, su cui si struttura e applica il pensiero. Oggi a Roma, ieri a Bergamo, è una dimensione planetaria, è una patologia del sistema. Quelli a cui assistiamo sono i segnali evidenti di un fenomeno allarmante, come lo scioglimento dei ghiacciai. Le generazioni che stanno venendo su non danno più senso alle cose. Allora il rimedio non è una punizione, perché per loro non ha senso neanche quella. Se li metti in un carcere, che cosa risolvi? Che ne vengono fuori altri 10. Quando il pensiero regredisce, migra verso posizioni di contrari. Se non sei mio amico, sei mio nemico e quindi devo distruggerti. Non c'è la capacità di accogliere un pensiero diverso, addirittura opposto al tuo. Se questo ragazzo avesse avuto questa capacità, non avrebbe accoltellato la professoressa, anche se la pensava in modo diverso da lui. Anche il ruolo dell'insegnante è in crisi. Pagando sempre meno gli insegnanti, si toglie il potere di un'istituzione fondamentale, come quello della scuola. Hanno stipendi da fame, sono i primi a dire non fate gli insegnanti, e quindi tutti i valori fondanti, il concetto di istituzione, come quello del paterno che ti consiglia, sono designificati. La scuola è a servizio delle famiglie, per avere i soldi senza i quali non possono mandare avanti la scuola. Sono diventate aziende e non si fanno più gli interessi delle persone. Serve il recupero del legame, il recupero del tempo per poter pensare. Gli adolescenti sono la cartina di tornasole di una patologia di questa società. Sono i primi perché sono i più fragili e quelli che agiscono di più. Accoltellano per una cretinata perché non significano l'umano, non hanno più stimoli se non per iperstimoli. Non riescono più a godere di una qualche cosa che sia sensuale, come un amore, come la fisicità tra di loro. Devono avere solamente stimoli iper e quindi anche la violenza. Dobbiamo fermarci a pensare perché un adolescente muore o perché un adolescente dà la morte, prima che accada, non dopo. Spesso questa violenza, come nel caso di ieri, viene filmata e postata sui social. Un tempo si sarebbe detto: è un delirio, ti stai praticamente autodenunciando. Ma non si può più ragionare così, perché i giovani, ben sapendolo, lo fanno. Non si può neanche ragionare in termini psichiatrici, inquadrandolo come un episodio di psicosi in cui il ragazzo ha un delirio maniacale per farsi conoscere dal mondo. Vedendo questi fenomeni ci diciamo: sono tutti matti. Ma non è così. Il tredicenne non era un ragazzo malato in quanto condizione psichiatricamente determinata. ma è un po' la condizione dei giovani di oggi. Per loro c'è una fisiologia nel vivere in un mondo dove il reale e l'irreale non sono così distanti. La sorella di Giulia Cecchettin precisò che Filippo Turetta era un ragazzo normale. Questa frase dovrebbe farci riflettere. Sono dei ragazzi normali che non hanno più dentro un paradigma di significanza. E questo perché la società ha spinto solamente le persone, orientandole verso l'esigenza del consumo, sentendolo come un desiderio da soddisfare per forza, fino a diventare un bisogno, fino a non poterne fare a meno. Il problema è che se tu togli gli elementi fondamentali che strutturano la psiche, i legami, il rapporto con gli altri, lo spazio, il tempo, la dedizione all'altro, se metti solamente l'io, l'arricchimento, e lo metti nei genitori che chiedono prestazioni sempre più performanti, piano piano i nostri figli è come se disumanizzassero. In alcuni licei romani so che i genitori chiedono che il ragazzino più fragile vada via dalla classe perché la rallenterebbe. Quando negli anni 70 adolescenti e giovanissimi protestavano inginocchiando lo Stato, almeno un senso c'era, anche sbagliato. La questione terribile e tragica è che oggi il senso non c'è. I giovani dichiarano di avere come principale interlocutore l'intelligenza artificiale, perché si sentono compresi dall'intelligenza artificiale come da nessuno. Sono ragazzi pieni di contatti, di condivisione, ma profondamente soli. Preferiscono il sesso dietro uno schermo piuttosto che dal vivo, perché ritengono sia più facile così. Questo è quello che dice nell'intervista Tito Baldini e l'intervistatrice. In tutto questo, quali sono le responsabilità dei genitori? Oggi, se un professore, anche giustamente, tiene bassi voti perché i giovani non studiano, i genitori li difendono. Sono impostati culturalmente che essere un bravo genitore coincide

0: Però questo qualcosa che ci arricchisce costantemente, e lì è il momento di fare prevenzione, è il momento che ci chiama e ci chiede naturalmente un discorso di aiuto, di ascolto diverso, di risposta diversa anche all'interno della scuola. E poi a me una cosa che mi ha dato molto fastidio, c'è stata tutta la campagna di Val di Tara contro gli insegnanti che difendevano la Palestina, che firmavano e che parlavano addirittura quell'insegnante che con i liceali non poteva, essendo finito l'anno scolastico, eccetera, scrivere quello che lui aveva vissuto anche nell'insegnamento e tutto. Qua invece questa professoressa che avrà beccato il così non faccia, avrà preso il che gli ha dato un calcio, un pugno, che non so che gli ha fatto, insomma, poi fisicamente il pischelletto dei 13 anni. Perché la minacciava a coltello, ma non la. Ah sì, gli ha dato le 3 pugnalate sull'ascella. Dichiara di essere di ultradestra e nessuno dice niente. Anzi, nessuno fa i test anche a lei, perché effettivamente quell'altro erano colpevoli perché difendevano la Palestina. E questa è altrettanto non colpevole che doveva beccarsi le botte dallo studente, però dichiara tranquillamente di essere naturalmente di ultradestra, insomma, contro l'immigrazione, eccetera, eccetera. Quindi, perché anche questi due modi di agire e, come al solito, le differenze che vengono fatte? Perché quello non era stato picchiato dagli insegnanti e questa e dagli studenti e questa sì, ma non è che si partiva da chi aveva beccato o non aveva beccato, ma da chi poteva e doveva anche giustamente poter rivendicare le proprie idee. Però ecco, quello di sinistra, rispetto al popolo palestinese, al genocidio del popolo palestinese, non si può pronunciare. Quella di destra, amica De Vannacci, che dichiara tranquillamente di essere
1: di essere musulmaniana, insomma,
0: ecco.
1: poi noi non lo sappiamo bene, per cui per carità, ma sicuramente chiaramente ha dichiarato, deve aver dichiarato di essere una simpatizzante di Mussolini. Allora lì sì, siamo sul campo anticostituzionale, lì non si capisce perché la scuola non sia intervenuta, perché lì non è una questione di ideologia, perché il fascismo non è un'ideologia, è un crimine. Quindi perché
0: i due comportamenti, i
1: nessuno
0: due
1: in questi
0: atteggiamenti,
1: non,
0: capito?
1: cioè io non manco l'accosterei, cioè adesso mentre tu parlavi, no, dentro di me veniva da dire ma come ti permetti a accostare, no, quel bravissimo insegnante che insegna la vita, no, oltre che insegnare alla letteratura, quindi accosta la vita, le esperienze scolastiche con l'esperienza della vita, con questa altra insegnante che appunto non la conosciamo, quindi non giudichiamo, ma se davvero avesse delle simpatie mussoliniane, cioè lì dici ma quale insegnante io metto, che tipo di insegnanti metto io nella scuola? Poi siamo liberi di avere i nostri pensieri, ma non di avere appunto un orientamento un orientamento che implica l'egoismo, la chiusura, la supremazia, ma a dei giovani che ormai sono interplanetari, no? Perché si collegano con tutto. Come si fa ancora oggi a parlare di confini? Il confine non c'ha senso, quindi sei supremazia, ma di che? Allora non puoi insegnare queste cose ai ragazzi che devono avere, poi lo vedremo se riusciremo a leggere alcune pagine del libro di Recalcati, e ai ragazzi va insegnata l'apertura, non la chiusura. La scuola non può essere chiusura, perché sarebbe antitetico. Il sapere è apertura. Quindi chiudersi a questi concetti così criminali, così balordi, come sì, è vero, insomma, questo è quello che sappiamo, come quello che questa insegnante proponeva, insomma, tutto poraccia, insomma, questa cosa non gli doveva capitare. Però è veramente una cosa grave. Allora, gli insegnanti sono andati a fare a quello della Palestina i controlli nella scuola addirittura, e di questa non hanno detto né ai né bai. Insomma, io mi
0: No, è questo
1: deriderei.
0: modo diverso di misurarsi con le cose che a me dà fastidio, perché io ti dico, ognuno può essere delle proprie idee, e nell'intelligenza del proprio ruolo professionale, quale insegnante, infermiera, architetto, qualsiasi lavoro fai, riesci appunto a tirar fuori quello che è giusto dare come informazione a livello storico, a livello geografico, a livello

0: livello di quello che succede, quindi sei corretto nell'informazione, no? E non sei di parte. Questo è il discorso di fondo. Poi tu puoi fare quello che ti pare, come il discorso che noi diciamo ai movimenti, dalle lobby antiabortiste. Basta, voi non volete abortì, ma chi vi dice di abortì? Voi credete che ci sia un bambino già al momento dell'incontro da spermatozoo e ovulo? Ma credete quello che vi pare, però lasciate la libertà di scelta a chi la pensa differentemente. Quindi se quella vuol pensare in un modo, va bene, rispettiamo, lo può fare, basta che non incide nel mondo del proprio lavoro e non condiziona, se è un insegnante, i propri allievi. Ma vale pure per quello che poi parla del genocidio in Palestina e racconta quelli che sono i 70 anni di guerra in un paese appunto come Gaza, come la Palestina, come la Cisgiordania. Ecco, io questo che non sopporto, no? Il non riuscire naturalmente e ad avere sempre due pesi e due misure secondo la convenienza e secondo l'utilità. Quindi questo adesso deve fare la vittima, quindi poteva dire pure che era il mostro di Nerola, che ne so, poteva dire qualsiasi cosa, tanto in questa situazione doveva fare solo la vittima. E in modo anche becero viene parlato di questo ragazzino appunto che invece blocca quello che stava facendo il filmato col coltello in mano, e naturalmente è un ragazzino però immigrato, un ragazzino straniero, e quindi va sottolineato, come si sottolinea che, come dicevano, gli stupri avvengono tutti dalle persone in strada straniere. Bucia grossa come la fame, perché tutte le statistiche sottolineano che avvengono da parte delle persone conosciute, familiari, ex, eccetera eccetera. Quindi anche questo tentativo, che o sei cattivo oppure diventi improvvisamente l'angelo adesso della scuola, Valditara ha detto che gli darà un premio. Ecco, a me ste cose proprio mi fanno rigirare lo stomaco, l'intestino, il fegato, eccetera, no? Perché dimostra dell'ipocrisia, della falsità che ci circonda. Allora un po' più di dignità. Rivendichiamo naturalmente per tutti, qualsiasi lavoro, eccetera, la dignità di poter avere le proprie scelte e di poter essere coerenti, no? Fra ciò che è la realtà e ciò che viene insegnato, ciò che viene offerto come salute e via di seguito. Però non facciamo che con uno mi comporti in un modo e con l'altra mi comporti in un altro, perché sennò effettivamente anche il messaggio che viene poi mandato alle nuove generazioni è quello dell'incoerenza, è quello di una massa di adulti incapaci di essere continuativi e capaci appunto di portare avanti naturalmente con coerenza la propria vita, ma non nel senso complessivo, ma anche il proprio mondo del lavoro, il proprio mondo familiare, il proprio mondo dell'informazione, qualsiasi insomma situazione tu affronti. Ecco, sta coerenza a belli adulti, mando piffero sta, perché sennò altrimenti bisognerebbe comportarsi completamente in un modo diverso.
1: Comunque quello che mi inquieta veramente è la chiusura mentale, la grettezza. Adesso ieri la Meloni nel suo incontro con i giovani, che poi che cosa insegna ai giovani? Veramente insegni la chiusura.
0: Ma poi non era
1: l'egoismo.
0: La Confindustria. No.
1: Non no, lo so, comunque c'è questa parola giovani, ma magari c'è la giovane. Ecco. E ha fatto questo discorso che no, nelle classi ci deve essere un tetto, sì. Non può, facendo finta che uno è interessato a quello che succede nelle classi, un tetto di stranieri e bla bla bla bla, con una serie di stupidità, di argomentazioni poco sì, più che cattive, ma anche sciocche. Ecco, adesso vi proponiamo, la lettura cade un po' ad hoc, di alcune pagine che scrive sull'apertura della scuola Massimo Recalcati in uno dei suoi ultimi libri, La luce e l'onda, che cosa significa insegnare. e diciamo come se risponde un po', no, a quella, alle posizioni di questa che forse probabilmente la Meloni deve far vedere, sa più a destra di Vannacci, chissà che giochi ci stanno tra di loro, perché io li vedo quando escono da scuola di tutti i colori i ragazzini, io mi riempio di gioia a vedere questi colori diversi, no? Il bangladino insieme all'italiano insieme al cinesino, so, è una bellezza vedere questi bambini che escono da scuola che giocano tra di loro felici e contenti, e invece loro dicono no perché si ritarda l'insegnamento, ma si insegnerà evidentemente, che cosa si insegnerà? Poi la maestra si potrà soffermare un po' di più su uno, ma i ragazzi, i bambini impareranno altro, impareranno magari dalle confidenze dell'amichetto come loro festeggiano il Capodanno, che cosa si fanno, che cosa si dice, c'è moltissimo da imparare. Comunque no, vi leggiamo queste paginette. L'apertura della scuola è proprio quasi la fine del libro, appunto, di Massimo Recalcati, La luce e l'onda. L'apertura, scrive Recalcati, definisce l'essenza della scuola. Una scuola chiusa è una contraddizione in termini. Sembra proprio che stesse rispondendo a Meloni. La vocazione di ogni scuola è quella di rompere i muri, contrastare la segregazione, vincere l'analfabetismo in tutte le sue molteplici forme, aprire le menti, favorire una cultura dell'inclusione, far esistere il trauma benefico della vita collettiva. La scuola, da questo punto di vista, è sempre aperta. Il suo ruolo è insostituibile nella formazione della vita dei nostri figli, all'esperienza della democrazia come esperienza del due, no? Scritto grande, come significato del plurale, no? Irriducibile al regime chiuso dell'uno. L'incontro con il sapere che la scuola ha come suo obiettivo non è infatti solo l'incontro con delle discipline specializzate, quanto con il plurilinguismo più profondo che definisce la struttura di fondo della democrazia. È questo il carattere laico della scuola, che dovrebbe escludere per principio la riduzione delle lingue a una sola lingua. La lingua fondamentale della scuola è infatti la lingua della democrazia, ovvero la lingua che esclude l'esistenza di una sola lingua. È questa, se si vuole, la verità ultima della democrazia. Il suo carattere sempre incompiuto riflette quello del rapporto del soggetto col sapere. Niente mai, direbbe Lacan, tutto, sicché non esiste il sapere assoluto. Sapere di tutto il sapere, sapere del sapere di Dio. Se si vuole, come ha fatto notare Nancy, è questo, in ultima istanza, il fondamento più proprio della democrazia. L'infinito non dovrebbe essere dato e l'uomo non dovrebbe essere un Dio. L'esperienza della democrazia, scrive sempre Recalcati, è esperienza dell'incontro e della contaminazione con la pluralità delle lingue, che esclude per definizione il possesso della lingua di Dio. Per questa ragione tutte le scuole ideologiche tendono a tradire la natura strutturalmente laica della scuola. Non vi sarebbe infatti scuola aperta se vi fosse una sola lingua, se l'infinito fosse già dato e l'uomo fosse Dio, come ha dichiarato Nancy. Non a caso, quando le scuole trasmettono dogmi inviolabili, una sola lingua irrigidita nel suo codice senza vita, fomentano il terrore e il fanatismo, rendendo impossibile la dialettica, sempre aperta, della formazione. Quindi parla di dialettica della formazione, che deve essere sempre aperta. In questo senso la democrazia è in primo luogo il nome di un regime di senso, la cui verità non può essere sussunta in nessuna istanza ordinatrice, né religiosa, né politica, né scientifica o estetica, ma che impegna chiaramente l'uomo in quanto rischio e chance di se stesso, danzatore sull'abisso, per usare termini deliberatamente e paradossalmente nicciani.
0: Se la scuola è luogo di formazione alla vita della democrazia, è perché essa esclude l'ultima parola che cancella tutte le altre parole, la lingua che cancella tutte le altre lingue, il sapere che abolisce tutti gli altri saperi. In questo senso La vita della scuola ospita, come avviene nell'esperienza politica della democrazia, un vuoto centrale. La sua apertura è destinata a non richiudersi mai, perché non esiste un tutto che può completare la sua esistenza. Piuttosto il lavoro della scuola è infinito, interminabile, sempre obbligato a ricominciare da capo, come accade anche alla singolarità mai equivalenti che si ospita. E questo è il lavoro della formazione: sospingere la vita verso la sua forma singolare, vero la sua unicità irriducibile. È quello che abbiamo chiamato, seguendo Althusser, l'effetto di soggettività. Sebbene la scuola sia un soggetto collettivo, in essa non c'è alcun principio di omogeneità o di equivalenza. Ciascuno entra in rapporto all'onda del sapere e alla sua luce in modo obliquo, a partire dalla propria indicazione singolare. Ed è proprio questa inclinazione che la scuola ha il compito di coltivare, senza avanzare la pretesa di normalizzarla, rendendola quindi uguale. È il mistero commovente di ogni istituzione: come fare in modo che la vita insieme perseveri la differenza di ciascuno senza annullare il legame che la istituisce.
1: E poi parla successivamente della scuola come soggetto collettivo. Nella vita della scuola, la pluralità delle lingue non è solo tutelata dal lavoro degli insegnanti, ma informa anche il suo istituirsi come una comunità. È quello che è mancato di più ai nostri figli nel tempo della sua chiusura imposto dall'emergenza sanitaria. Quando c'è stato il Covid, la possibilità dell'incontro con i propri pari. La vita insieme, la scuola come soggetto collettivo. La vita del gruppo costituisce un tempo essenziale nella separazione necessaria della vita del figlio dalla vita della famiglia. Nella comunità della scuola, l'attivazione del codice fraterno o di sorellanza che integra il discorso del maestro come il discorso che apre la vita alla esperienza del due è un'esperienza decisiva. Se infatti la vita del figlio resta imbozzolata nell'ordine della lingua della propria famiglia di origine, non c'è formazione, non c'è incontro possibile con la pluralità aperta delle altre lingue. La vita in gruppo e di gruppo, la vita viva della comunità della scuola, sostiene in modo decisivo questo processo di apertura, rendendo possibile il passaggio dal codice privato della lingua materna a quello pubblico di tutte le altre lingue del mondo. Se per un verso l'esperienza traumatica del Covid aveva rafforzato i legami familiari, sottraendo ai nostri figli l'ossigeno, a loro indispensabile, della vita al di fuori della famiglia, la riapertura della scuola ridona la vita del figlio in uno spazio aperto. Ancora una volta possiamo misurare la parzialità della visione foucaultiana della scuola come dispositivo unicamente disciplinale e di controllo sociale. La scuola non ha come finalità quella di normalizzare la vita dei nostri figli attraverso una tecnica di dominio e di sorveglianza, ma quella di favorire l'apertura della loro vita all'orizzonte illimitato della vita. Un maestro non è un istruttore, né un governatore, non è un moralizzatore, né un sorvegliante, ma la grazia di un incontro che apre la vita a mondi nuovi. Dunque, non agisce per imprimere la sua volontà sui suoi allievi, non impone un sapere già fatto. Come abbiamo visto, assomiglia piuttosto a una luce che allarga la visione, a un respiro che allarga la vita, o a un'onda che ci costringe a soggettivare il sapere che abbiamo acquisito, a farlo diventare davvero nostro. Quando invece la sua presenza scivola via e al suo posto si impongono insegnanti distruttori sadici o burocrati senza desiderio o ancora soggetti frustrati che vivono solo per il loro stipendio, la vita scolastica diviene oppressiva e toglie il respiro. Non è un caso che un sintomo come quello degli attacchi di panico, che ha nella sensazione di mancanza d'aria una delle sue manifestazioni più eloquenti, appaia come un sintomo ricorrente ed emblematico in molti giovani. Per questa ragione, alcuni di loro hanno fatto fatica a ritornare a scuola. Ma andare a scuola non significa entrare in un tunnel senza luce, quanto entrare in una comunità aperta. Ed è proprio questa apertura a sottrarre alla vita dei nostri figli i suoi confini familisti, costringendoli ad abbandonare il già saputo, ad aprirsi a un mare aperto. La scuola, scriveva Freud, non solo non spinge i suoi allievi al suicidio, ma ha il compito di creare in loro il piacere di vivere e offrire appoggio e sostegno in un periodo della loro esistenza in cui sono necessitati dalle condizioni del proprio sviluppo ad allentare i loro legami con la casa paterna e la famiglia.
0: Ecco, e quindi ci sembrava anche importante, no, vedere come in modo molto chiaro, molto tranquillo, molto semplice pure, no, viene sottolineato quanto la scuola debba aprirsi, deve aiutarci veramente a tirare fuori una capacità di decisionalità, di critica, il famoso discorso del pensiero critico, il fatto naturalmente di fare proprie quelle che possono essere le notizie, i momenti, la storia, gli avvenimenti, eccetera, per sostituire dei semplici date, no, a quelle che sono delle sostanze di trasformazione, di cambiamento, ma anche di proiezione, no? Rispetto a quella che è la propria vita, la propria esperienza, i propri bisogni, i propri desideri, e quindi la proiezione anche rispetto al futuro. Quindi la scuola ha un compito importantissimo, e chiaramente la formazione degli insegnanti, la capacità di non sentirsi naturalmente quello che impone niente, quello che vuole veramente seminare e pretendere naturalmente che quello che ha seminato venga immediatamente recepito e fatto proprio, casomai da persone che invece la pensano in un modo differente, che hanno già sviluppato il proprio pensiero critico, che non sono passivi soggetti dietro un banco scolastico con una penna e un quadernetto, ma diventano persone capaci, attive nel pensare, nel criticare, nel domandare, nell'essere curiosi. Quindi ci sembrava importante, proprio perché crediamo che quella che è la salute psichica passa inevitabilmente attraverso spazi come i centri sociali, come naturalmente le scuole, come in realtà naturalmente che nei quartieri si trasformano da semplici muretti in qualcosa che invece determina, no, la socialità, la collettività, il confronto, lo scambio, l'innamoramento, la ricerca della propria sessualità, eccetera. E poi perché siamo profondamente impaurite e profondamente dispiaciute, incazzate più che dispiaciute di quella che è la realtà che ci circonda, no? Di come effettivamente un governo fascista, omofobico, guerrafondaio, interessato al profitto e al capitale possa veramente considerare quasi come una normalità la distruzione dell'umanizzazione, della collettività, dello stare insieme. Va naturalmente a fare leggi, come ha fatto Valditara, contro la possibilità naturalmente di poter esprimere quella che è la propria curiosità su un'educazione sesso-affettiva che non riguarda soltanto il preservativo, oppure il fatto che possa andare a fare una visita ginecologica, oppure l'importanza, se invece sto incinta, di vivere naturalmente una gravidanza imposta invece della scelta effettiva della maternità e della genitorialità. Quindi vanno naturalmente a impedire questi che sono questi spazi, come il decreto Buongiorno, che sembra che vogliono ritirar fuori, va a negare

0: assicurazioni, appunto, sì, sulla sanità, eccetera, per avere il diritto di fare quello che prima era tutto gratuito, il discorso dei consultori, il discorso naturalmente dei reparti di interruzione volontaria di gravidanza, dei reparti di maternità, dove si continua a dire fate figli, e poi incominci già, oltre a quelli che sono i problemi che possono sorgere nella gravidanza, a partorire su una barella, ad essere ignorata poi come persona che invece ha scelto di diventare madre e che vorrebbe farlo naturalmente insieme al proprio compagno o alla propria compagna, se ce n'è qualcuno, ma che sicuramente vorrebbe vivere il tutto in modo completamente differente. Quindi non c'è un aspetto umanitario, è inutile lamentarsi, non siamo vittime, non siamo appiattite e schiacciate da questo stato antiumano, eccetera, che distrugge la natura. Ieri stavo vedendo in televisione questa cosa della nuova legge sulla caccia, una cosa vergognosa, disgustosa, ma non perché devo difendere l'uccellino, ma perché è antitetico anche a chi vorrebbe salvaguardare. Infatti è bellissimo, è stato l'intervento di un pastore abruzzese che in modo anche un poco grezzo, eccetera, però ha detto in modo molto chiaro: noi siamo la natura, noi la dobbiamo far rispettare. Io non ce la posso avere col lupo, perché fa parte naturalmente di una natura che è importante che ci sia pure lui. Certo, io devo starci, però devo fare il pastore 24 ore, è una vita de merda, ma se faccio il pastore questa è la vita mia, non è che io mollo animali, ve ne vado e poi mi incazzo col lupo se è arrivato e ha mangiato qualcuno. Insomma, veramente anche quelli che in modo molto grezzo, terra terra, però dicono le cose come stanno, dicendo qui ci stanno naturalmente i sordi de mezzo, c'è sta il discorso delle nuove elezioni, c'è chi naturalmente le fabbriche di armi, come il discorso appunto di chi fa la guerra, ci guadagnano l'ira di Dio e quindi hanno potenziato, e la destra naturalmente ora al governo per non farsi fregare questi elettori da vannacci diventa naturalmente chi difende la caccia ed esce fuori con queste leggi di merda.
1: E poi devi essere un giro di lobby paurosamente grande, perché poi alla fine pure il gruppo dei cacciatori sono poche persone, insomma,
0: ecco il cazzo, hanno fatto vedere associazioni su associazioni che

0: Beh, questi che sparavano, ma perché, insomma, no? Chiudi con questa mentalità e soprattutto con questi
1: ma
0: soldi.
1: Ma sì, questo
0: terribili.
1: Per fare soltanto un'ulteriore parentesi dell'attacco disumano che hanno rispetto alla natura, rispetto agli animali, rispetto all'inquinamento. E quindi sì, siamo in chiusura, quindi diamo le date.
0: Non abbiamo ancora detto le date delle assemblee delle donne e delle libere soggettività dei consultori di questa settimana. Quindi oggi, lunedì 21 settembre, sta andando, già sarà a metà, l'assemblea a Piazza dei Condottieri 34 a Malatesta, dalle 15 alle 17. Giovedì 24 settembre ce n'è una a via Ludovico Jacobini 6 a Prima Valle, sempre dalle 15 alle 17, e un'altra a via Silveri, sempre giovedì 24, a via Silveri 8 a San Pietro, dalle 15 alle 17. Lunedì prossimo ci sarà la manifestazione di cui vi abbiamo parlato prima, per la giornata dell'aborto, sotto il Ministero della Sanità,
1: alle 17.
0: E poi, insomma, non so se ci sarà l'assemblea.
1: Sì, domani c'è l'assemblea
0: Quadrelli, quindi non so, forse la sospenderanno, visto che c'è anche il presidio sotto il Ministero della Sanità. Ce n'è una a largo Emilio Quadrelli 5 a Corviale lunedì 28, vabbè, ma questo
1: vabbè,
0: poi insomma
1: poi
0: lo faremo sapere.
1: Quindi chiudiamo qua la trasmissione Normale Follia, già domani per chi vuole ci si vede ad ESC per l'assemblea di Non Una di Meno. Sicuramente organizzatevi e preparatevi tutti per la scadenza del 28 settembre alle 5 Ministero. A me non viene da dire della salute, perché della non salute, quindi della sanità al massimo posso dire, insomma, che però sapete tutti, non mi ricordo bene la via eccetera, però è quella appunto sul Lungotevere, che abbiamo fatto tante altre scadenze, quindi qua sempre Randonda Rossa, e quindi al prossimo lunedì, perché noi chiaramente alle 5 ci sarà la cosa, quindi veniamo di corsa e poi ce la andiamo.
0: Tra l'altro, ecco, dimenticavo perché ci stavo andando, ricordiamoci che questa settimana c'è ancora il festival qui a
1: palestinese
0: via, sì qui a via Villa Mercedes, che sta andando molto bene, e quindi insomma c'è ancora oggi. Tra l'altro oggi c'è quel bellissimo film, adesso ve lo dico, insomma, vediamo un po' se c'è, ecco qui, oggi e domani sono gli ultimi due giorni. Oggi c'è Gaza Doctors Under Attack, questo è un film da vedere un po' sul tardino, insomma 22:30, però ecco, chi volesse andare ancora al festival, già alle 14 ci sono, appunto oggi alle 14 c'è un corso gratuito di Daybeck con il maestro Adela Alafifi, e poi insomma altri dibattiti e molte altre cose. Così domani.
1: Sì, ci sono stati bellissimi momenti, non solo di discussione, di dibattito, di confronto eccetera, ma anche musicali, di danza, veramente sono state un insieme di tantissime iniziative e anche di una grossissima partecipazione. Chiudiamo qua quindi Radio Onda Rossa, ci sentiamo la prossima settimana, sempre da Normale Follia.

0: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
1: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Basaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
2: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assembleareteantipsichiatrica.noblogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Sì, oggi mi avete distratto, no? E non ci fa caso perché, come si dice, no? Non mi fate fa un cazzo.
1: Sfondi una porta aperta, piace.
2: Voglio se lavoro assertivo addosso. Lavoro padre mio che io non posso.
3: Avanzoni, allora la devo caricare, ma qual è il ferro nostro?
4: Eccolo là.
3: Ma so 80 quintali, sì.
4: So 80 quintali, che bello, prega te. 80 quintali.
5: 80 quintali. E che in Italia esiste tutto sto ferro?
3: Ah, voi andiamo, fatevi coraggio, un po' di buona fantasia e finire subito.
5: Sì, da campare.

0: tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea
1: Ponte Radio,
0: uno spazio di collegamento tra radio auto organizzate.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

Allora, buonasera, bentrovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 in DAB a Terni, a Perugia, nella provincia di Roma, naturalmente. OndaRossa.info, il sito per raggiungerci da qualsiasi parte del mondo e per sostenerci con diversi metodi. Un saluto in particolare a chi ci sta ascoltando privato o privata della propria libertà personale.

0: modo, nonché anche di artiste e artisti che si occupano, diciamo, di rendere tutte le nostre, tutti i nostri sforzi anche più carini da un punto di vista estetico, ma soprattutto cercano, diciamo, di creare artefatti artistici che riescano a comunicare anche con il grande pubblico e rendere un po' più fruibili alcune delle informazioni su cui lavoriamo.
1: È fantastico, noi Davide siamo dei, come dire, dei tecnologi proprio hardcore, questa roba diciamo non diciamo, è qualcosa che non trattiamo, quindi questa componente
2: ci affascina,
1: mi piace, no, mi affascina, sì, ci affascina, sì. E poi comunque è una, ok, è una parte comunque complementare che è molto piacevole, interessante.
0: Sì, perché poi queste sono tutte, diciamo, sono questioni molto complesse, molto complicate, no? Che poi è difficile portare al grande pubblico, cosa che invece noi cerchiamo sempre di fare. Quindi, per esempio, appunto, non so, adesso mi viene in mente un progetto a cui stiamo lavorando che ancora non è stato reso pubblico, diciamo, quindi insomma, okay. Breaking news. Spoiler.
1: Okay.
0: Però sì, stiamo lavorando a questa specie di piccolo inserto magazine, zine, non so come vogliamo chiamarlo, che va a proprio mostrare graficamente con dei disegni, delle illustrazioni, come i vari minerali che sono necessari per lo sviluppo di hardware per l'AI vadano appunto a, diciamo, a configurarsi all'interno di vari componenti, appunto, di data center, chips, chi più ne ha più ne metta. E quindi appunto questo è un tipo di lavoro che facciamo, molto improntato su appunto il disegno e la semplificazione, diciamo, di queste cose. E poi un'altra cosa che mi viene in mente, per esempio, è invece uno sforzo, tra virgolette, che stiamo facendo per raccogliere i suoni della catena d'approvvigionamento dell'intelligenza artificiale, quindi come
1: molto
0: suona
1: figo. Molto figo. No, ti volevo dire una cosa, mi hai fatto venire in mente adesso che ci parlai, non ci avevo
0: sì.
1: pensato in fase, diciamo, di preparazione della trasmissione. Mi sbaglio se perché adesso ho ritrovato una nota, non so se conosci Kate Crawford.
0: Certo.
1: Ok, la conosci bene. Okay. E lei è l'autrice di questo Atlante, che forse
0: Atlas
1: è un po' nello spirito. Esatto, Atlas of AI, sì, che è un po' nello spirito di quello forse che stavi
0: sì,
1: dicendo
0: sì,
1: tu.
0: Sì.
1: Cioè,
0: c'è una mia book review sul sito.
1: Ah, ok. No, non l'avevo. Perché sì, in realtà invece, appunto, lei era una delle
0: sì,
1: fonti che, diciamo, in qualche modo un po' ascoltato in questi, sì, in questi
0: sì,
1: ultimi
0: sì,
1: giorni.
0: Sì.
1: Lei, per esempio, è proprio, esatto, questa cosa qui è un po', cioè è risuonato un po' quello che hai detto.
0: Sì, sì, sì, sì. No, assolutamente, Kate Crawford è, diciamo, una delle divinità a cui ci riferiamo noi, ma come chiunque lavori, diciamo, in questo spazio.
1: Ma voi da quanto tempo... Scusate, cioè
0: sì?
1: Da quanto tempo è che avete avviato, diciamo, questo bel progetto?
0: Allora, questa... io...
1: Come nasce, diciamo?
0: Come nasce? Allora, io ho, diciamo, un background sia accademico ma anche professionale nello studio, diciamo, degli impatti sociali, dei dati, okay, e dell'intelligenza artificiale, di tutti quei sistemi basati sui dati. E quindi ero molto concentrata sull'aspetto sociale, la discriminazione, la privacy, gli algoritmi bias, quello e quell'altro. Negli anni sempre più persone hanno iniziato, per fortuna, a lavorare a queste tematiche, e quindi ho iniziato a interessarmi anche parallelamente a tutto quello che è invece la questione di giustizia ambientale, giustizia climatica e, certo, diciamo, gli impatti sull'ambiente di queste tecnologie. Quindi ho iniziato un po' a connettere i vari punti, a fare 2 più 2, a capire che le questioni sociali sono solo una parte, diciamo, della questione. E io ho studiato con una serie di persone, diciamo, che appunto fanno parte anche loro adesso dell'Alliance, mm-hmm, e quindi appunto verso un annetto fa più o meno abbiamo messo insieme i nostri cervelli e poi abbiamo lanciato, diciamo, ad aprile di quest'anno, mi pare. Sì.
1: Siete un collettivo internazionale, no?
0: Sì,
1: vedevo,
0: sì, sì.
1: Cioè, comunque c'è una provenienza
0: da tutto
1: varia,
0: il mondo, okay. Sì, sì, sì. Poi nessuno, okay, di noi vive nello stesso posto da cui proviene, tranne me, che, okay, sono di Roma e vengo da Roma e sto,
1: okay,
0: a Roma.
1: Okay.
0: Però sì, siamo molto sparsi.
1: Come ci sei tornata a Roma?
0: Ci sono tornata.
1: Perché tu sei stata anche tu
0: sono
1: fuori.
0: Sono stata fuori, sì. Sono stata fuori, ma non ho gradito.
1: Ok.
0: Mi mancava il sole. Londra è grigia.
1: Ok, ok. Sappiamo qualcosa tutti e due, abbiamo tutti e due vissuto a Londra. Cioè io, vabbè.
0: Comunque,
2: okay. Senti, a proposito di questo Impact Framework, Supply Chain Impact Framework, no? Quindi entriamo nel tema della catena di fornitura, diciamo, generale dell'IA. In cosa consiste?
0: Sì, allora, l'AI Supply Chain Impact Framework è, come potete vedere, ci piacciono i titoli lunghi purtroppo, è una risorsa che abbiamo pubblicato appunto con il nostro lancio, diciamo, dell'iniziativa, che quindi si può trovare sul nostro sito, che ha come obiettivo quello in primis di mappare appunto la catena di fornitura dell'intelligenza artificiale, che di per sé è già piuttosto complessa come cosa. Noi ci riferiamo a una mappatura fatta in precedenza da Sasha Luccioni, che anche lei è un'esperta, diciamo, nel campo.
1: Come no?
0: Molto molto, diciamo, conosciuta, per fortuna, perché fa delle cose molto ben fatte e molto, insomma, necessarie. E quindi abbiamo adottato i sei stadi, diciamo, della catena che ha individuato lei, e quel che cerchiamo di fare è sostanzialmente proporre e mappare una serie di indicatori di impatto per capire quali sono le tematiche, le questioni per ogni stadio della catena.
1: Okay.
0: Quindi, per esempio, al primo stadio, ovvero l'estrazione delle materie prime, come può essere il cobalto, il litio o il rame, quali sono le cose che dobbiamo considerare lungo quello stadio? Una di queste cose può essere, per esempio, appunto l'utilizzo del territorio. Quindi abbiamo appunto, vedrete se andrete a vedere la risorsa sul nostro sito, che abbiamo appunto utilizzo del territorio, e sotto ogni indicatore abbiamo una serie di domande che possiamo porre e che possiamo chiederci. Quindi, per esempio, come viene usato il territorio, quanti chilometri quadrati vengono usati dalla miniera, ci sono popolazioni indigene, non indigene intorno, ci sono ecosistemi, fiumi, quali sono appunto gli impatti anche da un punto di vista economico, dei lavori, posti di lavoro che se ne vanno, posti di lavoro che arrivano. Quindi, insomma, cerchiamo di creare questa specie di mappatura di tutte le cose di cui bisognerebbe diciamo preoccuparsi quando poi andiamo a pensare, sviluppiamo un AI in più o una in meno, ecco.
1: Quindi in realtà, diciamo, c'è una combinazione di fattori che comunque considerate. Cioè, ascoltavo prima quello che dicevi, che tu da un tuo background, diciamo, principalmente
0: sociologico,
1: sì. No, poi ti sei spostata sulle tematiche. Questo framework prende in conto anche le realtà di
0: sì.
1: Quindi anche

0: non c'è separazione tra umani e non umani, ma anzi c'è una interdipendenza, e di conseguenza appunto la giustizia sociale non esiste senza la giustizia ambientale e viceversa, perché appunto siamo tutte parte della stessa realtà. Ecco.
1: Una cosa che mi hai fatto venire in mente, insomma, ascoltavo di recente questo podcast in cui partecipava questa Marina Otero Versier, che è un'architetta che probabilmente conosci,
0: mitica,
1: e sta a
0: far
1: parte,
0: sì.
1: Esatto, no? Nel senso, ma che poi diciamo tutte queste figure, desiderio di andare un po' comunque a approfondire, nasce poi dal fatto che le ho ascoltate in un panel che c'è stato ad un evento recente in questo te l'avevo detto, Davide, perché è una persona con cui forse anche tu magari forse hai interagito, Francesca Bria l'aveva organizzato questo evento a Venezia, dove erano presenti queste, la cosa che raccontava in questo podcast questa architetta, raccontava di come, trattando di sostenibilità, non esistano, diciamo, delle misure quantitative di sostenibilità, per poi cercare di trovare, no, questo è un approccio per noi, no, abbastanza noto, no, da ingegneri, cioè nel senso trovare, diciamo, qualcosa che ti consenta di misurare per poi prendere delle iniziative. E dunque mi sembra interessante questa cosa, e nonostante poi la mia posizione, parlo, diciamo, in questo momento molto per me, ma forse anche per noi, insomma, per me sia da un certo punto di vista anche un pochino più radicale, ed era quella con cui volevo terminare, diciamo, la puntata di oggi, quindi la riservo magari per dopo, okay. Cioè nel senso che andava più nella direzione di quello che è stato poi anche, se vogliamo, lo spunto del nostro incontro, Sara, nel senso che abbiamo scritto entrambi di decrescita digitale in un'epoca in cui tutto questo poi ha anche, diciamo, dei padroni politici o
0: certo.
1: No, ok, quindi questa cosa qua, cioè ragionare sulla sostenibilità, esiste davvero un tema di sostenibilità o stiamo inseguendo, diciamo, una chimera, la misuriamo, cerchiamo di capire, no? Questo, come è molto tipico nel mondo nostro occidentale, e soprattutto in un approccio molto ingegnerizzato, no? Qui siamo parti in causa noi due, Davide. Però poi dopo in realtà stiamo facendo qualcosa che è un esercizio che resta accademico, e magari la cesura dovrebbe essere più netta, oppure no, cioè noi ci abbiamo comunque ragionato, magari poi ci torniamo sopra, non
0: assolutamente
1: so, Davide,
0: con piacere.
2: Cosa ne pensi te? Nel senso, il framework, per esempio, lo possiamo usare per tracciare quello che è già stato fatto, oppure prima che qualcosa venga fatto lo utilizziamo per fare una valutazione dell'impatto successivo?
0: Ma allora, diciamo, la valutazione dell'impatto è un'arma a doppio taglio, no? È molto complesso e... diciamo che per rispondere prima a questa domanda, appunto, che mi hai fatto adesso, che posso rispondere in maniera più diretta e poi invece mi collego a quanto detto da Stefano. Però sì, diciamo che il framework non nasce necessariamente come una risorsa che può essere utilizzata oggi, nel senso che ci sono delle domande alle quali noi non abbiamo risposte, e non ce le abbiamo noi, non ce le ha nessuno. E questo non è, diciamo, un difetto, secondo noi, del framework, perché il framework nasce come strumento di advocacy, no? Nel senso che l'obiettivo non è sapere quanti kilowatt per all'ora consuma il modello XYZ, ma è invece di, diciamo, mappare quali sono le domande che dobbiamo chiederci, perché molto spesso talmente non ci capiamo niente di tutte queste cose, perché sono tutte così complicate, complesse, interconnesse, che non sappiamo neanche quali sono le domande a cui vogliamo una risposta. Quindi è
1: una bussola,
0: è una specie di bussola, sì, è un modo per dire quali sono le cose che ci importa e certo. Ci importa sapere quali sono quelle domande che vanno chieste, perché poi questo anche poi si ricollega un pochino anche a tutta l'ideologia dell'intelligenza artificiale, no? Cioè la proposta di soluzioni prima ancora di sapere qual è il problema, e la, diciamo, pubblicizzazione di risposte a domande che non abbiamo, che non sappiamo neanche chi ha chiesto cosa ci stiamo chiedendo. Quindi appunto è cercare di partire alla base, anche in un momento in cui tante delle risposte che cerchiamo non le abbiamo, ma dobbiamo riuscire a capire qual è il nostro obiettivo, quali sono le risposte che cerchiamo, anche poi per fare pressione su chi magari appunto ha quelle risposte e non ce le sta dando.
2: Va bene, allora siamo arrivati a un primo punto di pausa, ci ascoltiamo un brano musicale, riprendiamo fiato. Questo è un brano dei Tulpa e si chiama Transfixed Gates.

0: Allora, di nuovo in voce qui a Entropia Massima, stiamo parlando di materialità dell'intelligenza artificiale insieme a Sara Marcucci, e nella prima parte abbiamo un po' presentato il collettivo con cui lavora e le cose che fanno. Ora ci piacerebbe approfondire un po' proprio il tema del dove si trovano i data center, chi li finanzia, in quali luoghi sorgono, e da lì poi cercare di capire quali sono gli impatti che genera sulle popolazioni che vivono lì intorno.
1: Sì, allora diciamo che i data center, allora giusto per chiarire un pochino di che tipo di data center parlo quando parlo di data center, mi riferisco ai cosiddetti hyperscalers, ovvero data center che non sono necessariamente data center volti all'addestramento e all'inferenza dell'intelligenza artificiale, ma quasi sempre poi lo sono, e sono, diciamo, data center che si distinguono dal tipico data center che è presente da sempre, da quando esiste il web, ma oddio, potremmo chiamare anche le librerie dei data center, se per questo. In questo caso mi riferisco a data center che richiedono risorse quali acqua ed energia molto superiori rispetto a tutte le tipologie di data center, per esempio, che gestiscono, non so, dati di telecomunicazioni a cui siamo, diciamo, abituati. Gli hyperscalers sono, come dice la parola, sono enormi, cioè sono...
2: Diciamo che per fare un parallelo con i nostri ascoltatori che magari non sono ferrati, diciamo, è un po' un parallelo che potrebbe valere è quello di un'utilitaria, una automobile, diciamo, utilitaria che sì, si usa tutti i giorni, con una macchina da Formula 1.
1: Sì, okay,
2: quindi
1: esatto.
2: Una macchina che, quindi in questo caso, diciamo, mentre l'utilitaria serve per spostarci, diciamo, nello spazio, qui facciamo calcolo. I data center esistono da quando esiste l'informatica, evidentemente, quindi sono grandi realtà dove si fa calcolo, che serve per fare tutto quello che noi facciamo con i computer in rete, quando facciamo una ricerca, eccetera. In questo caso il calcolo che viene fatto da questi hyperscalers è enormemente più grande, quindi richiede molta più potenza, richiede molte più risorse, diciamo.
1: Sì. Per di più, quando questi hyperscalers sono AI hyperscalers, hanno proprio, diciamo, caratteristiche proprio fisiche, abbiamo un hardware proprio completamente diverso che a maggior ragione consuma ancora più risorse, perché di per sé fa calcoli ancora più, diciamo, complessi.
2: Quando entra in gioco l'AI, dalla Formula 1 passiamo a un razzo,
1: proprio,
2: a un aereo,
1: stiamo parlando andiamo su Marte. Esatto. Quindi, insomma, diciamo, la scala qui è un po' tutto, no? Nel senso che non stiamo parlando di mondi completamente diversi, però, insomma, la scala fa un po' la differenza da questo punto di vista, e poi alla fine finisce che effettivamente sì, stiamo parlando di mondi un pochino diversi. E oggi gli AI hyperscalers si trovano per lo più negli Stati Uniti. I motivi sono vari, diciamo che tendenzialmente, il fatto che gli Stati Uniti siano, diciamo, casa alle più grandi compagnie tecnologiche sicuramente è uno dei motivi principali, ma non è assolutamente il solo. Diciamo che tendenzialmente i motivi che spingono una compagnia big tech a costruire un data center in un dato luogo specifico possono essere più vari, a partire dalle condizioni climatiche, per poi andare a pensare agli incentivi statali. Ci sono tantissimi stati, tantissimi governi che danno moltissimi incentivi su promesse, speranze, diciamo, di sviluppo economico / sociale locale. Ci sono anche questioni di accessibilità all'energia, all'elettricità, perché chiaramente devi avere larghissimo accesso, diciamo, appunto alla rete elettrica, e anche una questione di costi, ovvero quanto costa il terreno, quanto costa l'energia, se hai accesso alla quantità di acqua che serve per mandare avanti questi questi data center, quindi insomma tutte queste varie condizioni vanno a intersecarsi e alla fine diciamo che appunto lo stato attuale delle cose è che negli Stati Uniti abbiamo il maggior numero di AI hyperscale data centers, soprattutto in stati come la Virginia e la Georgia, che sono stati, diciamo, e sono tuttora casi speciali, tra virgolette, rispetto a, alle proteste anche che ci sono state da parte delle comunità, perché comunque le comunità limitrofe a questi data center hanno vissuto tutta una serie di, come dire, impatti proprio reali sulle loro vite, a partire da l'utilizzo di acqua che non avevano più, per poi continuare con le bollette elettriche che andavano da 100 a 140 dollari così dal giorno alla notte, per poi non considerare anche per esempio a Memphis, sempre negli Stati Uniti, ci sono stati numerosi casi di persone che hanno sofferto, diciamo, i problemi respiratori, perché comunque gli AI hyperscaler data centers, dirò solo data centers d'ora in poi perché sennò
2: diciamo che sono
1: esatto e, hanno appunto bisogno di talmente tanta energia che hanno bisogno di questi generatori, diciamo, di backup che sono costantemente in moto, in funzione. E, in particolare questo di Memphis, che è un data center di xAI, la compagnia di Elon Musk, ha questi generatori a base, diciamo, di gas che rilasciano nell'aria queste particelle, questi rifiuti tossici letteralmente, che poi vanno diciamo a disperdersi appunto nell'aria abitata da persone che, tra l'altro, Memphis è a maggioranza, diciamo, comunità nera, in particolare il quartiere in questione è un quartiere a maggioranza nera. Quindi appunto anche qui possiamo vedere come le marginalizzazioni, diciamo, della supply chain dell'intelligenza artificiale non sono solo tra Global Nord e Global South, come di solito diciamo, ma anche all'interno del Global North vediamo che le persone che poi vanno a pagare i prezzi più alti sono spesso persone che sono già marginalizzate.
2: Questa cosa che dicevi rispetto adesso che appunto hai in qualche maniera menzionato questi impatti, no? Cioè, questo è un aspetto, diciamo, molto interessante che comincia a essere registrato, no? Sentivo sempre la Verzier che raccontava. Sì, la Verzier si chiama, sì, Verzier. Ok, che raccontava rispetto a come all'inizio, ad una domanda che le era stata posta, no? All'inizio i territori accogliessero la presenza dei data center in maniera molto positiva, no? Sì. Perché diciamo, ovviamente la narrativa corrente vuole che qualsiasi cosa sia tecnologia sia intrinsecamente buona e portatrice di progresso.
1: Sì.
2: Poi nel momento stesso in cui poi ce l'hai però nel cortile, diciamo, sotto casa, allora ti cominci ad accorgere che qualcosa non c'è. Allora c'era questo articolo di Bloomberg molto figo che mi piaceva citare, perché è un articolo recente, peraltro ripreso da Federico Fubini sul Corriere della Sera.
1: Ok.
2: E in cui, cara Sara e caro Davide, cioè altro che da 100 a 130, cioè qui
1: ma
2: ci stavano.
1: Ma l'articolo nero con tutte delle infografiche,
2: sì, bravo,
1: bellissime,
2: cioè, esatto,
1: sì,
2: esatto.
1: Sì, sì, un bellissimo,
2: cioè,
1: articolo.
2: Lì si parlava di situazioni che adesso vado un attimo a riguardare le mie note.
1: Vai.
2: Qui si parla di costi che salgono, diciamo, del 267% in alcune,
1: sì,
2: zone,
1: sì.
2: Sono andato a guardare, tu citavi delle zone, citavi la Georgia e la Virginia,
1: la Virginia.
2: Io avevo visto, diciamo, proprio su quell'infografica che a Buffalo, Buffalo, New York, stiamo sopra, e diciamo nell'arco dei 5 anni dal 2020 al 2025,
1: sì,
2: il costo sostanzialmente dell'elettricità era salito del circa 200%, quindi era praticamente triplicato, direi. Allora,
1: sì,
2: il discorso però qual era interessante, no? Che chi la paga, diciamo, questa,
1: certo,
2: crescita energia, questa crescita, diciamo, del costo, la paga l'utente in bolletta.
1: Sì, sì, sì.
2: Quindi alla fine la situazione che è molto interessante, di cui diciamo, si comincia a prendere atto nelle comunità, è che, diciamo, c'è una sorta di sussidio da parte delle comunità dei benefici che i grandi attori big tech ottengono attraverso il deployment sul territorio di questi data center enormi, che servono principalmente ormai per addestrare modelli, sì, diciamo sempre più sofisticati. Per cui l'elemento, diciamo, che è interessante e che secondo me anche un po' nello spirito, diciamo, di questa radio, no, in qualche maniera, mm-hmm, è cercare di far rilevare come in realtà poi ancora una volta, no, delle tecnologie che arrivano con una con un abito, diciamo, politico molto ben chiaro, no? Di chi fanno davvero l'interesse? Cioè fanno, sì, l'interesse dell'individuo, dei popoli, delle società, o fanno soltanto l'interesse, no, dei grandi capitalisti digitali, dei grandi signori, diciamo, del mondo digitale? La risposta, diciamo, è ovviamente scontata, però questo secondo me invece però è la base di partenza per un aspetto che secondo me dovrà un po' informare anche le politiche che verranno, soprattutto ragionando un po' dal basso, no?
1: Sì.
2: Allora, che ne so, potrei citare Dan McQuillan, e quindi, uh-huh, che a noi molto, a me in particolare, cioè, molto caro, e che comunque,
1: anche,
2: no,
1: a me,
2: è ok, lui evoca delle forme di resistenza importanti su,
1: sì,
2: questo, no?
1: Sì.
2: E allora un discorso che riguarda, secondo me, acquisire conoscenza, informarsi, uh-huh, uh-huh, e cogliere anche questi aspetti, diciamo, della catena, perché questi sono parte proprio di quella catena di,
1: certo,
2: produzione che tu citavi.
1: Certo.
2: È secondo me importante che accada, affinché ci possa essere anche una reazione, e sperabilmente, diciamo, in questo sono un po' idealista, come sempre, però, diciamo, una pressione, diciamo, dal basso su quelli che poi dovranno essere i governi che decideranno, e che invece oggi stanno accogliendo a piene mani. Un'ultima cosa riguarda, per esempio, una realtà che poi abbiamo scoperto parlando prima, insomma, è comune un po' a tutti noi, io ci ho vissuto tanto tempo e sono cresciuto, insomma, la realtà del mondo britannico, cioè l'attuale governo Starmer, che è un governo di centrosinistra, è un governo che sostanzialmente, cioè, voglio dire, sta portando avanti delle politiche, ma proprio di assopinamento totale, no, nei confronti,
1: certo,
2: delle direttive dei grandi big tech che sul territorio inglese vogliono investire,
1: sì,
2: e costruire,
1: sì, sì,
2: no?
1: Sì.
2: E sottraendo, per esempio, territorio, no, questo lo raccontava McQuillan in uno dei seminari che ho tante volte ascoltato, per esempio la costruzione di edilizia popolare, ad esempio, uh-huh, no, in zone, uh-huh, parlando anche tu, uh-huh, di zone che magari destinate alle fasce di popolazioni magari più disagiate, che però fondamentalmente devono lasciare spazio all'interesse magari dei big tech,
1: sì,
2: ed è un aspetto secondo me su cui
1: sì, sì, ma diciamo la consapevolezza delle comunità, da questo punto di vista sta crescendo tantissimo. È anche un tipo di lavoro su cui noi, appunto, dell'Alliance cerchiamo assolutamente di dare il nostro contributo, in quanto, appunto, persone che comunque masticano un pochino questo tipo di tematiche e che sono interessate a mettere, appunto, le comunità al centro, no, di tutto ciò che sta accadendo. Sicuramente, secondo me, vedendo un po' quello che sta succedendo in generale nel mondo, e soprattutto devo dire negli Stati Uniti, ma non solo, ci sono tanti esempi di resistenza, ci sono tante comunità che non accettano più tutta una serie, diciamo, di dinamiche, e che non credono più tanto a quel che gli viene detto, soprattutto, appunto, penso per esempio alla promessa dei posti di lavoro per un data center, no? Ormai sappiamo tutti che un data center può produrre una serie di posti di lavoro durante la costruzione, e poi per mandare avanti un data center tu non hai bisogno quasi di nessuno. Quindi, e soprattutto anche delle persone di cui hai bisogno possono serenamente non vivere nel posto in cui il data center si trova. Quindi le comunità piano piano si stanno anche, diciamo, stanno anche creando le loro armi, tra virgolette, da questo punto di vista. Media Justice, per esempio, è un'organizzazione negli Stati Uniti con cui collaboriamo, con cui abbiamo, diciamo, un'informale relazione, e loro stanno, appunto, facendo tantissime cose da questo punto di vista, un sacco di riunioni con le persone che vivono, appunto, vicino a questi data center. E devo dire che, appunto, sarò un inguaribile ottimista, però penso che ci siano moltissime ragioni per essere, diciamo, fiduciose da questo punto di vista, perché, appunto, poi chiaramente, insomma, questo non è un problema che si riferisce all'intelligenza artificiale, questo è un problema mondiale per qualsiasi tipo di industria, se pensiamo all'industria farmaceutica, pensiamo all'industria dei big oil, cioè letteralmente qualsiasi tipo di industria che abbia dietro delle corporazioni tendenzialmente andrà a riprodurre questo tipo di dinamiche. È interessante però che queste dinamiche vengano portate alla luce oggi, grazie a quello che sta succedendo. Quindi oggigiorno magari appunto una comunità che può essere la comunità di Anace, che è questa comunità indigena in Brasile che ha portato TikTok in tribunale per dire: questa terra è nostra, voi non potete costruire un data center, nonostante TikTok avesse ricevuto l'ok dal governo locale, perché poi c'è tutto un discorso molto complesso tra cioè che va, diciamo, a vedere le contraddizioni tra ownership di un territorio indigeno sulla carta e poi, diciamo, possesso appunto del territorio a livello pratico e a livello, diciamo, costituzionale, che però è molto informale, insomma è tutta un'area grigia che appunto su cui si può giocare un po' da tutti e due i lati, no? E quindi TikTok appunto ha ricevuto tutti gli ok, ha fatto l'environmental impact assessment, gli hanno detto dai, vai, procedi, e la comunità indigena che viveva lì, cioè che vive lì, ha detto anche no. Andiamo a vedere se effettivamente puoi fare questa cosa, perché secondo me non la puoi fare. E quindi appunto vediamo tutta una serie di anche prese di coscienza da questo punto di vista, che poi appunto non è la prima volta che hanno fatto cose di questo tipo e non sarà l'ultima, però sicuramente sono delle dinamiche che possono rafforzare o in alcuni casi far nascere un tipo di coesione e di, diciamo, familiarità con le negoziazioni con queste grandi compagnie.
0: Sì, il caso il caso di una comunità locale, naturalmente di una comunità indigena locale, sì, è un po' diverso dal primo di cui ci hai parlato, no? Perché
1: certo,
0: la comunità indigena chiaramente

0: quale ci sono questi rincari, cioè per quale motivo l'energia viene a costare di più per le popolazioni locali quando c'è un data center in prossimità?
1: Ma diciamo che la scarsità è ciò che poi fa sì che il prezzo aumenti, nel senso che nel momento in cui, diciamo per semplificare un pochino il discorso, nel momento in cui abbiamo 10 unità di energia disponibili e il 70%, 7 su 10 di quelle unità viene utilizzata per fare andare avanti il data center, e prima quelle 7 unità erano disponibili per noi, all'improvviso ce ne rimangono 3 invece di 7, quindi quelle 3 costeranno molto di più. È il motivo per cui non è solo un problema di costo, è proprio un problema di limite delle risorse, cioè non è come anche per l'acqua, no? Cioè non solo non è che l'acqua costa di più, anche se in alcuni casi è pure quello il problema. A volte il fatto è che l'acqua proprio non c'è più, non c'è acqua. Cioè apro il rubinetto e mi esce l'acqua marrone.
0: E quindi bisogna decidere a chi darla, visto che ce n'è poco.
1: Chi può pagare avrà.
0: E quindi un data center può pagare e può averla.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma anche una persona ricca, una persona che appunto un avvocato che guadagna, non so, $100,000 l'anno, non ho idea di quanto possa guadagnare un avvocato a Memphis.
2: Sali, sali.
1: O a Georgia, in Georgia.
2: Sali, sali. Secondo me, sali.
1: Sì, anche secondo me. Sicuramente non ha problemi a farsi arrivare a casa il barile di acqua con chissà quanti galloni d'acqua. E una persona che lavora al supermercato e fa la cassiera non può fare quel tipo di roba.
2: In realtà quindi c'è un doppio prezzo che è pagato, no? Se ci pensi, perché cioè se ci pensate, perché comunque da un lato c'è scarsità di risorse, quindi ce n'hai di meno. Questa cosa mi fa venire in mente quello che è successo adesso. Mi dispiace non poter citare con precisione, diciamo, la facciata, ma qualche anno fa, in seguito alla costruzione di una di queste grandi fabbriche che Musk utilizza per la produzione di batterie per le sue Tesla, quella che aveva in Germania, in una zona peraltro molto ricca d'acqua, a un certo punto hanno cominciato le amministrazioni, diciamo, dei comuni impattati da questo grande intervento di Musk, hanno cominciato a dire: vabbè, l'acqua non la usate per irrigare i vostri giardini. Quindi hanno cominciato a razionare un po' la risorsa. Quindi, diciamo, dicevo, no, c'è questo duplice rischio in cui tu hai meno risorsa e quella che ce l'hai la paghi di più.
1: Certo.
2: Per cui questa cosa è una cosa che chiaramente, questa sì è una cosa che in effetti, toccando le tasche direttamente delle persone, soprattutto magari appunto all'interno di comunità che sono già delle comunità non particolarmente affluenti, questa è una cosa che, diciamo, può dare, se non altro, una speranza rispetto a quello che poi ci sta a cuore a noi, no? In questa, cioè, il fatto di avere un atteggiamento critico,
1: sì,
2: critico nel senso proprio puro del termine,
1: sì,
2: cioè non critico,
1: sì,
2: dire
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: fa
1: sì,
2: tutto
1: sì,
2: schifo, no? Cioè, no, però critico significa che però non tutto quello che ti arriva e che ti viene raccontato da chi ha interesse deve essere preso alla lettera, perché nella realtà ci stanno altri punti di vista da cui puoi guardare il fenomeno. Questo è quello che

0: Sì, lo stesso John McCarthy ha dichiarato pubblicamente di aver utilizzato questo termine esclusivamente per questioni di marketing, cioè per avere fondi.
1: Certo, chiaro.
0: Perché aveva provato a pubblicare lo stesso identico paper, la stessa identica proposta di ricerca con un altro termine che non si era filato nessuno, ha iniziato a utilizzare il termine intelligenza artificiale all'improvviso.
1: Guarda, se questa poi non so se abbiamo la pausa, giusto? No? No, nel senso, questa è una cosa che mi piace raccontare quando ne ho modo, no? Nel senso, anche da questi microfoni. Più, cioè, pensa se nella realtà dei fatti, no? Quando noi abbiamo iniziato quasi subito a cercare di spiegare, diciamo, che cosa fossero questi grandi modelli di linguaggio, no? Che mm-hmm. sono presenti. Se uno avesse davvero voluto fin dall'inizio vendere, diciamo, al grande pubblico quello che questi strumenti realmente sono, sì. Cioè, pensa quanto marketing zero avrebbe avuto, perché avrebbe potuto dire, cioè, sono finalmente disponibili dei nuovi strumenti di statistica computazionale, sì, su, sì, scala. Immagini, capito, rispetto a, ecco, è arrivata
2: l'intelligenza artificiale, sì,
1: certo. Cioè, questa qui è proprio quello che determina la natura di storia che dicevi te,
0: sì, è una storia, è un'ideologia,
1: assolutamente.
2: Va bene, ora abbiamo evocato l'inevitabilismo, no? E ci siamo detti che, insomma, non è il caso di accettare tutto. Facciamo anche un passo in più. Sarà anche il caso di resistere. Ecco, su questo vi lascio per una pausa musicale e lo riprendiamo. Lo riprendiamo poi nella terza parte. Allora, ascoltiamo Devil Dog degli Giant Day.

0: Allora, torniamo in voce per questa terza parte di Entropia Massima e come anticipato prima di questa pausa musicale, adesso vorremmo esplorare insieme a Sara Marcucci l'idea della domanda cosa possiamo fare, cosa possono concretamente fare i cittadini rispetto a quello che sta accadendo e che sembra così inarrestabile e inevitabile.
1: Sì, allora diciamo, secondo me ci sono diciamo vari livelli.
2: Una bella domanda. Che cosa
1: Cerco
2: possiamo fare?
1: di,
2: Una
1: cerco di
2: doma la domanda dell'intervista.
1: scomporla.
2: Adesso ci aiutiamo vicendevolmente. Queste sono cose che ci siamo chiesti pure fra di noi. Comunque,
0: ci dobbiamo organizzare.
2: Ci dobbiamo organizzare.
1: No, è vero, è
2: Ma no, anche
1: vero.
2: perché noi appunto abbiamo questa matrice un po' comune e abbiamo
1: Certo.
2: riflettuto, diciamo, non sapendolo, però su approcci anche
1: Sì.
2: abbastanza simili, no?
1: Sì,
2: Per
1: sì,
2: cui.
1: sì, sì. No, diciamo, allora, partendo un po' dalla questione cosa possono fare i cittadini, no? Le persone per strada. Allora, innanzitutto io non sono una fan, diciamo, della responsabilità individuale davanti a questioni, sistemiche. Io sono vegetariana, ma non credo che salverò il pianeta perché sono vegetariana. Non credo che chi non è vegetariano stia facendo male a qualcuno o a qualcosa. Penso che il problema sia sistemico, sia la questione dell'industria del cibo e della carne, ma anche appunto la questione dell'intelligenza artificiale.
2: Vabbè,
1: Quindi.
2: allora sto smartphone me lo devo comprare, quindi. Cioè, nel senso,
1: Allora, partendo dal presupposto che siamo tutti corrotti,
0: siamo tutti
1: siamo
0: corrotti
1: tutti
0: e non
1: corrotti.
0: è inutile
1: No,
0: insistere
1: ecco, è
2: no,
1: qua,
2: io
1: sui
2: sono
0: comportamenti personali. Vabbè, ma vedrai che qualche scheletro nell'armadio lo
2: ce
0: trovo, non
2: l'ho,
0: ti preoccupare.
2: ce l'ho.
1: Diciamo che è qua la questione, no? Cioè trovare un equilibrio tra il dire la responsabilità individuale non è la soluzione ai nostri problemi, ma allo stesso tempo può essere utile anche per ognuno di noi individualmente, diciamo, informarsi rispetto a quali sono le conseguenze delle proprie azioni, per poi vivere in maniera un pochino più allineata e associata, rispetto ai nostri valori morali. Quali sono i miei valori morali? Sto vivendo in maniera completamente dissociata rispetto a me stessa, oppure sto effettivamente vivendo una vita che più o meno per quanto possibile si avvicina a chi sono come essere umano. Questo poi ognuno fa il proprio percorso da questo punto di vista. Ciò che invece io, secondo me, appunto, sia a livello, diciamo, di collettivo dell'Alliance, ma anche, diciamo, rispetto a quello che faccio fuori dall'Alliance in generale, rispetto a queste tematiche. Ciò che è importante fare è sicuramente sfatare certi miti, nel senso che non saremo noi individualmente a cambiare il mondo, ma sicuramente se la narrazione dominante cambia, e saremo noi a cambiarla, non sarà di certo Google, non sarà di certo Facebook, Meta, Amazon, saremo noi, cioè appunto sono le radio, le scuole, i giornali, la TV, i media. Queste sono, diciamo, tutte le vie che possiamo percorrere per costruire una narrazione che sia diversa dal ormai c'è l'intelligenza artificiale, quindi la uso perché comunque altrimenti come faccio? Ormai la usano tutti. Questa è una cosa che purtroppo è reale in tanti ambiti ed effettivamente ormai c'è una certa inevitabilità per alcune cose. Siamo ancora in tempo per non renderla completamente inevitabile. Quindi ora secondo me è il momento in cui veramente chiederci: abbiamo bisogno di ChatGPT? Secondo me, personalmente, Sara Marcucci, la risposta è no, non abbiamo bisogno di ChatGPT, non ne abbiamo bisogno, abbiamo fatto tutto bene finora, non c'è stato nessun. E cosa diversa è invece appunto un modello magari statistico molto banale che appunto esiste da quasi un secolo magari, e quello sì che invece può aiutarci magari, no? Perché esistono dei modelli di intelligenza artificiale, e qui torniamo alla differenza tra i vari tipi di intelligenza artificiale, che possono essere utili per cose come il cambiamento climatico. Ci sono dei modelli che si possono utilizzare per fare una serie di analisi dati che effettivamente ci danno informazioni utili per combattere un problema che esiste. Poi vabbè, anche lì possiamo fare discorsi su quanto questo possa essere, diciamo, una toppa rispetto a una vera, diciamo, soluzione al problema. Però ecco, io non voglio neanche dire che adesso qualsiasi tipo di modello statistico è il male in terra, perché il vero problema è la scala, ovvero se tu mi consumi centinaia di migliaia di litri per farmi l'addestramento di un modello che è sostanzialmente inutile a chiunque, serve semplicemente a metterci 10 minuti a scrivere un blog invece di un pomeriggio, onestamente non penso ne valga la pena.
3: Sì, è un'analisi, diciamo,
2: un'analisi costi-benefici che deve essere sempre condotta, e secondo me, io su questo sono assolutamente in linea con te, l'aspetto importante, che poi è anche un po' il motivo per cui di tanto in tanto compariamo, diciamo, su queste frequenze noi, a cercare di stimolare, diciamo, una riflessione, cercare di far avere intanto i giusti elementi per capire, diciamo, con che cosa si ha a che fare. Allora, ascoltavo quello che dicevi rispetto ai modelli statistici. Qui si tratta, in generale, tutti questi strumenti di cui parliamo, noi l'abbiamo detto più e più volte, diciamo, da questi microfoni, no? Sono
1: statistica.
2: Dei modelli probabilistici, e questo però dovrebbe anche, secondo me, farci un po' riflettere, no? Noi ormai viviamo in una società che ha appaltato tutto a qualcosa che è probabile, no? Sì. E però, diciamo, come è probabile è anche improbabile, no? È chiaro che c'è una misura della probabilità, e infatti uno dei mantra per chiunque operi in questo settore è, no, addestrare e preparare i modelli perché abbiano un'accuratezza previsionale sempre più alta. Ma la cosa che deve essere chiara a chiunque si approcci è che un'accuratezza certa non ci sarà mai. Dunque, quando noi oggi, lavorando con modelli generativi testuali, per esempio, ci troviamo di fronte a confabulazioni, a cose che non funzionano in accordo a quella che la nostra intelligenza umana si aspetterebbe. La nostra intelligenza umana è fatta anche di, e forse soprattutto, di capacità di ragionamento di tipo causale, per esempio, no? Certo. La logica. Allora, faccio un esempio molto semplice, no? La logica è la logica matematica, diciamo, per chi viene dal mondo più mio di Davide, ma insomma, in generale, è una componente che è da sempre stata parte della disciplina più ampia dell'intelligenza artificiale, no? Nell'ambito della logica matematica, in realtà, all'interno del formalismo logico esistono delle certezze, ok? Ed esiste la capacità di condurre dei ragionamenti corretti sul piano logico. Secondo me, per esempio, oggi affiancare all'interno delle scuole l'insegnamento della logica, no? Da subito, cioè da molto presto, da quando i ragazzini sono, non lo so, in prima elementare, vogliamo dire, se non dire anche prima, sarebbe una cosa molto importante per controbilanciare quello che invece ti arriva dal fatto che, in realtà, lavorando anche con quei modelli che hanno una loro evidente validità, lo dico da persona coinvolta in questo, però insomma, e che comunque sempre modelli probabilistici sono, cioè,
1: certo,
2: il modello, la rete neurale che prevede che quell'immagine sia un'immagine di una brutta malattia piuttosto che no, lo sta dicendo sulla base semplicemente di un'analisi di pattern che ha imparato nel tempo, su cui si è addestrata, e non è detto che ci azzecchi.
1: Okay.
2: Allora, questa cosa è importante, cioè è sottile, però è importante, cioè lavoriamo con qualcosa che non ci sta dando delle risposte, diciamo, certe, che invece in altri contesti possono esistere, e studiare quei contesti in cui questo esiste, secondo me, è molto utile per sviluppare la nostra capacità, soprattutto quando pensiamo, per esempio, a dei bambini, a delle persone, diciamo, più giovani che si formano, no? Quindi, per esempio, questo aspetto anche di aver statisticizzato, diciamo, il mondo, questa è una cosa che non accade da ora, e sicuramente da un punto di vista anche ingegneristico è qualcosa di inevitabile. Pensiamo, che ne so, alla teoria dei segnali, evidentemente si basa sulla probabilità, non esiste una certezza che quando tu spedisci un segnale questo segnale, e quindi lo riesci a modellare per controllarlo con strumenti probabilistici. Però è importante che sia evidenziato questo fatto. Una cosa che ho notato raccontando alle persone quando mi capita di fare corsi, eccetera, smitizzando questo proprio questo aspetto tecnico è una cosa che rassicura molto le persone, perché allora uno comincia a dire vabbè, ma allora se questa cosa è così, io allora posso accettare che non ho di fronte un oracolo,
1: certo,
2: con cui, da cui posso aspettarmi, no, qualcosa che quell'oracolo non mi può dare,
1: certo.
2: Se questo oracolo è qualcosa che in fondo è abituato a tirare fuori con una certa accuratezza anche molto alta delle sequenze di parole senza sapere neanche che sono parole, vabbè, io so che sto giocando con questa roba qui e magari mi faccio un percorso che mi consente anche di ridimensionare l'uso che faccio, e qui andiamo nella direzione che dicevi tu, no? Piano piano evidentemente non sto lì a utilizzare il modello con tutte le ripercussioni che questo ha sul piano sociale, sul piano ambientale, come abbiamo detto adesso, no? Per ogni singola cosa, ma magari potrò pensare a dei limitati domini nei quali forse per qualcuno potrà avere una qualche utilità.
1: Sì, che quindi... poi anche lì si parla appunto, no, di modelli diciamo specifici per task specifiche o modelli generali, no? Perché i modelli generali invece sono quei tipi di modelli che sono intrinsecamente su larga scala, che servono un po' a tutto e a niente e che non si sa bene che cosa ci dobbiamo fare, però magari ci torneranno utili. E quello è un tipo di, diciamo, di classe, diciamo, dell'intelligenza artificiale che va messa, secondo me, molto in discussione. Perché cosa significa? Cioè, lì pure torniamo appunto al discorso del ti do una soluzione prima di avere un problema, ti do una risposta prima di avere una domanda. Io intanto te creo una cosa con centinaia di miliardi di parametri, così per star sicuro, poi vediamo se lo usiamo, non lo usiamo, come lo usiamo, chi lo usa, quando lo usa. E poi appunto, per rispondere a quello che dicevi sulla l'accuratezza e, diciamo, appunto anche venire a capo e accettare il fatto che questi modelli non saranno mai perfetti da questo punto di vista, è, secondo me, non solo è importante riconoscere questo, ma è importante anche dire perché dobbiamo trovare dobbiamo creare qualcosa che ci dia la verità assoluta. Cioè, perché c'è questo desiderio di costruire uno strumento che mi dica con certezza ciò che è giusto e ciò che è sbagliato? Perché non possiamo vivere nel grigio?
2: Questa cosa, Davide, se ci pensi, va un po' nella direzione proprio della resistenza di cui parlavi tu, perché questo, secondo me, significa portare in conto una visione anche un po' diversa, diciamo, del mondo, no? Nel senso che,
1: certo,
2: secondo me, non so che cosa ne pensate, però insomma, evidentemente, diciamo, l'elemento e il grande appeal che l'intelligenza artificiale, adesso la dico proprio, no? Cioè, così come viene venduta, no? Nella comunicazione e marketing, ha questo appeal, lo ha perché è uno strumento intrinsecamente di crescita, cioè è uno strumento,
1: certo,
2: che è esattamente ciò che giustifica tutti gli investimenti che ci sono adesso, che non si sa se daranno ritorni, fino adesso non li hanno
1: sì,
2: non li ha dati,
1: tra l'altro,
2: ma che è assolutamente in linea totale con un certo modello di sviluppo economico, che è quello che è imperante chiaramente negli Stati Uniti d'America, ma che comunque si è diffuso in tutto quello che è il nostro mondo occidentale e che probabilmente potrebbe, diciamo, invece voler essere messo in discussione proprio alla luce di quello che dicevamo prima con Sara, no? Nel senso che esistono delle esternalità che sono troppo spesso trascurate, sono state troppo
1: sì,
2: spesso trascurate. Allora forse andare in una direzione, no? Noi abbiamo qui spesso menzionato, no? La decrescita o comunque altri approcci che comunque portino in conto, diciamo, un aspetto, diciamo, fondamentale, che è quello della finitezza, no? Delle risorse
1: sì,
2: del nostro mondo, tutto quello che invece in questo momento, con una logica di crescita sempre maggiore e ormai con dei tassi esponenziali, no? Sappiamo che cosa questo significa, l'abbiamo anche tante volte detto qui, è probabilmente non lo so, come dire, perpetuabile nel tempo.
1: Sì, ma per un semplice motivo, secondo
2: forse,
1: me,
2: okay,
1: cioè non è solo un discorso di finitezza delle risorse, che è assolutamente un tema, ma è anche un discorso proprio di, appunto, qual è il sistema di pensiero alla base di queste dinamiche, no? Quindi appunto si parla di Jevons paradox, ovvero quel paradosso per cui tutto ciò che diventa più efficiente, tutto ciò che noi rendiamo più efficiente, non porta effettivamente a un salvaguardare alcune risorse perché abbiamo meno bisogno di quelle risorse, perché il sistema è più efficiente. Ma no, useremo quel sistema ancora di più proprio perché è più efficiente e quindi meno costoso. E di conseguenza alla fine ci ritroveremo, diciamo, motivo per cui oggi potremmo lavorare un'ora al mese e lavoriamo 8 ore al giorno, no? Cioè, è una questione sì, diciamo, economica e diciamo ambientale, poi queste sono tutte nozioni, diciamo, appunto interdisciplinari, ma è anche proprio una questione sociopolitica. Nel momento in cui il nostro obiettivo è sempre di più, sempre di più, sempre di più, sempre di più, l'efficientamento delle risorse
2: sempre,
1: e dei
2: peraltro,
1: sistemi
2: sempre di più, per sempre meno individui, per sempre meno
1: tra
2: oggetti,
1: l'altro, tra l'altro non è volto a la salvaguardia di quelle risorse, è volto a poter continuare. E qua mi ricollego al discorso che facevi prima sulla sostenibilità, no? Cosa intendiamo per sostenibilità? Se l'obiettivo è rendere questo sistema, il sistema capitalista, sempre più diciamo longevo e quindi renderlo sostenibile, nel senso che possiamo continuare così per il più lungo tempo possibile, quello non è necessariamente il mio personale obiettivo. No, cioè io non credo in quel tipo di sostenibilità, che invece è diciamo un'idea di sostenibilità molto molto
4: diffusa,
1: molto diffusa. Sì.
2: Sì, nel senso che un'altra cosa che riguarda proprio questo è che il ragionamento che stiamo cercando di fare qui dentro, secondo me, questa è un'altra cosa che mi viene sempre in mente quando mi trovo coinvolto in questo genere di ragionamenti, è che se tu poni la tua attenzione su la strategia, stai ragionando in un certo mondo con determinati confini. La maggior parte della realtà che ci sento non è, invece fa un ragionamento tipo esclusivamente tattico, no? Per cui chi se ne importa, no, di quello che succederà anche dopo domani? Cioè a me mi interessa al massimo domani.
1: Sì.
2: E questo è un altro elemento importante che secondo me si accompagna, no? Cioè il fatto che se parliamoci chiaro, cioè questo lo riporto più anche no, verso Ida e Davide dal punto di vista tecnico, se tu avessi una soluzione tecnica, no, che come accade per questi modelli ha dei comportamenti errati in molti contesti, perché no, viene venduta come general purpose, di fatto io da un po' di tempo non la considero più una general purpose, è invece proprio molto focalizzata, perché non fa nient'altro e fa una cosa, cioè tirare fuori la parola più probabile che viene, questo fa, cioè non
1: sì,
2: è che
1: sì,
2: c'è,
1: certo.
2: No, poi questa cosa si declina in vari ambiti e diventa, quindi in quel caso operando in questo modo ha dei tassi di accuratezza, parlando prima, che a volte sono buoni ma altre volte sono pessimi.
1: Certo.
2: In tanti ambiti ingegneristici delle tecnologie che hanno quel tipo di accuratezza di funzionamento non passerebbero mai nessun test di utilizzabilità, no? Allora la logica che c'è quando parliamo di tattica è che questa roba qui fa l'interesse del fatto di tutte le centinaia di migliaia, delle centinaia di miliardi, no, di dollari, di euro che si stanno investendo senza sapere che cosa succederà. No,
4: sì, ma infatti
2: molto, molto tipicamente americano.
4: Infatti,
2: cioè io
4: la risposta a questa osservazione che fai, no,
2: è
4: proprio finanziaria, come
1: certo,
4: stavi dicendo nella parte finale. Cioè sono stati investiti diciamo quantitativi di denaro talmente grandi, sì, è una bolla speculativa, no? Detto con parole, talmente grandi che era impossibile fin dall'inizio pensare a un ritorno economico, ma è stato fatto apposta per spingere in quella direzione. E oggi chi è in quell'ambito è costretto a raggranellare reddito, revenue, mm-hmm, da qualunque cosa ci sia nelle vicinanze, e quindi devastare ulteriormente intere economie, intere diciamo comunità locali, ambiente, problemi energetici. Cioè stanno devastando letteralmente il mondo semplicemente perché hanno messo dentro molti più soldi di quelli che potevano fare. Quindi quella tecnologia è passata al vaglio per questo motivo, solo per questo, credo. E allora qui il discorso sul capitalismo, no? Diciamo, sì, noi non mica vogliamo andare avanti così.
1: Sì, sì, ma tra l'altro la cosa interessante di tutto questo è quanto poco ancora ci siamo resi conto che in realtà, secondo me, siamo molto più d'accordo tra di noi persone comuni mortali di quanto non pensiamo, nel senso che proprio oggi...
2: Bravo, bravissimo, questo è vero, è
0: basta,
2: assolutamente ormai vero.
0: Sara, sì. la nostra leader, la nostra leader.
2: Sì,
0: sì, sì, io ho bisogno così di questa carica.
2: No, però guarda, però questa cosa qui, no, però questa cosa qua, no, completa la tua Sara, perché se la stai dicendo.
1: Sì, no, perché penso che sia proprio così, nel senso che appunto le persone pensano di essere completamente impotenti davanti a tutto ciò che sta succedendo. Ma nessuno pochi, io credo che tante persone siano assolutamente d'accordo con il fatto che non abbiamo bisogno di queste cose. Soprattutto io, mi capita a volte di avere conversazioni con persone che magari stanno fuori da questo ambito, e il secondo che gli dici due tre cosucce, non è che gli devo fare chissà quale sermone, dicono effettivamente, cioè, io non avrei bisogno di queste cose, cioè non voglio che le comunità indigene del deserto di Atacama in Cile vengano dispossessate, si dice in italiano?
2: Dispossessate, sì, sì, sì. No, è chiaro, no, ma sì, questa qui è una cosa... Però ecco, secondo me, e stiamo in conclusione, sì, quello che dicevi prima, che dicevamo prima, credo che un buon servizio, diciamo, alla causa della presa di coscienza, di consapevolezza e dell'acquisizione di conoscenza, ecco, io credo questo sia l'elemento, secondo me, con cui siamo concordi, cioè il fatto che tutto questo che noi viviamo ora negli ultimi anni, tre anni, in maniera così accelerata con queste nuove tecnologie, ma nel mondo tecnologico, nel mondo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione da tanto tempo, da decadi, si basa su un divario di conoscenza importante tra chi fa le cose e chi le usa.
1: Certo.
2: Ok, allora, secondo me, chi conosce come le cose funzionano perché sta un po' dalla parte di chi le fa, se può svolgere un servizio, diciamo, per la collettività, è quella di cercare di spiegare in maniera molto candida e cristallina come le cose funzionano, che cosa è che veramente anima tutto quello che c'è intorno a noi, perché questa cosa può colmare quel divario che è il primo elemento, secondo me, che crea potere in coloro che fanno, usando coloro che usano, per l'appunto.
1: E ultima cosa, oggi proprio è uscito un report, adesso mi sfugge esattamente chi l'ha pubblicato, ma sicuramente se cercate su internet trovate, che dice che è stato fatto un poll, diciamo una specie di questionario, a vari cittadini europei, hanno fatto questa ricerca, e la maggior parte dei cittadini europei pensa che i data center debbano essere regolamentarizzati per quanto riguarda gli impatti sociali, gli impatti ambientali, si debbano usare energie rinnovabili. Quindi insomma, anche qui, no, è un punto che ci fa capire che effettivamente il grande pubblico tendenzialmente non è che proprio vuole, diciamo,
0: non è totalmente insensibile al tema.
1: Sì.
2: Speriamo che i governi, diciamo, ne prendano atto, e speriamo che si possa fare pressione sufficiente
0: soprattutto
2: sui governi.
0: Dobbiamo prenderne atto noi e mettergli un po' di fuoco,
2: di pepe
0: nel posteriore.
2: Sì, okay.
1: Siamo qui apposta.
2: Esatto.
0: Perfetto, allora siamo andati un po' lunghi, ma credo ne sia valsa la pena, perché questa è stata una puntata bellissima di cui ringraziamo.
1: Grazie a voi.
2: Sì, grazie mille, grazie.
1: Grazie a voi.
0: Che a questo punto, insomma, già ti diciamo che ti rinviteremo.
1: Ma verrò volentieri.
0: D'accordo, allora Entropia Massima finisce qui, vi lasciamo alle trasmissioni che seguono, in particolare a Disorder che inizierà alle 21:30. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato dal carcere e un invito a sostenere la radio di chi se la sente, Radio Onda Rossa. Sigla.

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

21 settembre del 2026, ore 21.30, inizia Disorder, prima puntata della stagione 2026-2027, spazio che andrà avanti sino alle 23 circa. Vado a salutare lo zoccolo duro di questo spazio, rappresentato da due punti. Abbiamo Anna qui a Roma, Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, un saluto a Progetto Sonoro di Marco Magia, Davide Mastrullo, anche lui valente musicista qui di Roma, un saluto a Cortina D'Ampezzo nel nome con il nome di

collettivo friulano, se non ricordo male. In Puglia abbiamo Giovanni Lisi Silvestri, Cordis Cinti Serpente, storica realtà esoindustriale.

E allora andiamo ad iniziare con un album con il quale ci avevamo anche lasciati nell'ultima puntata di luglio, e trattasi dell'esordio di questo progetto sardo che porta il nome di Endelos. L'attitudine è sicuramente il post-punk, la dark wave, e al loro attivo ci sono due lavori. Questo era l'esordio del 2023, che portava il nome di Dark Fields. Ci godremo Winter Rose e Dan.

La prima selezione dunque di questa sera appartiene a questo progetto sardo, si chiamano Endelos, e questo era l'esordio ormai di 3 anni fa con il nome Dark Fields. Vengono citati gli X-Mile Deutschland, Parzialmente Malaria, ma soprattutto ritengo i Bauhaus siano una influenza marcata per questo quartetto sardo capitanato da Fabrizio Tetti.

0: atmosfere gotiche ma contaminati con l'elettronica sono i due principali elementi di questo nuovo progetto romano al femminile che porta il nome di Angie. Angie, ossia Angela Sellorione, è un'artista, diciamo, abbastanza eclettica, capace di muoversi su vasti fronti, anche molto vari tra di loro. E per la natura di questo programma e anche per i miei, diciamo, gusti personali, abbiamo scelto di farvi conoscere un album dal nome 2069, uscito nel maggio di quest'anno. E saluto intanto Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta. Questo album 2069 di Angie lo potrete trovare anche sulla sua pagina Bandcamp. Cominciamo a conoscere quest'artista con i primi due brani, Light Out of Track, appunto 2069, Mysterium 46.
1: Hile dictacus in nocte. Simile est renasci in umbra. In umbra, sine fine in tenebris.

lineari. Sed sonus regenerat. Regenerat.

fine, in tenebris, noctis.

Dunque, abbiamo cominciato ad apprezzare e a conoscere questa, credo l'ultimo lavoro per quanto riguarda la romana Angie, si chiama 2069. Il retrogusto è decisamente gotico, poi ci sono delle aperture elettroniche, ma anche delle aperture, anche metal se vogliamo, di gothic metal. Sia nella prima traccia 2069 e anche praticamente nella strumentale Mysterium 46. Allora, tutto ciò lo troverete su Bandcamp, un album che conosceremo ancor meglio nelle prossime settimane. Lasciamo l'Italia, nello specifico proprio Roma, andiamo in Bielorussia, Molchat Doma. Mesi fa abbiamo ascoltato l'ultimo lavoro e poi siamo ritornati indietro in questa ideale retrospettiva riguardante questo quartetto. Mirabiles. L'album di esordio per la Sacred Bones del 2020 si chiamava Eskrish Nashik Domov e noi ci ascolteremo le due tracce che lo vanno a concludere, Tishina e Yane Communist, una tra virgolette ironica canzone che va a chiudere per l'appunto questo primo lavoro.

Bene, questo era il primo lavoro per i Mochat Domi da Minsk, Bielorussia. Eskrish Nashik Domov, una piccola grande celebrità, ormai negli anni hanno assunto una notorietà non indifferente. Direi abbastanza furbetti, già che sono riusciti a coniugare bene, però bisogna ammetterlo, la tradizione del synth pop, per esempio alla Depeche Mode, alla Dark Wave, soprattutto di scuola Cure, anche Joy Division, infatti la traccia con la quale abbiamo approcciato loro questa sera era spudoratamente di riferimento rispetto ai Joy Division. Ci torneremo più in là andandoci ad ascoltare anche il secondo e terzo lavoro. Questo è Disorder alle ore 22 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Lui è Kual, questo è Love Song.

Buonasera, dunque, Nicola Locci di Stigmate and Hexagonal, progetto elettronico industriale, anche lui dalla Sardegna. E saluto anche Nicola Buono, altra entità importante nel campo della musica elettronica che chiameremo in causa tra qualche minuto. I più attenti sanno che dietro Qual, dietro questo Love Zone, si nasconde in realtà William Maybelline, più conosciuto come Lebanon Hanover, lì nella Minimal Dark Wave, e qui invece tra Electro Goth e EBM. Anche quest'opera è rintracciabile sulla piattaforma Bandcamp. Cambio radicale di genere e andiamo nella Dalla Warp Music, e lo facciamo andandoci ad ascoltare un nuovo passaggio per l'ultimo lavoro dei Borzo Canada dal nome Inferno. Tornano tra noi dopo molti molti anni e lo fanno veramente alla grande. Album abbastanza lungo che si dipana e si sviluppa attraverso le consuete magie e strutture armoniche tipiche proprio di questo duo d'origine scozzese. Tre tracce per questa sera: Age of Capricorn, Father and Son e Somewhere Right Now in the Future.

ci piace assai, e quindi ci ascoltiamo un'altra traccia sempre da questo Saint Clock di Man with Secrets, la terza traccia dal nome The Call.

E dunque abbiamo fatto la conoscenza piacevolissima con questo trio, di un trio si tratta, quindi mi vado a correggere. Nicola Buono, Lino Monaco e anche Donato Dozzi, tre celebri personaggi della scena elettronica, che hanno dunque fondato questo progetto, e questo album si chiama Saint Clock, che va ad unire in maniera molto elegante dark wave elettro, c'è molto anche di Kraftwerk in taluni passaggi. Un album dunque da godersi fino in fondo, come ci dice anche il buon Giovanni Lisi Silvestri, lo puoi trovare su Bandcamp. E dunque efficacissima elettronica italiana, un po' tra Roma e Napoli. Saluto anche il medico della peste. Andiamo verso cose più cruente, la etichetta, la Ence Production di Udo Wiesmann, per cui ci approcceremo anche in questa circostanza con qualcosa inerente al tech noise. Lo facciamo con l'americano Static Bloom, questo è The Casket Nest, ultimo album.

E anche a queste circostanze ho deciso di abbondare, quindi tre tracce per Static, Bloom, Salt Flower, Into the Depths e appunto questa conclusiva Apparition.

0: ed Adriano Manzan. E allora ci andiamo ad ascoltare Fiabe Francesi, Salta, Uomini Sottosviluppati, L'Amuleto e il Bombero, Tenero. Penso che per questa sera dovrebbe bastare, quindi ci ascoltiamo anche qui parecchie tracce da questo Bologna Violenza, chiaramente tracce assai corte e sparatissime.
1: Comment ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de père à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurai des

sé, quiero ver.

0: Il vero maiale sono loro, le allegre tardone americane. Cosa cercano queste gioconde signore?
1: Vieni qui, mio bel negro. Fammi vedere il tuo amuleto.

0: Dunque, il grindcore di Bologna Violenta si chiama Blomovismo, Alessandro Magnoni e Nicola Manzan.
1: Toccare con le dita la maestra di suo figlio. La risposta la troverà nel Monticolo.
0: Le assurdità, i paradossi di Bologna Violenta, come potrete anche apprezzare sotto la mia voce, ma vorrei leggere due note proprio scritte sul profilo Bandcamp riguardanti il concetto di oblomovismo.
1: Provi anche lei. Domani.
0: Questo termine fu coniato dallo scrittore russo Ivan Alessandrovich Gonkarov e si riferisce all'apatia lignamea di Oblomov, protagonista dell'omonimo romanzo del 1859. Il personaggio Oblomov, per le prime 150 pagine, non si alza mai dal divano di casa, riuscendo a procrastinare ogni impegno, a fantasticare su attività importanti da svolgere che per cause sempre diverse, tutto della sua immaginazione e della sua pigrizia, non porterà mai a termine. Arrivando nel XXI secolo, inghiottito da un divano immaginario, digitale, costituito dall'insieme di strumenti e comodità offerte dalla tecnologia, l'Oblomov del XXI secolo, per l'appunto, si trincera dietro uno schermo da dove giudica e trova nemici colpevoli per ogni suo fallimento, convinto intimamente di stare sempre e solo dalla parte della ragione. Interessante dunque, e vi invito a rileggerla con calma, appunto sulla piattaforma Bandcamp, il concetto di oblomovismo. 2302, Disorder nella sua prima puntata del ciclo 2026-2027 termina qui e tra due giorni si tornerà anche con prove tecniche di trasmissione. Dunque una buonanotte ovunque voi siate e un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà.

Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza. Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivisti, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilli Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: Ma che è sta baraonda?
1: Saranno i soliti Notav.
2: Supporta la lotta Notav. Sabato 26 settembre a Strike, dalle 17, iniziativa Benefit per le spese del processo sul 3 luglio 2011.
3: Dietro quelle barricate, in quei boschi, davanti a quelle recinzioni, c'eravamo tutti e tutte.
4: Lilly Refrain in concerto, Zero Calcare in serigrafia, poi autoproduzioni, stampe e musichette, aperi sushi vegan e la cena pure.
5: Se ti piace la baraonda, tocca sostenerla, eh?

0: collettivo Autistici Inventati ha fornito per 25 anni un'infrastruttura digitale a movimenti attivist, alternativa alle grandi piattaforme commerciali, con grande attenzione alla privacy degli utenti. È stata una realtà dichiaratamente antifascista, antirazzista, antisessista e antimilitarista.
1: Il 26 agosto 2026 gli Stati Uniti, nella loro crociata anti-antifa, sanzionano il collettivo Autistici Inventati, sostenendo che avrebbe fornito supporto tecnologico al terrorismo e a organizzazioni già soggette a sanzioni.
2: In seguito, Banca Etica ha sospeso il conto dell'associazione e il PIR, un ente statunitense che gestisce i domini di internet, ha reso irraggiungibile il dominio autistici.org.
3: Lo strumento delle sanzioni colpisce chiunque manifesti il proprio dissenso dal capitalismo sfrenato incarnato dagli Stati Uniti. Prima una fantomatica organizzazione Antifa, poi Francesca Albanese e i giudici della Corte Penale Internazionale, poi Palestine Action e poi Autistici Inventati.
4: Fermiamoli! Fermiamoli!
5: Fermiamoli!
6: Per questo il 25 settembre scenderemo in piazza a Roma e a Firenze.
0: Contro le sanzioni a chi pratica il dissenso.
1: Per portare internet fuori dal controllo USA.
2: Affinché l'Unione Europea si attivi per bloccare le sanzioni USA.
3: Per far sì che Banca Etica mantenga aperto il conto corrente di Autistici Inventati e lo apra a Francesca Albanese.
4: Appuntamento a Roma, davanti al Ministero delle Finanze, a Piazza delle Finanze, ore 17, il 25 settembre.
7: Per leggere il comunicato completo e avere maggiori informazioni, segui la campagna Nel Mirino sul sito nelmirino.tracciabi.li.
8: L'Assemblea Antipsichiatrica, una rete di collettivi e di singole individualità impegnate nella lotta all'oppressione della psichiatria, sta raccogliendo testimonianze di chi attraversa o ha attraversato da internat le istituzioni psichiatriche con l'intento di pubblicarle in maniera periodica.
9: Raccogliamo scritti, poesie, disegni e fumetti riguardo alla psichiatria e su come questa ha toccato le nostre esistenze. Un modo per connettere chi è segregato all'interno delle istituzioni manicomiali del dopo Vasaglia al mondo esterno, per ridare voce a chi l'ha persa.
10: Se hai avuto esperienze in un'articolazione del sistema psichiatrico, REMS, SPDC, ATSM, strutture residenziali e CSM, se senti di aver subito le pratiche della psichiatria, se hai voglia di raccontare la tua storia, noi saremmo felici di ascoltarla e pubblicarla in forma anonima. Invia la tua storia a assembleaantipsichiatrica@inventati.org. Per informazioni e contatti www.assemblearetantipsichiatrica.noblogs.org.
9: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero, tutto intero.

0: so se al limite ci vuoi fare un'offerta, cioè anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi.
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le trovo giuste, le trovo giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile campare.

0: rossa, Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa. Vai, vai, vai, vai, vai. Radio Onda Rossa, Radio Onda Rossa.
1: 17:59 e 46 secondi, ce l'abbiamo la sigla, sì.
2: Ce l'abbiamo.
1: Allora facciamo partire pure la registrazione. E faccio partire